0: God It's Friday.
1: Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

tutti, il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

la musica grande. Radio Alta. Nightshift. Radio Alta, musica grande. Nightshift.

Radio Alta. Sono le 6:02. Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.

arriva mentre Noah Kahan registra Sold Out negli stadi del The Great Divide World Tour. Con 4 serate da record al Fenway Park e oltre 150.000 spettatori attesi. Per nuovi suoni su Radio Alta, Noah Kahan, Orbiter.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, Alta Classic. Musica senza tempo.

0: Radio Alta.
1: La musica grande.
2: Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Torna Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternativa americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

0: musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Sono le 6:59. Spot, spot.
1: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
2: Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.

Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Dal 21 settembre si accende il tuo mattino con Colazione con Radio Alto e Teo Mangione.
2: È proprio così. Si riparte
3: dalle 7 alle 9
1: su Radio Alta e Bergamo TV. Informazione locale, rubriche, energia e gli aggiornamenti in tempo reale delle sentinelle di Radio Alta. La colazione che ti sveglia davvero ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 7.
2: 21 settembre dalle 7. Vi aspetto.
0: Spot, spot.
4: Nuova vita al tuo bagno con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. La musica grande.
2: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Gli AMH pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezegelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AMH, End of

0: Radio Alta.
1: Sono le 7:59.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1.000 euro. Eikos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Valgandino prima del semaforo di Leffe. 0357349 79. Sabato orario continuato.

0: Supply Yesterday. Gli anni 80.
1: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Si balla con Jugel insieme a Imael Angel e Ultra Nate e il nuovo singolo Moving to the Sun. Uscito per Make the Girls Dance Records, il brano porta in pista un mix irresistibile di house e atmosfere latin, impreziosito dalla voce inconfondibile di Ultra Nate. Per nuovi suoni su Radio Alta, Jugel, Moving to the Sun.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT, è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB, oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: Su Radio Alta arriva Rock Style, il viaggio definitivo tra i classici che hanno acceso tre generazioni. Dagli anni 70, gli 80, fino ai 90. Chitarre che graffiano, voci che hanno fatto la storia, emozioni che non tramontano mai. Da lunedì al venerdì.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Un weekend tutto dedicato allo sport? Tranquilli, c'è Curno. Il 12 e 13 settembre le associazioni sportive e le palestre del territorio vi aspettano con stand dedicati, esibizioni e tante prove gratuite. Un'occasione per scoprire nuove discipline e divertirsi insieme. Venite a provarle e potreste scoprire la vostra nuova passione. Vi aspettiamo al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.

Herman Holde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Livia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Sziget Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Herman Holde, quello che

0: Radio Alta. Sono le 8 e 59 minuti. Spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.

0: richiesta ancora tua.
1: Suono 70. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Un weekend tutto dedicato allo sport? Tranquilli, c'è Curno. Il 12 e 13 settembre le associazioni sportive e le palestre del territorio vi aspettano con stand dedicati, esibizioni e tante prove gratuite. Un'occasione per scoprire nuove discipline e divertirsi insieme. Venite a provarle e potreste scoprire la vostra nuova passione. Vi aspettiamo al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno. Radio Alta, la musica grande.

adesso ci sono Ariete e Angelina Mango con Che bella vita. È la loro prima collaborazione, un pezzo nato da un'amicizia e dedicato a quegli incontri che quasi per caso diventano importanti. Scritto dalle due artiste e prodotto da Golden Ears, anticipa il nuovo album di Ariete, Tutti tornano a casa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Ariete e Angelina Mango.

0: Hit.
1: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
0: Dal 21 settembre si accende il tuo mattino con Colazione con Radio Alto e Teo Mangione.
2: È proprio così. Si riparte
3: dalle 7 alle 9
0: su Radio Alta e Bergamo TV. Informazione locale, rubriche, energia e gli aggiornamenti in tempo reale delle sentinelle di Radio Alta. La colazione che ti sveglia davvero ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7.
2: 21 settembre dalle 7. Vi aspetto.

0: Radio Alta. Spot, spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
0: La musica grande.
2: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Gli U2 pubblicano a sorpresa Street of Dreams, primo singolo dal nuovo album in arrivo dopo 9 anni. Il brano, prodotto da Jackknife Lee, mantiene l'inconfondibile sound di Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Il videoclip è stato girato a Città del Messico, tra riprese improvvisate e l'aiuto di una famiglia del posto che ha ospitato la band sul proprio balcone. Street of Dreams è disponibile in digitale e su tutte le piattaforme di streaming. Per nuovi suoni su Radio Alta, U2, Street of Dreams.

0: Radio Alta. Sono le 9:58 minuti. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.

0: Spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Cody Johnson apre una finestra su un'America fatta di silenzi, strade lunghe e pensieri che pesano. Horseback è una cavalcata lenta, quasi sospesa, dove ogni nota sembra arrivare da un ricordo che fa male e bene allo stesso tempo. La voce di Cody, ruvida e sincera, racconta la distanza, le scelte difficili, quel tipo di amore che resta anche quando la vita ti porta altrove. Un brano che non consola, accompagna. Su Radio Alta, Cody Johnson, Horseback.
3: He's a ranch hand. In a pinch, man, hotter than the red on the cattle brand. 'Cause she's a gold digger with a quick trigger, a cast iron skillet swinging lid flipper,

horseback. Now he's a buckskin, 15 hands, 5-time team road champion.

0: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.
1: Perché mi piace tanto, tanto, tanto, tanto, tanto.
2: Alta Play Yesterday.
0: Suona 2000.
2: Quando la musica scrive la storia.
0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

la musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.

Ariana Grande torna con una ballad che profuma di fragilità e desiderio. Hate That I Made You Love è un sussurro che diventa abbraccio, voce morbida, melodia avvolgente e quel modo unico di raccontare l'amore quando è troppo grande per stare in una sola emozione. Un brano che accarezza, che confessa, che resta nel cuore come una lettera mai spedita. Su Radio Alta, Ariana Grande, Hate That I Made You Love.

0: Radio Alta.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
0: Spot, spot.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: La musica grande. La musica grande.

i Rolling Stones pubblicarono in tutto il mondo Foreign Tongues, il nuovo e attesissimo album in studio. Un disco registrato ai Metropolis Studios di West London con il produttore Andrew Watt, che include 14 brani, tra cui il nuovo singolo Jealous Lover, il precedente In the Stars e l'esplosivo Rough and Twisted. Nel progetto compaiono ospiti d'eccezione come Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e Chad Smith, oltre a una speciale partecipazione di Charlie Watts. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rolling Stone.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Un weekend tutto dedicato allo sport? Tranquilli, c'è Curno. Il 12 e 13 settembre le associazioni sportive e le palestre del territorio vi aspettano con stand dedicati, esibizioni e tante prove gratuite. Un'occasione per scoprire nuove discipline e divertirsi insieme. Venite a provarle e potreste scoprire la vostra nuova passione. Vi aspettiamo al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
3: Radio Alta, Radio Alta, Radio Alta.
4: La musica grande.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola.

seguo il vento come una colonna. Cambio ogni stagione. Io no.

0: potrei cantartele qui.
1: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.
2: Parlami di te in questa mezz'ora, farò finta di non saperne niente questa sera, di non averti vista dalla prima volta, di aver già immaginato questa.

0: Spot. Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.

Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta, Chaka Khan.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. Massima rotazione.

fatta come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male.

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

0: sempre. Tu credimi, credimi, credimi, credimi, credimi sempre.
1: Radio Alta, la musica grande. Radio
2: Alta. Le italiane sono belle.
3: Carine.
2: Le italiane ti fanno girare la testa. Le italiane sono

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
0: La musica grande. Esplode l'energia di Sienna Spyro con Great Expectation, un singolo vibrante costruito su beat elettronici e una produzione tagliente firmata Liam Carter, con il mix di Elena Marlowe che spinge il suono dritto in avanti. Un'anticipazione potente del nuovo album pensata per chi ama le atmosfere indie pop più audaci. Per nuovi suoni su Radio Alta, Sienna Spyro, Great Expectation. In my head.

0: alla musica grande. Spot, spot. Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Radio Alta. Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
2: Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Beyoncé celebra l'America con il nuovo singolo Morning Dew, Donk, scritto con Pharrell Williams, The Dream e Darius Dixon e prodotto da Beyoncé e Pharrell. Il brano inaugura il countdown verso la 20ª edizione di B-Day, l'album iconico che nel 2006 debuttò al numero 1 della Billboard 200. L'uscita è accompagnata da un lyric video diretto da Cliff Watts, che recupera immagini d'archivio dell'artista. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beyoncé, Morning Dew.

0: Spot Spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
3: Radio Alta.

Torna Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternativa americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

0: Radio Alta. Sono le 14 e un minuto. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot. Un weekend tutto dedicato allo sport? Tranquilli, c'è Curno. Il 12 e 13 settembre le associazioni sportive e le palestre del territorio vi aspettano con stand dedicati, esibizioni e tante prove gratuite. Un'occasione per scoprire nuove discipline e divertirsi insieme. Venite a provarle e potreste scoprire la vostra nuova passione. Vi aspettiamo al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
0: La musica grande, Radio Alta.
2: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Kamrad torna con Love Sober, un singolo che mescola pop elettronico e scrittura diretta, raccontando la lucidità che arriva quando si sceglie di restare presenti. La produzione, firmata da Jonas Marquardt, punta su beat puliti e un arrangiamento essenziale che mette in risalto la voce e l'emotività del brano. Un nuovo capitolo che conferma la crescita dell'artista tedesco. Per nuovi suoni su Radio Alta, Kamrad, Love Sober.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, Alta Classic. Musica senza tempo.

0: spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.

Will Brown torna in radio con Welcome to Brownsville, il singolo che dà il titolo al suo nuovo progetto. Il brano, realizzato con il produttore Ash House, già al lavoro con Ellie Goulding e James Arthur, guida un disco pop soul dal respiro internazionale, costruito sulla vulnerabilità e sull'onestà emotiva. Dopo il successo di Golden, Will Brown conferma la sua crescita come uno dei nuovi talenti della scena pop britannica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Will Brown, Welcome to Brownsville.

0: Radio Alta.
1: Sono le 15:01.
2: Fra poco su Radio Alta House Club Daily. La migliore musica house dai suoi esordi ad oggi.
3: Spot, spot.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
5: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1.000 euro. Eikos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Valgandino prima del semaforo di Leffe. 0357349. Sabato orario continuato.
0: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
6: Radio Alta.
2: Radio Alta House Club. Il meglio della musica house dai suoi esordi ad oggi. House come piace a te.

0: pochi minuti e House Club Daily sarà di nuovo in onda su Radio Up. La musica grande.
1: Radio Alta.
0: Radio Alta.
1: Alta Play.
2: Stella Lefty ci porta in una storia che profuma di attese, di passi lenti e di sentimenti che crescono senza chiedere permesso. Boston diventa una città rifugio, un luogo dove l'amore si nasconde tra le luci dei palazzi e le strade bagnate. La sua voce, morbida e vicina, racconta un legame che resiste alla distanza, che torna ogni volta, che sa essere dolce anche quando fa un po' male. Una canzone che non si ascolta, si sente. Su Radio Alta, Stella Lefty, Boston.

0: spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Radio Alta, la musica gratuita.

0: agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la Mega Lotteria. In palio, un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
1: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
2: Radio Alta, la musica grande.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: In Still, Karol G e Bruno Mars intrecciano due mondi: la sensibilità latina di lei e l'eleganza soul di lui. Il brano nasce come una confessione a cuore aperto, dove la produzione di Derek Whitmore costruisce un ambiente intimo, fatto di dettagli, silenzi e piccoli gesti che raccontano più delle parole. Mars firma gli arrangiamenti vocali, portando la canzone in una dimensione calda e cinematografica, mentre Karol G aggiunge quella luce emotiva che la contraddistingue. Un incontro artistico che parla di presenza, di cura, di ciò che resta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Karol G e Bruno Mars, Still.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. One Station. Hits. Alta Play, Alta Play. I dischi preferiti di Radio Alta. A rotazione massima. Maximum Power. Radio Alta. Sono le 15 e 58 minuti. Fra poco su Radio Alta House Club Daily. La migliore musica house dai suoi esordi ad oggi. Spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. Radio Alta. La musica grande, la musica grande. Radio Alta. Radio Alta House Club. Il meglio della musica house dai suoi esordi ad oggi. House come piace a te. Perché noi non vogliamo

adesso alziamo il ritmo con le Cat's Eye e Animal. Un pop fresco, energico e decisamente contagioso, tratto dal loro nuovo EP Wild. Il brano porta anche la firma di Ed Sheeran, mentre alla produzione troviamo Omer Fedi e Blake Zlatkin. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cat's Eye

0: Spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: Radio Alta, la musica grande.
3: Radio Alta,
4: one station, all the hits.
0: House Club Day, House Club Day, la tua ora house con la musica grande di Radio Alta, perché noi non vogliamo piacere a tutti, vogliamo piacere a te. Radio Alta, House Club Day.

0: Station. All the hits. House Club Daily. House Club Daily. House. Come piace a te. Spot, spot.
1: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.

Charlie Gere torna insieme a Cat Burns con Small Talk, un brano che racconta quelle conversazioni leggere che nascondono emozioni molto più profonde. La produzione di Evan Miles punta su chitarre pulite e dettagli pop, creando un'atmosfera intima dove le due voci si incastrano con naturalezza, trasformando un dialogo quotidiano in una storia da ascoltare. Per nuovi suoni su Radio Alta, Charlie Gere e Cat Burns, Small Talk.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. One Station. Hits. Alta Play, Alta Play. I dischi preferiti di Radio Alta. A rotazione massima. Maximum Power.

0: Radio Alta. Sono le 17.
1: Dal 21 settembre si accende il tuo mattino con colazione con Radio Alta e Teo Mangione.
0: È proprio così. Si riparte dalle 7 alle 9
1: su Radio Alta e Bergamo TV. Informazione locale, rubriche, energia e gli aggiornamenti in tempo reale delle sentinelle di Radio Alta. La colazione che ti sveglia davvero ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 7.
0: 21 settembre dalle 7. Vi aspetto. Spot, spot.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Un weekend tutto dedicato allo sport? Tranquilli, c'è Curno. Il 12 e 13 settembre le associazioni sportive e le palestre del territorio vi aspettano con stand dedicati, esibizioni e tante prove gratuite. Un'occasione per scoprire nuove discipline e divertirsi insieme. Venite a provarle e potreste scoprire la vostra nuova passione. Vi aspettiamo al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.

0: La musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze. La musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Ben Dates e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

0: la musica grande.
1: Alta Play Yesterday, gli anni 80. Sweet dreams are made.

le hit degli anni Ottanta. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni Ottanta.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano, Crema.
1: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Valgandino prima del semaforo di Leffe. 0357 349 79. Sabato orario continuato.

Cecilia La Rosa su Radio Alta con Più forte di te, nuovo singolo estratto dal suo album d'esordio Vivi, pubblicato da Una Lira. Tra le tracce più energiche del disco, il brano racconta il coraggio di uscire da una relazione tossica e ritrovare la propria indipendenza emotiva. Nato da un'idea di Piero Cassano e Fabio Perversi, con testo finale firmato insieme a Gianluca Burzese, Più forte di te mostra l'anima più diretta e luminosa del progetto. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa, più forte.

0: Radio Alta. Sono le 18. Spot, spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Spot, spot.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Il weekend è tutto dedicato allo sport? Tranquilli, c'è Curno. Il 12 e 13 settembre le associazioni sportive e le palestre del territorio vi aspettano con stand dedicati, esibizioni e tante prove gratuite. Un'occasione per scoprire nuove discipline e divertirsi insieme. Venite a provarle e potreste scoprire la vostra nuova passione. Vi aspettiamo al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
3: Radio Alfa.

Emeich pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezegelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Emeich, End of

0: Radio Alta.
1: Dal 21 settembre si accende il tuo mattino con colazione con Radio Alta e Teo Mangione.
0: È proprio così. Si riparte
2: dalle 7 alle 9
1: su Radio Alta e Bergamo TV. Informazione locale, rubriche, energia e gli aggiornamenti in tempo reale delle sentinelle di Radio Alta. La colazione che ti sveglia davvero ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 7.
0: 21 settembre dalle 7. Vi aspetto.
3: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: musica grande.
1: La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
2: Eiko, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Eiko, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349. Sabato orario continuato.
3: Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.

tornano i Black Oak County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità, per nuovi suoni su Radio Alta. Black Oak County, Starlight.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani. Radio Alta.
1: Sono le 18:59.
0: Spot, spot.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro e il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria in palio, un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.

Con Man of the House, Sky Newman racconta una storia che parte da lontano. Il peso delle responsabilità, le scelte che formano un carattere, la forza silenziosa che tiene insieme una famiglia. La produzione di Caleb Rivers scolpisce ogni parola, mentre la scrittura di Jade Holloway porta il brano in una dimensione intima e potente. Un singolo che anticipa un album pieno di verità e di vita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Sky Newman, Man of the House.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
2: Il weekend è tutto dedicato allo sport? Tranquilli, c'è Curno. Il 12 e 13 settembre le associazioni sportive e le palestre del territorio vi aspettano con stand dedicati, esibizioni e tante prove gratuite. Un'occasione per scoprire nuove discipline e divertirsi insieme. Venite a provarle e potreste scoprire la vostra nuova passione. Vi aspettiamo al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
0: Radio Alta

0: viaggio a coloro che sono in direzione New Balance Arena, Radio Alta Sport, con Fabrizio Pirola che vi augura un buon divertimento anche da parte di un alpino, perché poi il nostro regista Massimo Effendi prima mi ha letteralmente scioccato, ho guardato dietro al vetro della regia e l'ho visto che indossava il tradizionale cappello con la piuma, per cui un saluto anche a tutti gli alpini che in questi giorni stanno riempiendo la nostra città. Domani c'è la Dunata, ma noi parliamo di Atalanta, Atalanta che ritorna in campo alle 20:45 contro il Cagliari, mentre si sta giocando una vincente gara all'Olimpico, dove Lazio e Milan sono, udite udite, sul 2-2, perché come è successo a me, sono uscito di casa, la Lazio stava dominando 2-0, poi Amorim ha inventato un cambio vincente, ha mandato in campo questo debuttante che Moreira, aveva giocato contro la Juventus, una meravigliosa doppietta da parte del calciatore rossonero. Ora siamo arrivati all'87esimo ed il risultato è sul 2-2, ma come sempre in una serata di festa per Mappello diamo il benvenuto al nostro direttore Xavier Iacobelli. Ciao Xavier, come stai?
1: Buonasera a te, buonasera agli ascoltatori. Beh, direi che la partita dell'Olimpico stia confermando le attese della vigilia, eh? Un confronto spettacolare, ricco di gol, di emozioni, e soprattutto ci ha mostrato Moreira in grande esposto. L'hai detto bene, questa è la carta vincente, vuol dire di Amorim è stata finora, vuol dire che ancora una volta che cosa significhi.
0: Ecco, si gioca in un contesto particolare, perché sembrava di essere al Meazza, a San Siro, perché ci sono praticamente 10.000 tifosi rossoneri e c'è questo sciopero massiccio da parte invece dei laziali, per cui un tuo commento lo gradirei.
1: No, vabbè, è una condotta molto coerente da parte dei sostenitori della Lazio, che contestano la gestione di Lotito e ne hanno diversi motivi per recriminare contro la gestione della società. Hanno promesso di sostenere la squadra in trasferta, erano quasi in 3.000 a Udine come erano in 3.000 a Bologna, ed è evidente che invece il tipo milanista abbia colto al volo anche questa occasione dell'Olimpico per sostenere la propria squadra.
0: Sono d'accordo con te, grande, io conosco solo Giuliana Moreira, che personalmente non conosco. Fammi salutare la famiglia Biava che si sta recando allo stadio, ha sintonizzato la radio sulla nostra emittente Radio Alta. Buon viaggio e buon divertimento anche a voi cari amici. Però direttore, cosa si aspettano gli ascoltatori in questo momento? Perché l'eco di Bergamo l'abbiamo commentato poi oggi a Tutto Taranta News, servono punti e progressi di gioco.
1: Beh, certamente sì, ma questa è la strada che ha indicato Maurizio Sarri. L'Atalanta ha potuto usufruire di questa settimana durante la quale allenarsi senza essere obbligata a giocare 5 partite in 15 giorni per via del calendario iniziale particolarmente impegnativo, che ha comunque onorato, perché il bilancio dell'Atalanta fra la Conference e le prime partite di campionato ci dice che c'è stata soltanto la sconfitta con la Roma, dopodiché ci sono state le 3 vittorie, il pareggio e soprattutto la possibilità questa sera, affrontando comunque un avversario molto tosto, molto in palla, qual è il Cagliari di Pisacane, e questa sera c'è la possibilità di dimostrare quanto il gioco di Sarri venga assimilato. Insomma, c'è molta attesa per l'esordio da titolare di Rowe e presumo anche di che sì, stante l'assenza di Gaetano per squalifica.
0: Mai letto nel pensiero, ma soprattutto ringraziamo come sempre Ingrid che dal sito ufficiale atalanta.it mi manda le formazioni che scandisco a beneficio di coloro che si stanno recando allo stadio in questo momento. Allora Xavier, carne secchi e tra i pali, Bellanova, Cossonou, Scalvini, Kolasinac, poi abbiamo Samardžić che sì dal primo minuto con Ederson, CDK, Scamacca e Rowe, praticamente la formazione che trovate a pagina 41 dell'Eco di Bergamo, per cui Massimo contattami Matteo Spini, perché quando poi azzecca la formazione noi ci dobbiamo congratulare pubblicamente. Cosa ne pensi delle scelte di Sarri, Javier?
1: Ma penso che da un lato confermino il canovaccio che abbiamo visto in azione in queste prime uscite stagionali e dall'altro ovviamente, come detto, la conferma anche del debutto di Kessié dal primo minuto al posto di Gaetano e poi quello di Rowe, che è il giocatore a mio avviso ideale per gli schemi d'attacco di Sarri.
0: Intanto l'Olimpico c'è veramente un assalto dei rossoneri che non si accontentano del pareggio, 4 minuti di recupero, siamo arrivati al 91esimo, il risultato è di 1-1. Matteo,
1: no, 2-2.
0: Scusami, lapsus freudiano. Allora, l'avevamo detto, Javier, tu sei la storia del giornalismo italiano, sportivo e non solo. Matteo Spini lo convochiamo sempre per celebrarlo, ecco. L'abbiamo con noi, Matteo!
2: Pronto, ciao Fabrizio, ciao a tutti.
0: Allora, addirittura ci sono i complimenti di un'eminenza come Javier Iacobelli, siete in diretta tutti e due, mi potete scambiare i pensieri. Non capita sempre, Javier, sai che Matteo ci azzecchi, soprattutto con Gasperini non era facile, vero?
2: Mi hai chiamato solo per sfottermi, non per farmi complimenti, però è strano. No, invece di farmi complimenti per oggi, che hai sbagliato tutte le altre, non male così.
0: Assolutamente, Matteo. Io innanzitutto ti ringrazio per il tuo prezioso lavoro. E visto che hai un'eminenza grigia come Javier, puoi fare qualche domanda, qualche indicazione. E sicuramente, ma cosa ti aspetti anche tu? Perché è una partita importante per l'evoluzione dell'Atalanta in tutti i sensi, credo.
2: Sì, certo, ogni partita è importante perché questa è un'Atalanta in fase di costruzione, è un'Atalanta che ancora sta facendo fatica a esprimere il suo gioco, non è un mistero, ma sia Sarri che in società stanno analizzando la cosa in maniera molto, molto lucida e intelligente, si invoca una certa pazienza, perché il fatto che con Sarri c'è sempre bisogno di qualche mese di tempo. Io immagino Atalanta che troverà la sua completezza come gioco nel giro di ritorno, posso immaginarmi. E aggiungiamoci che questo lo dice la storia di Sarri, a Napoli è venuto fuori proponendo il suo bel gioco nel giro di ritorno il primo anno e poi da lì è stato tutto in discesa, anche alla Lazio, cioè è un po' il suo tipo di gioco da assimilare, da aggiungere che qua viene a portare il suo calcio in un sistema totalmente opposto, perché l'Atalanta ha fatto per 10 anni, non per un anno, ma per 10 anni, il calcio opposto con le Sarri, cioè marcatura uomo, difesa 3, ritmo, quasi mentre si passa difesa 4, palleggio, è tutta un'altra cosa, quindi ci vorrà tempo. Magari non mi aspetto di vedere un'Atalanta trasformata rispetto alle altre, ma mi aspetto che ci sia un graduale miglioramento come quello che si sta cominciando a intravedere e che continui anche con una certa concretezza, perché non dimentichiamo che prima del 89esimo minuto dell'Olimpico l'Atalanta aveva vinto 3 partite di campionato, diciamo, 2,5, e era passato il turno in Coppa. Quindi, bene o male, pur giocando, diciamo, male, tra virgolette, fino adesso, a parte il finale di Roma, dove comunque ha meritato di perdere, per carità, possiamo dirlo tranquillamente, però comunque sta mostrando anche una certa concretezza, ecco.
0: Ecco, Javier, io a questo punto ti chiedo, lo promuoviamo Matteo Spini, sì o no, dopo questa analisi abbastanza dettagliata? A te l'ardua sentenza.
1: No, ma io non sono nessuno per promuovere Matteo Spini, che è un collega che apprezzo molto, perché è un cronista attento, meticoloso, puntuale, lo seguo passo dopo passo, e non è facile sotto questo aspetto rivalutare la professione, perché noi dobbiamo ricordare come in questo anno domani 2026 troppo spesso gli acchiappaclic propalano notizie che non sono né tempestive né corrispondenti alla realtà, e invece cronisti che fanno molto bene il loro mestiere sono un valore aggiunto per la categoria.
0: Ti ringrazio Javier, poi noi ci sentiamo all'intervallo, grazie mille e salutami gli amici di Mapello che stanno festeggiando questa sera. Grazie a Javier Iacobelli. Senti Matteo, allora la formazione l'abbiamo letta, grazie a Ingrid, hai azzeccato tutto dal primo all'undicesimo calciatore. In panchina troviamo Pompei, Sportiello, Pasalic, Raspadori, Christensen, Obric, Bernasconi, Zaleski, Zappacosta, Cristovic e Elmas. Cioè, tutti gli anni ormai, Matteo, siamo abituati a leggere una panchina che potrebbe essere tranquillamente una squadra titolare che può lottare intorno al decimo posto. Sei d'accordo?
2: Sì, sì, ci sta assolutamente, anche perché in questa Serie A, insomma, i valori medi sono bassi, tolte le prime squadre, compresa l'Atalanta, il gruppo di 7-8 squadre, poi a livello basso sicuramente anche le riserve dell'Atalanta sono meglio probabilmente sulla carta di un Genoa qualsiasi, per dirne una, neanche la più scarsa, quindi questo sicuramente. Poi l'Atalanta, anche vedendo i valori della rosa, anche sui valori di classe, pare che sia nelle prime 5, così di lì, insomma, tra la sua posizione è tra il quarto, quinto, sesto posto a livello proprio di gerarchie, di potenzialità di giocatori, e quindi questo dice tutto. Poi serve il gioco, serve trovare la quadra e tutto quanto, però è da anni che ormai l'Atalanta è una realtà di alta classifica, con una squadra forte, di giocatori comunque di alto livello. Carnesecchi è il miglior portiere d'Italia, secondo me, per dirne uno, ma poi ci sono tanti altri giocatori di alto livello. E panchina, comunque, hai fatto i nomi che ci sono, da Elmas, per dire uno che anche a Napoli era abituato magari a entrare a partita in corso o comunque essere una prima riserva, ma facendo molto bene, ma tanti altri nomi che hai fatto. Raspadori, che è il giocatore più pagato della rosa, è arrivato a gennaio come sostituto di Lukman, non ha fatto bene, però comunque un giocatore di livello, e tutti gli altri che ci sono, insomma, l'Atalanta può, anche se non è titolari, ha una riserva, anche quando mancano i titolari c'ha delle alternative importanti. Oggi è interessante capire come andrà Kessi, perché il titolare manca, che è Gaetano, che è il regista, l'uomo chiave di Sarri per il suo gioco, e Kessi, nessuna discussione sul valore di Kessi, che per la Serie A attuale è un giocatore molto forte. Bisogna vedere quanto, come procede il suo ambientamento, nel senso di condizione fisica, perché è appena arrivato dopo 3 anni in Arabia, deve cominciare ad allenarsi. Con la Roma ha faticato, ha giocato gli ultimi 2-10 minuti maluccio, però adesso è una partita importante per vedere se Kessi ha al 50-60-70%, insomma, e questo è una chiave importante.
0: Sono d'accordo, Matteo, ti lascio il tuo lavoro, salutami i colleghi in sala stampa, Piero Vailati, immagino, Dino Nippali, Paolo Vavassori.
2: Ho sbagliato tutto, mancano tutte e due, hai visto?
0: Adesso mi bacchetti, ti prendi delle rivincite. Va bene, ti manderò ancora i giornali quando sei in un'altra zona del mondo, eh? Me la pagherai. Ciao Matteo, un abbraccio, grazie mille.
2: Ciao Maurizio, buona giornata. Ciao.
0: Grazie mille a Matteo Spini anche per la sua simpatia. Lo leggeremo domani, ovviamente, sulle pagine dell'Eco di Bergamo. Allora, la Lazio ha pareggiato innanzitutto il finale dall'Olimpico 2-2, un Milan che ha dominato letteralmente il secondo tempo, avrebbe meritato addirittura nel finale la vittoria, che però non è arrivata. Poi cosa dobbiamo aggiungere? La formazione del Cagliari, assolutamente sì, perché chiaramente ci sono anche dei tifosi cagliaritani che saluto, con Antioco, nome tipicamente sardo, Masala da Ponte San Pietro, Davide Favara, bergamasco doc, ma tifoso cagliaritano. Allora, Caprile, Zepedro, Romano, Winks, Adopò, Fazzini, Deiola, Rodriguez, Mendy, Obert e Daniel Maldini, un ex che ha deciso la gara di lunedì sera a favore dei rossoblù contro il Lecce. Questa è la formazione della formazione cagliaritana, ricordiamo, a beneficio di coloro che da poco si sono sintonizzati con noi: Atalanta, Carnesecchi, Bellanova, Cossonou, Scalvini, Kolasinac, Samardžić, poi il debutto dal primo minuto del presidente Kessié, poi Ederson, CDK con Rowe, anche lui al debutto, con Scamacca. Scamacca ha rifilato 6 gol ai rossoblù. E perché parlo di Scamacca? Perché abbiamo contattato dal ristorante Le Stagioni Diego Zanchi. Diego, buonasera, benvenuto. Ti chiedo subito il pronostico. Hai visto Scamacca? Ha detto chi segna?
3: il ragazzo è sempre carico,
2: Per cui io spero che questa sera faccia una bella doppietta e ci sistema, diciamo, per diciamo, ancora questa settimana. Ci renderà felici ancora una settimana.
0: Beh, dici poco, scusami. Per cui il tuo pronostico è una vittoria per l'Atalanta, credo sia
2: sottinteso. 2-0 secco, caro Fabrizio.
0: 2-0 secco, proprio massima fiducia con due debutti. Caro Diego, hai appuntato il 2-0 perché lo sai che c'è una pizza in palio e lo dico anche ai nostri radioascoltatori che possono chiamare ovviamente qui in redazione. 2-0, adesso ci dà anche i marcatori perché siamo curiosi.
2: La doppietta di Scamacca, è facile.
0: Alla faccia, ma è vero che, non lo so, c'era un tuo cliente che poi mi ha detto entra nel tuo ristorante cantando e mi sembra una cosa simpaticissima, Bergamo, non lo so se è una fake news o è la verità.
2: No, vabbè, c'è stata una, diciamo, una divertente scenetta dove chiaramente io chiedevo a lui, ma è vero che mi hanno detto che canti Bergamo? E dice sì, certo, mi piace anche tanto questa Bergamo. Sì. Il timidone si è un pochettino lasciato andare.
0: Ecco, no, poi questa è una definizione importante perché tu l'hai definito un timidone ed è abbastanza singolare, se vogliamo, Diego, perché tu lo vedi in campo, statuario, anche affascinante con tutti questi tatuaggi, e poi tu lo descrivi nella vita privata come un timidone. Questa è la doppia faccia, se vogliamo, dei calciatori che tu hai il piacere anche di incontrare spesso e volentieri.
2: Secondo me se sa che glielo dà il timidone non si presenta più alle stagioni. Per cui
0: non diteglielo, mi raccomando, che rimanga un'indiscrezione tra noi pochi, ecco. Diego, ti aspetti allora il 2-0 per l'Atalanta, ma soprattutto anche dei progressi di gioco, come ha scritto l'Eco di Bergamo quest'oggi?
2: Possiamo solo che migliorare. L'Eco di Bergamo, oltre che essere la nostra Bibbia, ogni tanto dice anche delle cose buone e corrette. No, a parte gli scherzi, comunque sicuramente stanno prendendo fiducia i ragazzi e hanno capito che anche pur perdendo domenica contro la pretendente alla vittoria dello scudetto, sicuramente potranno fare un bel campionato. Io ho sempre detto che l'Atalanta lotterà con le 14 che rimangono dalle 6, perché ce ne sono 6 che quando secondo me in realtà 3 fanno un campionato diverso, che sono Como, ovviamente Roma e Inter, poi le altre 3 sono le altre 3 note, poi siamo noi che siamo tra le 14 che dobbiamo cercare di rubare un posto nelle coppe. Per cui sicuramente siamo sempre in crescita, l'allenatore secondo me è fortissimo. È un gioco totalmente diverso, a volte magari può sembrare anche noioso, sicuramente, però se considerate che la Lazio è lì perché comunque ha un lavoro fatto negli anni sempre dal nostro...
0: Non si costruisce nulla, una casa praticamente in un paio di mesi, bisogna avere questa benedetta pazienza che mi sembra sia lo slogan da rilanciare. Diego, io ti ringrazio, ti ho disturbato nel momento clou del tuo lavoro, salutami tutti i tuoi collaboratori, Elena, e buon appetito a tutti e ci sentiamo in serata, mi raccomando, tieni il telefonino acceso, grazie mille.
2: Buona serata ancora a voi.
0: Grazie mille a Diego Zanchi. Allora, Gigi Riva in una convention mi ha detto che è in quel di Venezia, addirittura la mostra di Venezia, oggi c'è un bell'articolo suo sul quotidiano o domani, possiamo aprire la parentesi dei tifosi magari partendo dopo la pubblicità da Enrico Mazza, se è possibile. Grazie mille.
3: Radio Alta Sport. Spot.
4: Bergamo, via Borgo Palazzo 30. È qui che trovi Casa della Borsa, lo storico negozio di borse, scarpe, guanti, portafogli e valigie delle migliori marche.
5: Samsonite, American Tourister, Bricks, Guess, Kipling, Mandarina Duck, Cuglieria Fiorentina, calzature artigianali Valle Verde, Nannini, Massimo Braccialini e molto altro ancora. La garanzia del Made in Italy, l'eleganza delle firme internazionali, l'esperienza artigianale per la riparazione della tua vecchia borsa.
4: Casa della Borsa, in via Borgo Palazzo 30 e su casadellaborsa.it. Eccellenza bergamasca da oltre 50 anni.
6: Da oltre 50 anni, Bonfanti produce gru industriali e impianti di movimentazione di materiali per la logistica di produzione. Scegli Bonfanti Service per l'assistenza, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le modernizzazioni ed i ricambi. Scopri Bonfanti CSS, l'applicazione che ottimizza i processi e gestione dei tuoi impianti. Per maggiori informazioni visita bonfanti.it.

0: Olimpico 2-2 tra Lazio e Milan, con la Lazio che ha dominato nel primo tempo 2-0, poi è entrato questo calciatore che ha veramente ribaltato la gara, Moreira. Segnatevi questo nome, una intuizione di mister Amorin, che ha puntato forte su questo calciatore, l'ha voluto ed è stato ampiamente ripagato grazie ad una doppietta praticamente in una manciata di minuti. Ma noi siamo concentrati ovviamente sulla New Balance Arena. Buon viaggio agli ultimi ritardatari che si stanno recando allo stadio. Fate attenzione come sempre alle multe, alle cattive sorprese. Marilena Galli è già arrivata allo stadio e nella zona. Sei già allo stadio, Marilena?
1: Sì, sono già qui.
0: Allora ci puoi raccontare in esclusiva l'atmosfera della New Balance Arena dall'interno, l'affluenza, se ci sono tifosi cagliaritani?
1: C'è ancora poca gente, tifosi cagliaritani sì, ce ne sono metà settore, ma ne abbiamo incontrati tanti anche fuori, gentili, hanno salutato, niente di... sono arrivati allo stadio a piedi, in gruppo, però senza bandiere, senza vessilli, senza canti, cioè comportandosi molto molto molto correttamente. Bellissima tifoseria.
0: Ecco, questo mi fa particolarmente piacere, la massima civiltà, la correttezza e l'auspicio che ricordo anche da tempo immemore da parte di Elio Corbani, che saluto sempre con tanta stima e affetto, il mio mentore, che invocava nei momenti più bui il ritorno delle famiglie ad occupare i seggiolini e dei vari stadi. Intanto vedo Matteo De Santis con Fabrizio Carcano del quotidiano Il Giorno. Le formazioni le hai?
1: No, non le ho.
0: Allora, è quella pubblicata dall'Eco di Bergamo, vale a dire Carnesecchi, Bellanova, Cossunù, Scalvini, naturalmente Kolasinac a sinistra, poi il trio a centrocampo vede Samardžić con il debutto del presidente Kessié ed Ederson. Ederson dal primo minuto, poi chi ti aspetti in attacco? Dai, sbilanciati, ti metto...
1: Allora, Scamacca al centro.
0: Sì, buono.
1: Krstović.
0: Cosa giochiamo, con due centravanti? No.
1: Sì.
0: No. Hai sbagliato, bocciata.
1: Io ci ho provato perché tanto... che sogno di vederli tutti e due insieme, no? Ho detto magari oggi ha osato.
0: Non ha osato.
1: Non ha osato
0: perché ha messo CDK, no? Ma scusami, ti sei dimenticata di un calciatore che è il più pagato nella storia più che centenaria dell'Atalanta?
1: Quello nuovo.
0: Voglio dire, 40 milioni di euro.
1: È quello nuovo.
0: Senti.
1: E infatti lo vedo, è qui sotto, guarda.
0: C'è bisogno di un farmacista. Mi sembra che c'è bisogno di un farmacista. Io
1: intanto vi saluto. È qui sotto di me.
2: Allora, ciao Marilena, ciao Fabrizio, buonasera a tutti.
0: Nando, aiutami, hai sentito?
1: Ciao Nando.
0: È in un momento creativo la nostra... Hai sentito?
2: Ma sai perché? Perché l'hai abituata da preside, tutto organizzato, tutto preciso, tutto... Invece la spontaneità non ci vuole.
0: Beh, altro che spontaneità, voleva Krstović e Scamacca. Si era dimenticata di Rowe addirittura. Ma certo, perché no, sono d'accordo.
1: Mi sono dimenticata, però non pensavo che usasse tanto, ecco.
0: Vabbè, se non lo mandiamo in campo questa sera, lo vuoi dal primo minuto, quando lo mandiamo in campo? Cioè, io non sono Sarri, Maurizio, sono Fabrizio Pirola, però credo che ci siano le condizioni questa sera per vedere dal primo minuto sia che sì che Rowe, siete d'accordo?
2: Non assolutamente lo so. Sì, vediamo come si inseriscono.
0: Ma io credo che insomma il presidente, come viene chiamato simpaticamente, che sì, un po' di esperienza, sì. Marilena ce l'abbia, ecco.
1: Sì, speriamo che sia in forma, certo. l'esperienza è l'unica cosa che probabilmente non gli manca. Speriamo che sia anche in forma.
0: Certo che se però lo tieni in panchina la forma non la ritrova di sicuro.
1: Non mi sembra grosso, ecco, mi sembra sta facendo gli scatti.
0: Vabbè, allora me lo puoi descrivere anche da un punto di vista fisico, visto che sotto di te si sta allenando in questo momento.
1: Dal punto di vista fisico è tanto.
0: Scusami, allora io lo so che il nostro farmacista si diverte a fare degli sketch molto simpatici, cioè
1: è tanta roba.
0: Nando, come potresti descrivere il nostro presidente?
2: A vederlo uno non direbbe il presidente, magari dal punto di vista del gioco. Fisicamente è imponente, è un supereroe. Diciamo che potrebbe sostituire la figura di De Ron con il coro solito che si fa.
0: Speriamo che ci dia queste soddisfazioni, ragazzi.
2: Speriamo.
0: Allora, Diego Zanchi ha detto 2-0, c'è ottimismo. Cosa ne pensate anche voi?
2: 2-0.
0: 2-0 Nando, 3-1 ti sbilanci. Marilena, ci dai notizie anche di un carissimo amico che non vogliamo disturbare questa sera?
1: Sta bene. Secondo me se lo disturbi ti risponde volentieri.
0: Allora chiamiamolo subito, rimanete in linea.
1: Sto chiedendo alla moglie. Possiamo.
2: Ma è a casa Marilena.
0: Allora, chiedi alla moglie che è la sua portavoce, lo possiamo.
1: Ha detto di sì.
0: Allora sentiamo Demetrio Tasca, le Tigri di Parre, a cui auguriamo in anticipo veramente una buona guarigione e lo rivediamo, spero presto, lo rivedremo, spero presto.
1: Sicuramente.
0: Allora, puoi chiedere alla moglie cosa vuol dire per Demetrio mancare a questi appuntamenti che sono la sua vita?
1: Posso dirti che si rifiuta di vedere le partite in televisione, tanto sta male. Rifiuta di guardare le partite in televisione, tanto sta male.
0: Guarda che lo sai che sembrava un concetto strano, però poi lo sentiremo. Anche il papà di Antonio Gavazzeni, un mito se vogliamo per la nostra città, ha detto al figlio: guarda Antonio, io le partite non le vedo, capisco dall'umore tuo, dalle sensazioni mie come sta andando la partita. E Demetrio Tasca ha risposto al telefono. Salutatelo voi, dategli il benvenuto.
2: Ciao Demetrio, bentornato.
3: Grazie a tutti ragazzi.
2: Oh, come stai?
3: Sto bene adesso, vai. Sono male.
0: Rispetto all'ultima volta ti sento veramente molto molto meglio sulla via della guarigione, Demetrio.
3: Stare in piedi vuol dire tanto.
0: Speriamo. Quanto ti manca l'Atalanta da uno a quanto? 1000, 10.000, 1.000.000? Scegli tu.
3: Non c'è il numero dietro.
0: Non c'è numero, però lo sai Marilena, quando capisco che Demetrio sta bene, te lo dico, quando mi manda dei messaggi chilometrici all'1:30 di notte, io non so cosa faccia di notte, mi suona il telefonino, Nando, vedo Demetrio Tasca e sono veramente dei papiri, non lo so Demetrio, di notte hai grande fantasia, ti viene la creatività più bella.
3: Ma con tutte le volte che ho dormito di giorno, in questi 15 giorni, la notte non è che mi addormento subito.
0: Anche quando stavi bene, a dire il vero, non è che non prendere questa scusa. Non ti vogliamo affaticare, ci fa molto piacere sentirti e speriamo di sentirti la prossima volta ancora in una forma migliore. Grazie mille Demetrio, un abbraccio.
2: Un saluto Demetrio, un abbraccio.
0: Da parte di tutti i tifosi atalantini è stato un piacere sentirlo. Ragazzi, buona partita a tutti e due. Ci sentiamo poi per il commento finale.
2: Dopo, buona partita a tutti.
0: Ciao Marilena, ciao Nando. Ci stiamo avvicinando al calcio d'inizio. Noi andiamo un attimo in pubblicità.
4: Radio Alta Sport. Spot.
5: Gemma Costruzioni è uno staff preparato di collaboratori, fornitori attentamente selezionati e la soddisfazione di tanti clienti. Di questo sono fatti i nostri progetti. Per qualsiasi opera su qualsiasi edificio, contattaci su gemma-costruzioni.com. Gemma Costruzioni, ambizioni, progetti e traguardi.
6: Quando lavori in cantiere, ogni scelta conta. Per questo CSM affianca imprese, posatori e professionisti con materiali specifici, cartongesso di ogni tipologia, profili metallici, sistemi di fissaggio, vernici e soluzioni complete per facciate e cappotti. CSM consulenza tecnica sulla scelta dei sistemi costruttivi e preventivi chiari e consegna diretta in cantiere. Lavora meglio e senza sorprese. CSM Treviolo, via dalla Chiesa 19C. Da più di 20 anni, soluzioni che durano.
4: Radio Alta Sport.
0: Sono le 20 e 16 minuti, ci stiamo avvicinando al calcio d'inizio di Atalanta-Cagliari. Tra 20 minuti circa, 25, cederemo la linea a Matteo De Santis e a Luca Viscardi, che ci faranno vivere le emozioni di Atalanta-Cagliari, ricordando le scelte dei due allenatori, partendo ovviamente dall'Atalanta: Carnesecchi, Bellanova, Cossonou, Scalvini e Kolasinac. Poi c'è Samardžić, che viene riconfermato dal primo minuto con il debutto di Kessié e di Ederson. In attacco CDK, Scamacca, e l'altro debutto, quello ufficiale dal primo minuto, quello dell'ex bolognese Rowe, l'acquisto più costoso della storia tarantina, 35 milioni di euro più 5 di bonus. Questo è il valore dato dall'Atalanta al calciatore Jonathan Rowe, e speriamo che questo investimento venga ripagato. Come scrive Matteo Spini sull'Eco di Bergamo, arrivano i sardi, Scamacca si scalda, ha già rifilato ben 6 reti alla formazione cagliaritana, che lunedì ha battuto il Lecce nel posticipo con un gol di un ex che scende in campo dal primo minuto, Daniel Maldini. Chiaramente servono punti e progressi di gioco, come ha scritto l'Eco di Bergamo quest'oggi, ed è l'auspicio sicuramente di tutti i tifosi atalantini che questa sera riempiranno lo stadio di Bergamo, mentre vedo in onda Carlo Canavesi sul canale 15 di Bergamo TV con Cesare Malnati, ho intravisto in questo momento. Poi ci sono altri due ospiti, Franco Bologna, che è rinato, Franco Bologna è rinato, e c'è un motivo che non riguarda l'Atalanta, Franco, o sbaglio?
7: No, no. Vanoli e la Fiorentina.
0: L'hai detto anche quasi sottovoce, timidamente.
7: Sì, speriamo continui, perché sai, c'è da preoccuparsi, però sospiro di sollievo.
0: Sospiro di sollievo. Ecco, tu frequenti ovviamente i bar della nostra città, Ponte San Pietro. Raccontami che settimana è stata, che commenti circolano al bar tra i tifosi atalantini. Italo Lady ti ha illuminato con il suo pensiero.
7: Entusiasta. Stasera giravano 2-0, 3-0, grande partita, erano tutti entusiasti per stasera.
0: Pronti a festeggiare, insomma, pronti a festeggiare una vittoria dell'Atalanta dopo l'amara sconfitta dell'Olimpico. Tu che sei sempre invece molto, molto razionale, Franco, qual è il tuo pensiero?
7: Su Roma-Atalanta?
0: No, scusami, su Atalanta-Cagliari.
7: Atalanta-Cagliari, 2-0.
0: 2-0, sei anche tu molto fiducioso?
7: Sì, penso che l'entrata di Roma, vediamo, siamo tutti alla finestra a guardare.
0: C'è anche il presidente che sì dal primo minuto questa sera.
7: Sì, per cui tutto positivo, secondo me sarà una serata tranquilla, 2-0 col Cagliari e poi si va avanti.
0: Guarda che poi ci stanno ascoltando, ti conoscono in tanti, per cui ti assumi le tue responsabilità. Leggevo prima, perché poi sai, i malpancisti, come li definisco, mi devi aiutare, ci sono sempre, però ti leggo questi nomi: Sportiello, Pompei, Christensen, Bernasconi, Obrić, Zappa Costa, Pasalic, Elmas, Zaleski, Raspadori e Kristović. Questa è la panchina dell'Atalanta, cioè
7: sarebbe una squadra di media classifica in Serie A.
0: Ecco, no, perché sai, poi ma bisogna acquistare di qua, bisogna mettere 3 centravanti, 12 difensori, cioè l'organico è questo, cioè signori miei,
7: molto molto ricco, molto ricco.
0: Ecco, no, vedo che la pensi come me, io lo ripeto tutti i giorni a tutto Atalanta News, però abbiamo Christensen, abbiamo Bernasconi, abbiamo questo giovane promettentissimo che è Obrić, abbiamo credo uno dei migliori cursori di fascia come Zappacosta.
7: Cristovic come riserva.
0: Cristovic come riserva. Cioè abbiamo un Raspadori che fino a qualche mese fa lo volevano tutte le squadre. L'abbiamo soffiato alla Roma se, e anche al Napoli se abbiamo buona memoria. Giusto?
7: Sì, sì, è vero, è vero.
0: Cioè, non lo
7: sarebbe
0: so.
7: Titolare in qualsiasi squadra, secondo me.
0: Io penso, voglio dire, oggi ho visto Genoa Frosinone 1-1, cioè questi nomi nelle due squadre io credo che sarebbero tutti titolari. Mi puoi smentire o condividi il mio pensiero?
7: No, condivido pienamente. Tutti, è una squadra da salvarsi a mille classifica la panchina della Serie A, per me.
0: Io sono pienamente d'accordo e mi fa molto piacere che abbiamo questa sintonia. Intanto festeggia la tua viola. Mi ci sei qualche tifoso della Fiorentina nella nostra zona? Maestroni, giusto? Sbaglio.
7: Sì, due Maestroni, poi Danilo Mazzoleni.
0: Anche Danilo Mazzoleni, il fratello del grande dottor Zante, giusto?
7: Sì, anche lui è dottore fisiatra, sì sì.
0: Sì, alla Quarenghi, sua San Pellegrino. Sì, sì, l'ho visto proprio recentemente. Ecco, c'è questa sparuta ma simpatica rappresentanza viola. Franco, grazie, buona partita, mi raccomando.
7: Buona serata, in bocca al lupo, ciao.
0: Grazie
7: Franco.
0: Mille, grazie ciao. Mille, grazie mille a Franco Bologna. E compare invece trionfante malgrado la lezione del Santiago Bernabeu, senza Caciocavallo, perché insomma le promesse dovrebbero essere mantenute, il ragionier Lodetti. Ragioniere, come stai?
8: Buonasera.
0: E dove sei?
8: Buonasera a tutti. Io fra 20 minuti andrò al cinema perché vado a vedere un film, Odissea vado a vedere, speriamo che non sia anche un'Odissea anche per l'Atalanta stasera. Sì, il reduce da Bernabeu, abbiamo sbagliato 50.000 gol, hanno mancato loro 50.000 gol, quindi è stata una partita così. Comunque anch'io oggi ho visto la partita di Frosinone-Genoa, ho visto anche Lazio-Milan. La panchina della
0: no, io sei un furbacchione. Tu hai visto le due partite e hai detto: beh, anche quest'anno.
8: Bravo!
0: Era
8: mi ha
0: facile.
8: Letto nel pensiero, signor Pirola. Mi ha letto nel pensiero.
0: Era facile intuire dove volevi andare a parare, caro ragioniere. Quando ritorni poi in radio con colazione con il nostro Teo Mangione, che salutiamo.
8: Allora, lunedì 21 iniziamo, vi aspettiamo, mi raccomando, dalle 7 alle 9, io faccio l'intervento alle 8.55 e sarà anche una piccola novità quest'anno nel mio intervento, che ne ho parlato con Teo e ha approvato, comunque è una sorpresa. E niente, vi aspettiamo, mi raccomando.
0: Intanto io ti aspetto al varco, mi dai il tuo pronostico? Perché ormai quel prodotto delizioso te lo lasciamo.
8: Ahimè, io so che gli atalantini si staranno toccando da tutte le parti, ma io stasera, sa che io li sbaglio sempre, quindi spero di sbagliarmi anche stasera, 1-1.
0: 1-1?
8: Spero di sbagliarmi anche stasera per gli atalantini e per mio figlio che tiene l'Atalanta. Ecco. Però io ho visto Cagliari con noi che ci ha fatto soffrire, non è una brutta squadra, attenzione, molto ostica. Comunque 1-1.
0: 1-1.
8: Li sbaglio tutti. Non state tranquilli, Atalanti, intanto li sbaglio tutti. Quindi
0: ecco, quando fai il furbacchione così ti verrei a prendere e darei il tuo indirizzo per radio.
8: Qua a Curno, sono qua al cinema, venga al Curno. Dopo.
0: Allora, al cinema di Curno trovate il ragioniere Lodetti e gli potete dire quello che pensate di lui.
8: Bravi,
0: con molta problema. Delicatezza, mi raccomando. Non
8: sempre
0: è,
8: delicatezza.
0: Ecco, non
8: esageriamo. Ricordiamoci sempre che è una partita di calcio, ricordiamoci sempre. Ecco,
0: questo mi fa molto piacere, anche se per alcuni poi sembrano eventi veramente di dimensioni bibliche.
8: Biblici. Esatto, bravo.
0: Eventi
8: infatti
0: biblici.
8: Vado a vedere Odissea adesso.
0: Bravissimo. Ciao ragioniere, buona giornata, buona serata.
8: Buona serata anche a voi, grazie.
0: Ci stiamo avvicinando al calcio d'inizio 20 e 26, ricordiamo l'Olimpico nel match delle ore 18, Lazio in vantaggio per 2-0, raggiunta poi da una strepitosa doppietta del subentrante Moreira Junior, un'invenzione di Amorina, due gol tra l'altro di pregevole fattura, con il Milan che nel finale forse avrebbe meritato o di vincere. La cosa che mi lascia un po' perplesso è questa sicurezza, questa tranquillità tra il popolo atalantino che dà quasi per scontato la vittoria, certo da un punto di vista della qualità dei giocatori che scenderanno tra poco in campo non ci dovrebbe essere. È partita Antonio Gavazzeni, dopo aver girovagato per l'esterno della New Balance Arena, ha preso posizione in camicia bianca all'interno dello stadio. Antonio,
9: buonasera a tutti, ciao. No, ho preso posizione, però una polo nera stasera.
0: Cioè, tu mi smentisci bianca. Sempre. Una volta che dico che hai la camicia bianca, c'hai un maglioncino.
9: No, perché sono sincero, non voglio dire. Avrei preferito la camicia bianca, però vabbè.
0: Voglio dire, Bagutta, dai, non lo so. Noblesse oblige.
9: Sei troppo gentile.
0: Noblesse oblige, si dovrebbe dire. Senti, Antonio, prima ho citato tuo padre. Lo sai perché? Perché Demetrio Tasca, un nostro super tifoso delle Tigri di Parre, purtroppo non è in perfette condizioni fisiche e non vede la partita, non vuole soffrire. E mi ricordo che durante un pranzo delizioso che abbiamo avuto in quel di Arcore, dove hai l'azienda,
9: sì.
0: Ma avevi detto questo aneddoto, che neanche tuo padre vede la partita.
9: No, mio padre da 30 anni non vede la partita perché soffre troppo. Poi ogni tanto va alla televisione, l'accende, la rispegne, ma non riesce a seguire la partita perché soffre, poi si arrabbia anche.
0: Spacca il televisore.
9: Sì, infatti, sì, no, si arrabbia, va bene.
0: Vabbè, ognuno vive la partita. Ricordo un personaggio come Boniperti che alla fine del primo tempo usciva dallo stadio, per cui ognuno poi vede la partita e la vive a modo suo. Certo che per un curvaiolo come te, adesso sei in tribuna, vogliamo salutare qualche tuo vecchio compagno d'avventura. Brigate, Wild Chaos, eccetera, eccetera, Antonio.
9: No, beh, in effetti io mi sono molto imbottito. La tribuna di Bergamo è molto, non è più calda come una volta, neanche quella. Oggi sembra di essere a una festa, un party. La curva, i miei amici spesso li sento, li vedo, li voglio molto bene, penso che me ne vogliono anche loro. Mi manca molto la cuffa sana dell'Atalanta, degli Ultra.
0: Ecco, tra l'altro io ho mandato in onda anche delle foto molto belle, perché le brigate del mitico Palmer hanno festeggiato recentemente il loro 50° compleanno con una torta, lo sai, Roberto è sempre nel mio cuore, poi Palmer.
9: No, ho visto anch'io delle foto bellissime degli Ultras di quei tempi, che mi hanno veramente commosso e fatto venire i brividi, perché erano veramente, io li chiamo tosti, come si diceva una volta e si dice ancora, erano veramente tosti,
0: era il calcio degli altri tempi, come scrivono spesso e volentieri tanti giornalisti. Senti Antonio, qual è l'atmosfera dello stadio quando mancano pochi minuti al calcio d'inizio? Ce la puoi descrivere?
9: Adesso stanno uscendo, ritornando negli spogliatoi le squadre dopo aver fatto riscaldamento, lo stadio si sta riempiendo, c'è la solita atmosfera.
0: Ecco, c'è qualche striscione particolare? Ci sono tanti adesso tifosi cagliaritani?
9: Sì, ce ne sono parecchi. Adesso c'è uno striscione particolare per la primavera dell'Atalanta, che ha vinto la Supercoppa contro la Fiorentina all'Arena a Milano, ed ero presente questa settimana.
0: È stata una partita veramente da cardiopalma, da cardiopalma. A me piace tantissimo il calcio giovanile italiano.
9: Anche a me, anche a me. Adesso stanno facendo il giro del campo e tutto lo stadio li sta applaudendo. Molto bravi.
0: Erano sfavoriti contro la Viola, hanno vinto 4-3, una partita semplicemente meravigliosa, con un clima poi anglosassone sotto una pioggia scrosciante. Sentiamo anche lo speaker che li sta celebrando. Antonio, qual è il tuo pronostico? Lo sai che c'è in palio una pizza dal nostro comune amico Diego Zanchi alle stagioni, per chi
9: volentieri, quando vuoi. Pronostica, io sono sempre moderatamente ottimista, quindi dico vittoria, però bisogna conquistarla.
0: Ecco, ma vittoria come? Perché devi azzeccare il risultato, caro amico.
9: Beh, è importante vincere, poi il risultato lo trova il tempo che trova. 2-1 io dico.
0: Oh, comunque. Va bene, sei proprio prudente.
9: Sono realista.
0: Realista. Ciao Antonio, ci sentiamo in settimana.
9: Grazie, buona serata, buon lavoro.
0: Salutami tuo padre, ovviamente, grazie ad Antonio Gavazzeni. Tra poco cederemo la linea a Matteo De Santis e a Luca Viscardi, RTL 102.5. Intanto c'è Gattuso, che era primo in classifica, pensava di esserlo dopo il primo tempo, invece è arrivato il Milan di Amorim, di Moreira, a togliere un po' il sorriso, pareggiando poi per 2-2. Ricordo che l'altra gara, quella delle 15 a Marassi, è terminata sul risultato di Genoa 1 Frosinone 1. Ricordiamo, a beneficio di coloro che da poco si sono sintonizzati, che l'Atalanta parte con Carnesecchi tra i pali, poi è la formazione che trovate a pagina 41 dell'Eco di Bergamo: Bellanova, Kostunus, Calvini, Kolasinac, Samardžić, Kessié, Ederson, CDK, Scamacca e Rowe. Allora, dal presidente Kessié al presidente Franz Barcella e Donè, faccio il saluto degli alpini? Ti faccio il saluto degli alpini, Franz?
10: Io adesso sto salutando la primavera che ha vinto la coppa e tutti stanno applaudendo. Sono dentro il tuo vanodio in questo momento.
0: Ecco, dimmi l'atmosfera, c'è qualche striscione da segnalare. Complimenti a questi meravigliosi ragazzi, certo. Naturalmente.
10: C'è un iconico e non tanto fantasioso, grazie ragazzi. Mentre invece starai sentendo adesso che io avevo andato a salutare la curva sud, adesso viene a salutare la nord e la gente è contenta, perché poi alla fine c'è poco da fare, ma c'è sempre un attaccamento verso i giovani, soprattutto nel circuito Atalanta. Adesso alzano la coppa e adesso ti faccio sentire l'alzamento della coppa, se senti quanto sei sottofondo.
0: Alza il volume del telefonino, noi alziamo quella della nostra emittente, senti, in regia. Eccolo qui, l'abbiamo sentito. Un altro, grandi ragazzi, anche perché l'ho detto prima con Antonio Gavazzeni, eravamo sfavoriti dai bookmakers, invece sul 2-2 ho temuto il peggio, siamo andati sul 4-2 e poi 4-3, una partita d'altri tempi veramente epica, veramente quelle partite che ti fanno emozionare e che ti fanno riappacificare con il calcio, quello bello, quello puro. Franz, sei d'accordo?
10: Soprattutto, assolutamente d'accordo, ma soprattutto nota di merito al fatto che è sempre bello battere la Viola, nota di ultra merito alla curva dell'Atalanta che è andato a supportare, quello secondo me è una delle cose più belle, cioè vedere i ragazzi che andavano a insultare sotto la nord emozionati. Bellissimo, la Noda ha dato una grande prova di presenza e attaccamento.
0: Questa è una cosa veramente molto bella, perché seguire questi ragazzi è molto molto emozionante. Devo dirti che talvolta li gradisco rispetto ai grandi, naturalmente tra virgolette. Cosa ti aspetti questa sera? Una crescita, Franz, della squadra?
10: Guarda, io aspetto una crescita del tipo come sempre, ma tempo quinto quello che ha detto la curva l'anno scorso all'ultima giornata, visto che prendiamo esempio dai giovani come Voglia e come De

0: a vedere l'Atalanta e quindi abbiamo iniziato da tutti, siamo andati fin dove si poteva bere il Campari, cioè lontano, e poi abbiamo fatto ogni tappa per arrivare lontano.
1: Ho capito, proprio la miglior tradizione anglosassone. Tifoso di che squadra il tuo amico?
0: Tifoso dell'Atalanta. Vive a Leyton, Londra, ma è di questo dell'Atalanta, perché è un atalantino, che è un bergamasco che si è trasferito a Londra quanti anni fa? 15 anni fa.
1: Ah, è un bergamasco che si è trasferito a Londra, per cui sì, non è un inglese puro sangue.
0: No, ha fatto la cittadinanza, non puro sangue, ma cittadinanza inglese. È andato a vivere a Londra, ha preso la cittadinanza, pensa a te, queste persone.
1: Allora, di che tifoso squadra mi hai detto? Del Leyton?
0: Del Leyton, sì, che è un quartiere di Londra.
1: Sì, un quartiere a nord di Londra. Ha uno stadio veramente meraviglioso, quelli,
0: sì,
1: quelli old style. Allora, alla sua salute, alla vostra. Grazie Franz, buon divertimento,
0: grazie,
1: buona partita.
0: Grazie a tutti, Porto Atalanta.
1: Ciao, grazie mille a Franz Barcelle, al tifoso atalantino che si è trasferito a Leyton, a nord di London City, tifoso della squadra di questo quartiere della megalopoli anglosassone. Tra poco la linea a Matteo e a Luca. Intanto vedo Cesare Malnati con Moro commentare il prepartita. Giustamente c'è un messaggio che mi sembra interessante, ma Bernasconi, che è stato uno dei migliori nella passata stagione, è stato un po' accantonato. Magari una domanda che rivolgo anche a Luca e a Matteo, mi risponderanno al primo collegamento, anzi mi dice Massimo Effendi che possiamo andare, per cui linea alla New Balance Arena.
2: Radio Alta Sport. Spot, spot.
3: Bergamo, via Borgo Palazzo 30. È qui che trovi Casa della Borsa, lo storico negozio di borse, scarpe, guanti, portafogli e valigie delle migliori marche.
4: Samsonite, American Tourister, Bricks, Guess, Kipling, Mandarina Duck, Cuglieria Fiorentina, calzature artigianali Valle Verde, Nannini, Massimo Braccialini e molto altro ancora. La garanzia del Made in Italy, l'eleganza delle firme internazionali, l'esperienza artigianale per la riparazione della tua vecchia borsa.
3: Casa della Borsa, in via Borgo Palazzo 30 e su casadellaborsa.it. Eccellenza bergamasca da oltre 50 anni.
5: Da oltre 50 anni, Bonfanti produce gru industriali e impianti di movimentazione di materiali per la logistica di produzione. Scegli Bonfanti Service per l'assistenza, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le modernizzazioni ed i ricambi. Scopri Bonfanti CSS, l'applicazione che ottimizza i processi e gestione dei tuoi impianti. Per maggiori informazioni visita bonfanti.it.
2: Radio Alta Sport. Atalanta diretta stadio. La radio cronaca.
6: La

0: quarta giornata del calcio della Serie A. Ben trovati come sempre in diretta sulle frequenze di Radio Alta di RTL. Buona serata, ben trovati da Matteo Santi.
1: E buona serata, ben ritrovati anche da Andrea Salvati.
0: Subito allora con le informazioni della partita ufficiali per un'Atalanta che schiera Carnesecchi tra i pali.
2: Il ritorno non c'è.
0: E Scalpini nel pezzo sulla destra, la giocata in mezzo al campo.
2: È perché ha messo male.
0: Che sostituire. Anche chi si che sostituisce
2: meglio
0: di regista Ederson e Summer e
3: Scamacca, quindi prima da titolare sia per chi si che per Rowe con la maglia dell'Atalanta. In panchina ci sono i due portieri Pompei e Sportiello, poi Pasalic, Raspadori, Christensen, Obric, Bernasconi, Zaleski, Zappacosta, Krstovic e Delmas. Questa è la panchina a disposizione di mister Maurizio Sarri.
1: Schiera con Caprile fra i pali, in difesa Ober, Rodriguez, De Jola e Pedro, centrocampo con Fazzini, Winks, Romano, Mendy, punta centrale supportato dall'ex Daniel Maldini e a dopo l'allenatore Fabio Pizzacane. Squadre che stanno entrando in campo. Matteo, è la partita, deve essere la partita della svolta di questo inizio di campionato dell'Atalanta, perché insomma dopo la sconfitta di sabato scorso a Roma contro la Roma, partita che insomma fino al 90esimo

0: era quasi portata a casa, soffrendo, pur soffrendo oltre misura. Oggi squadre che hanno finora lo stesso score arrivano con lo stesso punti a questa partita. Serve una vittoria convincente per provare a cambiare direzione a questa stagione. Tra l'altro oggi che si è schierato titolare dall'inizio, insomma, speriamo che possa cambiare la direzione.
1: Sì, convincente è l'aggettivo giusto, vincente e convincente sarebbe l'ideale per l'Atalanta di questa sera, che riparta dalla mezz'ora disputata all'Olimpico contro la Roma, mezz'ora del secondo tempo che è stata la migliore della partita dei neroazzurri. Bisognerebbe insomma ripartire da lì, ma soprattutto serve un'Atalanta diversa in fase costruttiva che stasera dovrà fare la partita. Il Cagliari penso che si difenderà e cercherà di agire in ripartenza. Tra l'altro, mentre le squadre sono appena uscite dal tunnel degli spogliatoi, si sono schierate sulla linea della metà campo di fronte alla tribuna. Prima della gara c'è stato il giro di campo da parte della primavera dell'Atalanta, che ha vinto in settimana a Milano all'Arena Civica la Supercoppa Italiana, battendo in finale la Fiorentina. Tutti i ragazzi neroazzurri hanno fatto il giro di campo applauditissimi dal pubblico, e dunque prima della gara c'è stato anche gloria per i giovani neroazzurri, capitanati in questo caso con in testa Ivan Pelizzoli, allenati da Giovanni Bosi. Tutto pronto però per iniziare questo Atalanta-Cagliari con due capitani che adesso si saluteranno insieme alla terna arbitrale per scegliere poi ovviamente campo e chi batterà il calcio d'inizio.
0: Vediamo chi vincerà intanto il sorteggio. Vuole già qualcosa? Preferisci tu, che insomma segui l'Atalanta sempre in ogni occasione?
1: La tradizione dice che il secondo tempo si gioca sotto la curva nord,
0: quindi si attacca all'inizio, esatto, si attacca verso la propria curva,
1: verso la parte più calda del pubblico. È un po' anche un aspetto scaramantico. Le squadre adesso si stanno sistemando per la fotografia prepartita. Il Cagliari con il completo da trasferta oro,
0: è la terza maglia che viene presentata oggi, un omaggio alla terra sarda. Credo che sia un color beige dorato con spalline blu, pantaloncini e calzettoni sempre dello stesso colore della maglietta. Esordisce ora, insomma,
1: perché mi devo complicare la vita col colore dell'abbigliamento poi, tra tante
0: cose, perché
1: però.
0: Comunque chi non ha la possibilità di guardarla, che ci segue con le nostre frequenze, insomma, è bello raccontargliela.
1: No, perché poi li chiameremo il rosso blu, ma in campo avranno dei colori completamente diversi.
0: Esatto, comunque però non importa, sono sempre rosso blu. Tanti anche i tifosi del Cagliari,
1: sì,
0: arrivati, devo dire complimenti, perché
1: migliaio, sono 1300 i posti a disposizione nel settore ospiti, sì, che è quasi esaurito, quindi sì, siamo intorno al migliaio per quel che riguarda le presenze del Cagliari. Ovviamente vengono dalla Sardegna, ma tanti ovviamente sono anche nel resto, sì, d'Italia, che ne approfittano per vedere la squadra allenata anche quest'anno da Fabio Pisacane, un allenatore italiano cresciuto nel settore giovanile, sbocciato in prima squadra, secondo me uno dei migliori allenatori dello scorso anno.
0: Sono d'accordo, un allenatore di grandi prospettive, credo che insomma questa sia la stagione della consacrazione anche per lui. Dovesse riuscire a fare ancora bene, credo che poi troverà magari squadre con palinsesti, con scenari più importanti. Allora l'Atalanta batte il calcio d'inizio, come hai pronosticato tu, attacca verso la propria curva.
1: Sì.
0: Tutto pronto per il fischio d'inizio. Vediamo l'arbitro.
1: Anche se di solito succede il contrario.
0: Di solito succede il contrario.
1: Secondo me l'ha perso.
0: Ah, dici che l'ha perso.
1: Perché
0: allora,
1: di solito.
0: Ah, no, quindi
1: attacca,
0: di solito difende sotto la propria curva.
1: Esatto, difende sotto la propria curva nella prima frazione, nel secondo per vincere le partite.
0: Si attacca di
1: favore.
0: Avevo capito male. Allora avevo capito male io. Benissimo.
1: Però evidentemente deve averlo perso, perché stasera capita il contrario. Ederson sul punto di battuta, il capitano dell'Atalanta di questa stagione. Per quel che riguarda il Cagliari, due ex atalantini dal primo minuto, Maldini e Maldini a dopo.
0: Vediamo che Maldini insomma comunque ha fatto molto bene l'ultimo uscito, e sembra Cagliari possa essere finalmente per il giovane attaccante italiano la piazza giusta per fare quel salto di qualità che finora insomma gli è mancato. Si è cominciato con la palla sui piedi dei giocatori dell'Atalanta.
1: Cossonou che va a costruire nell'Atalanta, il tema principale di questa gara, ovviamente i temi principali sono due: Chessy nel ruolo di Gaetano come regista della squadra, per capire anche che tipo di condizione ha dopo le due stagioni in Arabia Saudita, l'esordio di Rowe in sull'esterno sinistro offensivo. Subito un calcio di punizione guadagnato da Frank Essi, che va alla battuta servendo per Samardzic, che si infila nella metà campo sarda, dà un'occhiata in avanti e poi il tocco per Ederson e un passaggio però a Maldini.
0: Bello lancio per dopo a centrocampo, il passaggio al compagno, gli restituisce il pallone, perde la sfera che torna sui piedi dei giocatori dell'Atalanta con Bellanova. Bellanova avanti per Samardzic, perde però il pallone, si ritorna col Cagliari in possesso palla, perduto nuovamente, attenzione a Scamacca, bello il colpo di tacco a liberare Samardzic messo a terra, l'arbitro fa segno che si può proseguire, quindi Cagliari prova immediatamente a ripartire.
1: Per il gioco effettivo ormai non si fischia più nessuna trattenuta, fallo, spinta, consentito quasi tutto. Ora il Cagliari che prova a ripartire in contropiede con Maldini, si allunga troppo la palla, la può riconquistare Bellanova per l'Atalanta che spinge subito sulla destra ma sbaglia il passaggio regalando il pallone a Rodriguez. E dunque adesso rimessa laterale ancora per l'Atalanta, insomma batti e ribatti, vediamo. I neroazzurri che usufruiscono della rimessa laterale, Bellanova per Samardžić.
0: Atalanta che riparte da dietro, Kasunu per Scalvini, di fronte a Carnesecchi, bello il passaggio in avanti per Kessi che gira intorno a se stesso per prendere tempo, rallenta, serve Bellanova sulla destra, no, c'è un giocatore del Cagliari a terra e quindi il gioco viene fermato. Adesso ce lo siamo perso in presa diretta anche perché è lontano dal gioco, vediamo se riusciamo a capire.
1: È uno scontro mentre ha picchiato la testa dal campo. Si ha calpestato un piede
0: Obert
1: con Bellanova. Vediamo la decisione del direttore di gara, l'arbitro Arena di Torre del Greco. La rimessa per il Cagliari, sì, la rimessa laterale, non è punizione, restituiscono il pallone a Bellanova. Tutti e due comunque stanno bene, quindi si riparte 11 contro 11 con Sonu per Scalvini.
0: Prova a ripartire l'Atalanta dentro per Ederson, indietro ancora per Sonu, si riva dall'altro lato con Bellanova, scamacca solo davanti, alza il braccio, chiama il pallone, non viene però servito, servono un compagno, perde il pallone, l'Atalanta prova a ripartire il Cagliari con Mendy, il contrasto con Bellanova è tornato a convergere, Mendy apre sulla destra per Adopo.
1: Perde. È scivolata, Rowe riconquista il pallone in fase difensiva, poi ancora batti ai batti, palla all'indietro per Carnesecchi che va a costruire per Kessi in mezzo a tre giocatori, un brivido per questo passaggio di Carnesecchi a Kessi che era in mezzo a tre giocatori, poi allontana subito il pallone, ma in pratica il Cagliari di nuovo in possesso con Caprile.
0: Caprile prova a ripartire servendo Deiola dentro l'area di rigore, affrontati bello il pressing alto dell'Atalanta subito con Scamacca dall'altro lato per Rodriguez. Palla restituita ancora al 15 del Cagliari che lancia in avanti lungo per Daniel Maldini, bello lo stop, serve il compagno che prova a partire, 1-2 ancora con Fazzini che poi però attaccato da Ederson perde il pallone, si riparte con l'Atalanta.
1: Ederson a costruire l'azione sull'esterno di sinistra, il passaggio per Rowe che tocca il pallone indietro al brasiliano, di nuovo per Scalvini che con calma appoggia di nuovo per Ederson che va dall'altro centrale, Kossounou per Samardžić, all'indietro per Scalvini, 4 minuti di gioco sempre 0-0, Rowe all'indietro per Ederson.
0: Alto la linea del Cagliari che costringe i giocatori dell'Atalanta all'altezza del cerchio di centrocampo, pronto a ripartire dall'altro lato con Kossounou per Bellanova dentro per Samardžić, indietro per il compagno, palla che torna a Kessi, si resta sempre all'altezza del centrocampo, molto compatto, prova a partire però l'Atalanta, bella la discesa di De Ketelaere che si allunga però troppo il pallone che finisce sul fondo, nulla di fatto, 4 minuti 40 secondi 0-0 qui a Bergamo.
1: Diciamo che non abbiamo ancora visto nulla, la partita non è ancora decollata.
0: Però i ritmi sembrano esserci stasera, fin dall'inizio.
1: Speriamo di vedere qualche occasione da rete, ora il rinvio da parte di giocatore del Cagliari con Caprile che invita i suoi centrali a salire, due squadre che giocano a specchio diciamo per quella che riguarda difese a 4 per entrambi. Ora vediamo il Cagliari che va a costruire l'azione di gioco con il retropassaggio di Romano all'indietro per Caprile. Ecco Romano, uno dei giocatori più attesi, Alessandro Romano, classe 2006, settore giovanile della Roma e svizzero, ma sembra che abbia scelto la nazionalità italiana, quindi dovrebbe essere convocato da Mancini.
0: Vediamo.
1: Intanto che sì di prima per De Ketelaere che aggancia il pallone, lo tocca per Bellanova.
0: Ancora l'Atalanta al possesso di palla con De Ketelaere, si gira a spazio, avanza lentamente, si fa vedere Ederson e lo serve per via centrali, bello subito dentro per Scamacca, il destro, la parata di Caprile.
1: Bello il movimento di Scamacca, conclusione un po' centrale,
0: molla.
1: Cerali, Caprile aveva già preparato i guantoni, ha respinto molto bene però come
0: si è inserito molto bene, sì. Bello anche l'assist, aveva trovato spazio, un po' mollo nel tiro che avrebbe dovuto andarci
1: un po' strozzata,
0: un po' più convinto, un po' più forte, poteva impegnare Caprile che però era messo molto bene.
1: Rimessa di Bellanova direttamente in area di rigore, di testa prova a prolungare Samardžić, il pallone esce, finisce in fallo laterale, rimessa Atalanta sotto la tribuna Rinascimento, fascia destra con le mani Bellanova Barella, no, va all'indietro per Cossonou, però prima emozione della partita al quinto minuto con la conclusione di Scamacca dentro l'area di rigore, respinta con i pugni da Caprile, ora Atalanta che manovra con Kolasinac.
0: Si fa vedere Rowi, vediamo il lancio lungo di Kolasinac che perde però il tempo, il numero 11 dell'Atalanta, palla che però resta ancora sui piedi dei nerazzurri con Ederson dentro per Rowi. Bello il cross, bello, Scamacca.
1: Colpo di testa di Scamacca. Palla sul fondo. Il cross era bello, forse un po' lento.
0: Sì, un po' lento. Scamacca, insomma, è andato anche in questo caso un po' mollo. Diciamo però che rispetto alla partita che vi abbiamo raccontato settimana scorsa la Roma, questa sera l'Atalanta c'è.
1: Diciamo che nei primi sei minuti, esatto, ha fatto più di quello che ha fatto nei primi 45 dell'Olimpico.
0: Sì, ma San Matteo, anche a livello di ritmo li vedo più carichi, più decisi, forse meno intimoriti. Non lo so cosa sia successo in quel primo tempo di Roma. Poco fa.
1: Intanto c'è Mendy che prova a prendere il tempo a Cossonou, c'è la diagonale difensiva di Bellanova che recupera palla per l'Atalanta. Nel momento in cui Jonathan Rowe ha preso palla c'è stato proprio il brivido da parte del pubblico, che insomma per l'operazione più costosa della storia dell'Atalanta si aspetta ovviamente che il giocatore punti e salti l'uomo, e così ha fintato di puntare per andare al cross sulla testa di Scamacca. Ora Samardzic si allunga un po' il pallone, lo perde, lo riconquista il Cagliari.
0: Dietro con Caprile, alto il pressing di Scamacca che va a aggredire il portiere, costretto al lancio lungo per Adopo perde il tempo e quindi può ripartire l'Atalanta con Carnesecchi questa sera con un completo arancione evidenziatore. Si vede bene,
1: sì,
0: devo
1: diciamo
0: dire
1: che
0: si vede bene.
1: Ma tutte e due, direi che i due portieri stasera non faremo grossi problemi a riconoscerli. Ora vediamo Rowe, un possesso di palla, prova ad andare via due uomini, non ci riesce, con questa palla il Cagliari in mezzo al campo con Winks, da questi per Adopo, quindi Maldini all'indietro per Romano.
0: E prova a ripartire il Cagliari dall'altro lato con Rodriguez, appoggia per De Jola, gli viene in contro Pedro, preferisce invece andare per vie centrali, palla che finisce indietro per Caprile, Caprile serve immediatamente Rodriguez sulla sinistra per Robert, e dietro ancora per Rodriguez, fatica a uscire il Cagliari, molto alto, molto deciso il pressing dell'Atalanta in questi primi otto minuti di gioco, schiaccia il Cagliari all'interno della propria tre quarti, Cagliari che prova poi a venire fuori con lanci lunghi che però per il momento vengono neutralizzati bene dalla difesa dell'Atalanta.
1: Scalvini che appoggia per Kessié che va a destra da Bellanova, di nuovo dal presidente Frank Kessié, il soprannome ai tempi del Milan, perché era anche un po' considerato la guida dello spogliatoio rossonero. Ora vediamo Scalvini per Ederson indietro per Cossonou, solita fitta ragnatela di passaggio dell'Atalanta che al piccolo trotto cerca di guadagnare qualche metro nella metà campo avversaria con Cossonou, adesso per Scalvini per Ederson, quindi di prima Kessié in avanti per Rowe, si allunga un po' il pallone, lo tiene in gioco, prova a sgusciare via, ma lo chiude bene con il fisico Zepedro, quindi sarà rinvio da parte del portiere del Cagliari. Siamo arrivati al nono minuto e 30 di questo primo tempo, New Balance Arena di Bergamo, il risultato non si sblocca, Atalanta 0, Cagliari 0.
0: E c'è quindi la rimessa dal fondo per il Cagliari con Caprile che lascia l'incarico a Rodriguez, restituisce subito il pallone con un passaggio corto a Caprile, astende il lancio del compagno, ora arriva a lungo a scavalcare il centrocampo, sbagliato però, palla che finisce in rimessa laterale, sarà quindi Kolasinac con le mani a rimettere il pallone in gioco, indietro per Bernasconi, palla sui piedi del 42 che serve Cossonou, passaggio orizzontale, centrale, gli viene incontro Samardzic, riceve il pallone, passa la linea di metà campo, serve sulla destra De Ketelaere affrontato da Fazzini, prova ad andare via De Ketelaere, ci riesce, bello il passaggio per Scamacca, 1-2 con Samardzic si accentra, potrebbe avere spazio per tirare, serve De Ketelaere dall'altro lato, appressato dalla difesa delle Cagliari, dentro per Ederson, limite corto, l'area di rigore, bello il tacco di De Ketelaere a restituire il pallone, palla che resta lì, Rowe contrastato, tiene il pallone in qualche modo, cerca di liberare la difesa del Cagliari, ma la palla è sempre sui piedi dell'Atalanta con Samardzic affrontato da Fazzini, si accentra Samardzic, non ha spazio, quindi apre fuori per Bellanova, il cross ribattuto, palla che resta ancora lì, bello anche in questo caso il controllo, il sinistro del giocatore dell'Atalanta ribattuto, riparte ancora quindi col possesso palla l'Atalanta, sempre in attacco con De Ketelaere, indietro per Ederson, non ha spazio, arretra per Bernasconi, bello comunque questo affondo dell'Atalanta, si è coperto molto bene il Cagliari chiudendo tutti gli spazi nonostante l'attacco prolungato della squadra di Sarri, che non è riuscita poi ad andare ad un tiro che potesse inserire Caprile. Si riparte ancora dall'altro lato con Bellanova per Samardžić, Scamacca centrale, prova il taglio all'interno per De Ketelaere, non si intuiscono i due, la palla finisce sui piedi di Caprile. 11 minuti 30 secondi 0-0.
1: Caprile che ora va al rinvio dell'azione con il pallone sulla fascia laterale di sinistra, lo scambio con Fazzini all'indietro, manovrano i difensori del Cagliari con Deiola, che questa sera in questa posizione nuova, diciamo, per lui in questa stagione da centrale difensivo. Ora vediamo Zepedro all'indietro di nuovo per Caprile, il pallone centralmente per Winks che va a organizzare l'azione del Cagliari. L'Atalanta non pressa, dunque il Cagliari con calma può tentare di uscire dal proprio guscio. Dunque siamo arrivati al 12° minuto in quella di Bergamo, il risultato Atalanta 0 Cagliari 0.
2: Spot.
3: Gemma Costruzioni è uno staff preparato di collaboratori, fornitori attentamente selezionati e la soddisfazione di tanti clienti. Di questo sono fatti i nostri progetti. Per qualsiasi opera su qualsiasi edificio, contattaci su gemma-costruzioni.com. Gemma Costruzioni, ambizioni, progetti e traguardi.
2: Atalanta diretta stadio, la radio cronaca.
0: Lei sta a chiudere tutti gli spazi. Ora il lancio per Fazzini, contrastato da Kessiouné, batti e ribatti, riesce allora, che sia a portare via il pallone.
1: Atalanta che riprende il pallone con il servizio per De Ketelaere sulla fascia di destra. De Ketelaere salta un uomo, il cross in aria, allontana Winks, poi c'è Kessié che lotta insieme a Ederson. Atalanta che torna in possesso del pallone, gli applausi del pubblico. Il pallone per Scalvini, di nuovo per Rowe, l'inglese sulla sinistra, all'indietro per Ederson, da questi per Kessié.
0: E riparte allora l'Atalanta, Kessié dentro per Samardžić, 1-2 col compagno. Ora si va nuovamente sulla fascia con Bellanova, parte De Ketelaere, ma preferisce andare per vie centrali Ederson, tutto dietro il Cagliari. Rowe 1-2 con Scamacca, perde poi il pallone, può ripartire il Cagliari con Pedro per Adopò, non ha spazio e palla indietro. Insomma, l'Atalanta convincente, però in questi minuti sta giocando bene, ottimo possesso di palla, chiude tutti gli spazi. Cagliari sta provando a ripartire ora, ma solo con questi lanci. Vediamo, sì. Fazzini sulla destra per Pedro.
1: Sì, Pedro viene in avanti, va a servire la sovrapposizione di Adopò sulla fascia di destra, nei pressi della bandierina, prova ad avvicinarsi all'area di rigore, il pallone al limite, tentativo di conclusione pericoloso da parte di Alessandro Romano, la sua conclusione deviata con la punta delle dita da Carnesecchi in tuffo in calcio d'angolo, il primo conclusione pericolosa anche del Cagliari in questa partita con Alessandro Romano dalla distanza, Carnesecchi in tuffo con la mano di sinistra mette il pallone in calcio d'angolo, corner per il Cagliari
0: con Fazzini che si incarica della battuta dalla bandierina, alza il braccio destro, chiama quindi lo schema proprio sotto lo speaker dei tifosi delle Cagliari, lo spiovente corto, libera di testa che si palla che resta però ancora lì, torna Fazzini sempre sulla fascia laterale, palla dentro, troppo lunga per Romano, si spegne sul fondo, sarà quindi rimessa dal fondo per l'Atalanta.
1: E dunque siamo al quarto d'ora del primo tempo, 0-0, due occasioni sinora, una per parte, Scamacca per l'Atalanta e Romano per il Cagliari. Ora il retropassaggio di Charles De Ketelaere all'indietro per Kossounou, quindi Kessié per Ederson che appoggia per Rowe all'indietro per Scalvini, ancora l'Atalanta che va ad impostare, Scalvini in avanti per Kessié
0: dentro per Samardžić affrontato da Winks, c'è libero sulla destra Bellanova, lo serve, gli si sovrappone De Ketelaere, serve il giocatore belga, prova con un giro andare via, l'1-2 ancora con Bellanova che ha spazio per andare sul fondo, preferisce invece crossare al centro dove un giocatore del Cagliari intercetta e il pallone finisce da Rodriguez direttamente nelle mani di Caprile. Riparte Caprile, palla a terra per Pedro.
1: L'impostazione di De Jola per Zé Pedro. Il Cagliari oggi manca a livello difensivo di Gerry Mina. Ora c'è un lancio in avanti per Mendy, esce Carnesecchi dalla propria area di rigore, spazza il pallone in fallo laterale all'altezza della metà campo, anticipando il centravanti del Cagliari. Un'assenza pesante per quel che riguarda la difesa del Cagliari. Mina è sempre stato negli ultimi anni uno dei perni della fase difensiva. Ricordo che in panchina c'è anche un altro ex Atalantini, due ex Atalantini come portiere Radunovic e Gagliardini. Ora il rinvio da parte del portiere Caprile a cercare Zé Pedro.
0: Bello lo stop di Petto con quale tiene il pallone avanti ora per Radopo, ma dopo scambia ancora il malinteso con Zé Pedro, non ci arriva. Palla in fallo laterale, siamo al 17esimo, 0-0 qui a Bergamo, un'occasione per parte, una per l'Atalanta con Scamacca, una ve l'abbiamo raccontata poco fa per il Cagliari. Si riparte ora con l'Atalanta, palla al piede con Sonu sulla destra per Bellanova.
1: Allora Bellanova per Samardzic, 17 minuti con l'Atalanta che fa la partita ma fa fatica per il momento a costruire in maniera incisiva un'azione d'attacco nell'area di rigore avversaria. Un taglio di Roma, il passaggio troppo lungo termina direttamente tra le braccia del portiere. Intanto c'è uno striscione in curva nord che plaude la società per la scelta di prezzi popolari, anche per il mini abbonamento di Conference League, con adesso il Cagliari in possesso di palla con De Jola.
0: De Jola attende che si liberi un compagno, serve Pedro sulla destra, prova Pedro ad andare dentro, però dopo con l'attacco riesce in qualche modo a liberarsi. Fazzini lancia immediatamente per Mendy, ma è sbagliata la direzione del pallone che finisce dall'altro lato, quindi Carnesecchi può subito far ripartire i propri compagni con che si parla al piede a spazio, lentamente arriva verso il centrocampo, poi affrontato da Maldini, arretra e serve dall'altro lato Costruce, libero Bellanova sull'altra faccia, servito prontamente, prova a partire Bellanova senza grande spazio, va in mezzo a due giocatori, va a terra, l'arbitro dice che però il fallo l'ha commesso Bellanova, sì, cadendo, toccando il pallone con la palla. Mano. Tra l'altro permettimi di chiedere scusa agli amici atalantini, primo ho nominato Bernasconi, non chiedetemi perché, si trattava di Scalvini. Lapsus freudiano.
1: Bernasconi noi comunque, esatto, ce l'abbiamo nel cuore.
0: Esatto. Chiedo scusa perché so che sono molto attenti, mi è scappato, mi sono avuto un lapsus freudiano.
1: Vedremo poi. Minimo sarà l'uomo partita. A sorpresa ora De Jola per Zé Pedro. Zé Pedro lancia in avanti per Adopo che scatta alle spalle di Scalvini. Attenzione, pericolo, palla dentro. Del Cagliari con Mendy che anticipa l'uscita di Carnesecchi e mette sotto la traversa difesa dell'Atalanta che si è fatta prendere completamente
0: contropiede.
1: Sì, in contropiede, un lancio per Adopo che ha preso alle spalle Scalvini in velocità, ma anche lo stesso Mendy era davanti a Cossonou. La linea non è salita bene e dalla fascia di destra è arrivato il cross di Adopo per Mendy che ha messo il pallone sotto la traversa, sotto l'incrocio, ancora Mendy. Mendy l'anno scorso nella gara di ritorno, quintultima di campionato, aveva segnato una doppietta in Sardegna in 10 minuti.
0: Ce l'ha con l'Atalanta. Adesso andiamo a rivedere il gol perché ho visto Carnesecchi rimanere a terra toccandosi il volto. Non so se
1: è stato anticipato
0: colpito
1: da Mendy.
0: Adesso
1: calciava. Aspettiamo. Intanto proteste della squadra, anzi di Ederson vicino all'arbitro, credo per la punizione fischiata in precedenza contro Bellanova.
0: Il gol buonissimo. Lo colpisce poi dopo, ma era già battuto quando calcia il pallone in porta. Poi
1: le proteste cui facevi riferimento sono dovute a quel fischio su Bellanova che cadendo aveva toccato il pallone con la mano e loro volevano il fallo per la spinta ai suoi danni. Cagliari in vantaggio
0: con l'Atalanta che si è fatta sorprendere in affondo alla prima vera azione in profondità delle Cagliari, perché il tiro che avevamo raccontato prima era stato quasi casuale per la costruzione, qui invece insomma ha trovato spazio e era andato, quindi partita in salita. Bergamo per l'Atalanta sotto di un gol con le Cagliari, minuto 21, si riparte con De Ketelaere, lo scambio con Bellanova attaccato da Fazzini, preferisce andare in dietro per Cossonou scambia in via orizzontale con Scalvini, quale gli restituisce subito il pallone.
1: Sì, con Cossonou che tocca per Samardzic, cioè indietro per Scalvini, quindi Mendy quando vedi Atalanta si diverte, l'avevamo detto in sede di prepartita anche di Scamacca nei confronti del Cagliari, vediamo se sarà così, è proprio Scamacca che prova a servire per Rowe, un pallone impossibile da raggiungere, la palla si spegne sul fondo, nulla di fatto, siamo arrivati però ormai quasi alla metà del primo tempo, il risultato è cambiato, Atalanta 0, Cagliari 1.
2: Spot, spot.
4: Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo. Più di 40 anni di esperienza nella manutenzione di interruttori BT-MT. Affidati alla nuova CMME Bergamo. Manutenzioni qualificate, ricondizionamento interruttori, pronto intervento e verifiche termografiche. Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo. Ad Osio Sopra, in via Termini 7C, 035 50 28 18. Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo.
2: Atalanta diretta stadio, la radio cronaca.
0: Ma poi è che sì, che si fa male nel contrasto, va a terra e chiede quindi sì, di fermare il gioco, e chiesto anche l'intervento della panchina.
1: E così è infatti il gioco fermo per consentire l'intervento su Kessi, che nell'andare a recuperare la palla con Mendy ha accusato un problema che si adesso esteso nel cerchio di centrocampo. Speriamo che per l'Atalanta non sia nulla di grave, perché l'Atalanta già deve fare a meno di Gaetano in quel ruolo. Intanto, nel rivedere l'azione del gol del Cagliari, evidente come i due centrali dell'Atalanta, Scalvini e Cossonu, siano arrivati in ritardo. Mi chiedo anche dove fosse per esempio in quel caso Kolasinac sulla fascia da dove arriva il cross di Adopo. Sicuramente una difesa d'Atalanta presa male con il lancio iniziale con Scalvini che tiene in gioco Adopo, ma Scalvini che viene chiamato fuori da Adopo sulla fascia laterale, e quindi poi in velocità comunque Mendy brucia clamorosamente Cossonu.
0: Stiamo riguardando il replay, Matteo, passeggiano sì, un po' i giocatori dietro, non c'era grande entusiasmo nel provare ad andare a supportare.
1: Diciamo che entrambi non fanno sia né Scalvini né Cossonu della velocità la loro arma forte qui. Certo.
0: Però sai, se al 20esimo, al 18esimo già sei in carenza
1: ho visto dal centrocampo che Mendy e Cossonu sono partiti abbagliati
0: a razzo
1: e Mendy gli ha preso un metro.
0: Esatto. Cioè,
1: non c'è poco da dire, insomma. Mi chiedevo dove fosse Kolasinac su quella fascia, su quella parte difensiva.
0: Intanto si sta scaldando Pasalic, allora mi sa che sì.
1: Perché sì, vediamo che sì, che si accomoda a bordo del campo. Vediamo un po', stanno lavorando sulla caviglia di destra con il massaggiatore Marcello Ginami, col fisioterapista.
0: Intanto
1: Marcello Ginami.
0: Vediamo, speriamo che insomma sia solo un colpo, una botta. È rimasto a terra molto dolorante, chiamando subito
1: sì,
0: l'intervento dello staff.
1: C'è proprio una caviglia fasciata, la caviglia destra da parte di Kessi. Vediamo se riuscirà a rientrare in campo. Il gioco è ripreso con l'Atalanta momentaneamente in 10 uomini e, come dicevi giustamente Andrea Salvati, c'è Mario Pasalic che si sta riscaldando a bordo campo, pronto eventualmente per il cambio con Kessi. 23 minuti e 30, Atalanta 0 Cagliari 1, Cagliari possesso di palla
0: con De Jola di fronte alla propria di rigore. Lo scambio con Winks rallenta il Cagliari, sembra voler già veramente addormentare la partita. Prova, c'era Adopo che aveva grande spazio, aveva alzato il braccio, non è stato servito, quindi il Cagliari continua a manovrare all'interno della propria tre quarti con Winks. Il lancio lungo a cercare Mendy, sbagliato, si avventa sul pallone Bellanova, vediamo se lo fa uscire. No, lo controlla al limite del fallo laterale. Intanto l'arbitro fa segno anche sì di poter rientrare, e Matteo, da come sta rientrando, insomma sembra aver recuperato, corsa decisa è precisa.
1: Sì, infatti va subito a giocare il pallone lasciandolo scorrere per Samardžić.
0: Riparte l'Atalanta, Samardžić sulla destra per Bellanova, lo scambia ancora con le 10 dell'Atalanta, si ferma affrontato da Winks, serve ancora Bellanova, tutto spostato sulla fascia, sul limite del fallo laterale. Ora il cambio dentro per Ederson, indietro per Scalvini, prova a darla a Rovi che però si fa anticipare ancora una volta da Zepedro.
1: Ora il retropassaggio di Adopo per De Jola, sul quale c'è il pressing di Scamacca, scarica l'indietro per il proprio portiere Caprile dentro l'area di rigore, accenno di pressing da parte di Ederson che però libera centrocampo del Cagliari. Poi per un istante il pallone calciato da Romano finisce sulla gamba di Samardžić che però non riesce a domesticare la palla, ci riesce invece in scivolata Cossonu che recupera la palla per l'Atalanta. De Ketelaere che può andare a puntare.
0: Va De Ketelaere, il converge, si accentra il sinistro,
1: lungo.
0: Non è né un cross né un tiro, è un pallone che finisce sul fondo ben al di là della porta. Rui c'era andato per nella speranza che il pallone si abbassasse, così non è stato, quindi sarà ancora rimessa dal fondo per il Cagliari. Siamo al 25esimo, Atalanta 0 Cagliari 1.
1: Un po' imprecisa in due o tre rifiniture in questo primo tempo l'Atalanta su potenziali occasioni pericolose. In questo caso De Ketelaere non ha calcolato bene col contagiri il suo traversone in direzione di Rowe che attaccava sulla sinistra. Ora vediamo il Cagliari con De Jola che ha ricevuto palla da Sepedro all'indietro per Caprile.
0: Ha affrontato la Scamacca, non ha spazio, quindi riparte ancora sulla destra per De Jola. Sale facendo ai compagni di salire e di allargarsi. Serve ora Zeppedro sulla destra, 1-2 con Adopò che tiene il pallone ancora per vie centrali per Wicks, forse lo perde per un attimo, no, riesce poi ancora Adopò a intercettare il pallone, tutta chiusa l'Atalanta dietro, quindi il Cagliari deve ripartire dall'indietro con De Jola, il lancio lungo a cercare Mendy, la spinta di Bellanova che si perde il pallone del giocatore, palla che finisce sull'altro lato per Daniel Maldini. Attenzione, giro di Daniel Maldini, attenzione il destro di Maldini, che parata ancora una volta del portiere dell'Atalanta, ancora decisivo Matteo.
1: Sì, credo che fortunatamente il tiro di Maldini non abbia girato abbastanza, il pallone è stato respinto coi pugni da Carnesecchi in tuffo, però si è visto da come si era sistemato Maldini che avrebbe concluso tirato in porta ed è una mattonella potenzialmente pericolosa.
0: Errore però di Bellanova lì, sì, sul lancio,
1: anche
0: prima
1: se erano 2-1,
0: erano 2-1, si è perso il giocatore, pallone è andato un po' in bambola.
1: Ora rimessa laterale per il Cagliari che ha legittimato, sta legittimando il suo vantaggio perché ha avuto 2 occasioni oltre al gol, impegnando Carnesecchi. L'Atalanta è ferma alla conclusione di Scamacca dopo 5 minuti. Ora vediamo il Cagliari che imposta con De Jola, un'Atalanta evidentemente un po' in difficoltà dopo un buon inizio, adesso colpita a freddo, un po' a sorpresa, adesso deve cercare di reagire con Samardzic che riconquista palla, la tocca all'indietro per Scalvini, a questo percorso non tanto, che sembra sempre molto molto lenta.
0: Molto lenta, palla ora per Bellanova che passa la linea del metà campo, gli si fa incontro Fazzini, preferisce quindi darla indietro per Cossonù. Scalvini dentro per Ederson, siamo sempre però all'altezza del cerchio di centrocampo, passaggio orizzontale per Cossonù, spazio per avanzare, serve Samardzic dentro per De Ketelaere, indietro ancora per Samardzic, dentro per Scamacca, circondato però da 4 giocatori del Cagliari, costretto a uscire dall'altro lato.
1: Ora Kolasinac per Ederson nella metà campo del Cagliari, si va a destra da Bellanova, siamo ai 30 metri dalla porta del Cagliari, tutto schierato all'indietro, ora De Ketelaere, ovviamente Cagliari che fa densità adesso in fase difensiva, De Ketelaere per Bellanova che può andare al cross, preferisce l'1-1 con Obert, scarica all'indietro per il movimento da parte di Samardzic, serie di finte, però poi alla fine perde palla, cercato, si era liberato bene sul primo uomo, poi sul secondo si è un po' incartato, ora Bellanova ripiegamento difensivo, recupera palla per l'Atalanta in maniera buona, applausi del pubblico infatti per lui, Atalanta con Scalvini.
0: Si è fatto perdonare l'errore di prima, Bellanova ha messo grande grinta, ha fatto un bello scatto, è andato a portare via il pallone fermando la ripartenza delle Cagliari, ora palla sui piedi dell'Atalanta con Ederson dentro per Scamacca, affrontato però da 3 giocatori, perde il pallone che finisce sui piedi di Mendy, Mendy per Fazzini, rallenta Fazzini, converge indietro, palla per Rodriguez, prova a ripartire il Cagliari, stoppata bene anche in questo caso la ripartenza dei sardi che riprovano ora con Pedro qui sotto la fascia destra, dentro per Adopò, 1-2 col compagno, se lo perde un po' con la Zinac, lancia Adopò dentro a cercare ancora Mendy, ma questa volta ci pensa Bellanova di testa, sì, mentre il pallone in fallo laterale.
1: Altro ripiegamento difensivo fondamentale di Bellanova, Mendy ci crea qualche problema, ma ce lo crea anche Adopò su quella fascia. Adesso è rimasto a terra la centravanti del Cagliari perché cadendo anticipato da Bellanova è caduto male sul terreno di gioco, quindi l'arbitro va a sincerarsi delle sue condizioni al 28esimo di questo primo tempo, mentre rivediamo nel monitor di servizio la conclusione di Maldini, tutto sommato centrale.
0: No, centrale però sono bella, è bello il controllo, si è girato, ha preso spazio, esatto, insomma un bel tiro a prendere la porta. Gioca bene questo Cagliari, dobbiamo essere sinceri, messo bene da Pietracane, squadra che gioca bene, non ha grandissimi interpreti, però
1: quello che crea più pericolo, più fastidio è la posizione di Adopò, secondo me, gioca quasi da esterno destro e quello crea più problemi all'Atalanta, e poi Mendy quando trova campo è velocissimo. Ora rimessa laterale, palla in area di rigore, di testa Scalvini, gioco ripreso, anche Mendy è di nuovo regolarmente in campo, quindi ora vediamo Rodriguez all'indietro per il portiere Caprile.
0: E vedi, peccato perché era uscita bene l'Atalanta, aveva liberato bene fuori dall'area su questo cross, ma non c'era poi nessuno pronto a ripartire, erano tutti schiacciati all'interno della propria area i giocatori nerazzurri. Ora il lancio di Caprile a scavalcare tutto il centrocampo, non ci arriva dopo e quindi è l'Atalanta, ora Rovi credo che subisca fallo, no, è tutto regolare per l'arbitro, va via il Cagliari con Romano che poi chiede troppo anche egli, insomma perde il pallone che finisce sui piedi di Carnesecchi, ora tutti fermi i giocatori dell'Atalanta perché c'è Rui a terra con le mani in faccia, credo abbia preso un colpo nel contatto, ma per l'arbitro si può continuare a giocare.
1: Calcio, nel mio calcio la mano in faccia però è fallo. Vabbè, che il gioco effettivo prevede che non bisogna fare sceneggiate. Tutto
0: adesso
1: resto,
0: non so
1: però.
0: Se la mano in faccia l'abbia presa veramente o meno, perché non abbiamo ancora avuto modo di vedere il replay, però insomma così sembrava anche qui in live, insomma, nel
1: diciamo
0: contrasto.
1: Che se l'avesse presa potrebbe anche tornargliela, esatto. No? 30 secondi dal mio punto di vista. Ora vediamo Samardžić che manovra il pallone, lo serve per Scamacca, spalle alla porta, tocca a destra per De Ketelare che prova a far passare il pallone anche per Scamacca. Bello. Bel movimento, prova a andare al tiro da posizione però molto defilata, non trova la porta, palla sul fondo. Siamo arrivati al 31esimo di questo primo tempo alla New Balance Arena di Bergamo, Atalanta 0, Cagliari 1.
2: Spot. Pasticceria Roncalli. Dal 1999, laboratorio di pasticceria e forno per il pane, con prodotti naturali, di alta qualità, per sfornare pasticcini, torte, pane, pizze calde e molto appetitose.
5: Moderna ed elegante caffetteria per gustare tutti i prodotti appena sfornati, di giorno e di notte.
2: Pasticceria Roncalli, a Ponte San Pietro, nella zona industriale, nel complesso Marconi, sopra le poste centrali.
5: A Mapello, in via Bravi 6.
2: www.pasticceriaroncalli.it. Atalanta Diretta Stadio, la radio cronaca.
0: Si è rischiarato intanto tutto il Cagliari. Atalanta, che insomma in questo momento fa un po' fatica a passare
1: spazi,
0: fuori.
1: Non trova spazi e poi, non essendo particolarmente veloce nel costruire l'azione, in questo momento non riesce a trovare sbocco negli ultimi 30 metri. Ci prova Rospal, palla al piede dentro per Ederson che allarga a sinistra per Kolasinac, è comunque complicato il pallone. Kolasinac per Ederson che però si fa anticipare, non ci ha creduto sul passaggio del compagno.
0: Ora è stato bravo
1: il pallone
0: Luiz.
1: Però per Samardžić dentro per Scamacca, niente, potevamo provare il tiro ma ha preferito Samardžić buttarla dentro per Scamacca. Ora Bellanova
0: sempre col possesso di palla dell'Atalanta, Bellanova 1-2 con Samardžić affrontato da Wings, non ha spazio, deve convergere, cambia faccia dall'altra per Scalvini, alla terza cerca di centrocampo, prende pallone, serve dentro Ederson, 1-2 con Scamacca, gli restituisce il pallone Ederson, prova il tiro deviato alto, finisce poi nelle mani di Caprile che stoppa così il tentativo di attacco dell'Atalanta. Riparte subito il Cagliari con Obera dentro per Winx, affrontato da Scamacca, perde il pallone, per l'arbitro è fallo di Scamacca.
1: Prima non si fischia mai, ultimamente, poi
0: adesso invece quello non sembrava fallo, va detto, era più contrasto, è andato subito a terra, peccato perché
1: è sempre il metro, poi perché se non hai fischiato fino adesso fa contatti di questo tipo, qui sembrava quasi per evitare guai peggiori. Comunque, De Jola per Zepedro in avanti per Adopo, il pallone recuperato da Kessi, quindi Ederson al volo restituito al Cagliari quasi per fair play, poi il lancio in avanti dove c'è Scalvini in chiusura che può gestire il pallone.
0: Subito dentro centrale per Cossonou che la mette per Kessi che sembra aver recuperato perfettamente dal leggero infortunio di prima. Bello l'1-2 di Ketelaere con Samardžić, restituisce il pallone, sale Bellanova, il cross anticipato di un niente Scamacca da De Jola che intercetta di testa, il pallone resta lì, poi Caprile si possessa del pallone, bella azione questa, veloce in profondità, schematizzata bene con la palla per Bellanova.
1: Ma devo dire che il cross non era nulla di che, si è elementato anche Scamacca, il cross era particolarmente corto e quindi ha favorito il giocatore sul primo palo.
0: Attenzione Maldini, attenzione Maldini.
1: Cagliari con Maldini, viene chiuso da Bellanova, poi Kessi in anticipo su Adopo, Ederson che propone a destra per De Ketelaere che parte da una posizione di sospetto fuori gioco, però si gioca con il fiammungo che prova a servire Scamacca.
0: Scamacca affrontato da De Jola, spalla a spalla, tiene il pallone, va verso Benieri, centrocampo, converge indietro per Samardžić, il controllo, riesce in qualche modo a tenerla lì, fuori per Kessi, il destro alto sopra la traversa, però insomma bella l'idea di Kessi che ci ha provato, posizione centralissima, 3-4 metri oltre alla lunetta dell'area di rigore, c'entra la porta ma non c'entra l'altezza.
1: L'idea che sì, però mi aspetto una botta che
0: ma non è ancora al 100%, no. Si vede
1: da lì, credo che cercare con Kessi la finezza era un po' complicato. Intanto il Cagliari che riparte da dietro, diciamo che però abbiamo visto qualche buon minuto di Atalanta in fase offensiva. con un bel po' di qualità, devo dire, soprattutto sull'asse Samar, Zicio Decatelare. Invece Rowe ancora poco trovato dai compagni, probabilmente non è ancora al top della condizione. A dopo all'indietro per Deiola per Rodriguez, anzi per Winx, che non è un cartone animato ma è un retropassaggio al portiere Caprile.
0: Prova a ripartire quindi Cagliari, Matteo, che sta salendo sempre dalla fascia destra, praticamente sì, ignorata quasi sempre la fascia sinistra, si gioca sempre di qua con Pedro. A dopo, ora il proprio Pedro, lancio in avanti per Daniel Maldini, bello lo stop in qualche modo contrastato da Samardzic.
1: Io so perché lo dici, perché lì vorresti Bernasconi. È la zona di Bernasconi.
0: Non so come mi è venuto stasera Bernasconi al posto di Scalvini.
1: Uno spottone per Bernasconi. Ora vediamo
0: come mai non c'è stasera?
1: Perché gli è stato preferito con l'asino.
0: Ah, vedi, attenzione, palla dentro per
1: Bellanova che arriva fino in fondo, anticipato con la punta del piede da Rodriguez in calcio d'angolo, però a me Bellanova sta piacendo.
0: Sì, Bellanova, a parte quell'errore di prima dove si era perso il giocatore pallone, poi dopo insomma fa di tutto per riscattarsi, forse quello che ci sta credendo di più.
1: Dirti la verità, che l'Atalanta attacca tutta a destra perché Bellanova fa l'esterno vero, quindi arriva in fondo, da sinistra non arriva niente di niente, perché Kolasinac deve stare in copertura su Rowe, che probabilmente è il più offensivo di tutti, diciamo, come esterno. Ora vediamo lo schema sul calcio d'angolo.
0: Vediamo il corner.
1: Samardzic, colpo di testa di Deiola, al volo Kolasinac col sinistro, palla alta, non di molto, ma fuori dallo specchio della porta.
0: Sì, non di molto, ma anche se fosse stata, avesse centrato la porta, era troppo mollo anche in questo caso.
1: Se avesse fatto gol, sarebbe stato il gol
0: dell'anno dall'Atalanta per il momento.
1: Coefficiente di difficoltà 10,
0: tipo i tuffi, bravo, tipo i tuffi alle Olimpiadi. Si riparte, siamo al 37esimo, Atalanta 0, Cagliari 1, il lancio lungo delle Cagliari, cercherà la testa di Maldini per Mendy, contrastato, perde il pallone con Kessié, subito a servire Scamacca, a provare a restituirgli il pallone, ma copre il Cagliari con Deiola, indietro per Zepedro ancora per Caprile, gli restituisce il pallone
1: con Zepedro per Winx, quindi Deiola che l'allontana subito di prima, c'è Scalvini per Samardzic, quindi Kessié, devo dire Samardzic molto nel vivo nel gioco questa sera. Vediamo se avrà anche qualche sussulto offensivo, sbaglia però adesso l'appoggio per Kessié, regala spazio a Daniel Maldini
0: che parte a gran leva, ma Bellanova un recupero, gli ha recuperato 5 metri su 3, è andato a prendere il pallone stoppando così il contropiede del Cagliari, che però ancora in possesso palla con Pedro, dietro per Deiola, non ha spazio il Cagliari. Prova ancora Pedro, andare via, affrontato da Rowe, va a terra Rowe e niente, tutto buono, e Rowe si rimpossessa del pallone, poteva ripartire ma preferisce poi fermarsi, aspettare lo schieramento dei compagni con Ederson che apre sulla destra per Bellanova.
1: Stanno un po' rifiatando in mezzo al campo adesso che sì, Ederson in particolar modo. De Ketelaere prova a caracollare come sempre sulla fascia destra, ancora adesso poi si accentra, scarica il pallone per Samardzic, ancora l'1-2, ancora prova a far passare il pallone per Scamacca, rimbalzato poi Samardzic, piroette su piroette, vediamo se succede qualcosa di concreto. Si va a sinistra da Kolasinac
0: che si fa vedere a Rowe al vertice dell'area di rigore, intercetta il pallone, non bellissimo il controllo ma riesce comunque a tenerlo tra i piedi, affrontato da Pedro, va alle cross e poi Deiola anticipa ancora una volta Scamacca in estirada, mette il pallone in fallo laterale dall'altro lato. Atalanta continua a spingere.
1: Si vede che ha qualità Roma, per adesso l'abbiamo ammirato soprattutto per un paio di cross in area di rigore più che per qualche dribbling. Ora il cross di Bellanova viene ribattuto da Fazzini, il Cagliari che allontana, Bellanova sta rifiatando su e allora Kossounou che se la deve vedere con Mendy, quindi Maldini in mezzo a due prova a passare su Kessié, che con il fisico lo stoppa, lo ferma, e quindi l'Atalanta è in possesso di palla con Maldini che si rialza adesso. Samardzic per Ederson,
0: ancora l'Atalanta, Ederson sulla destra per De Ketelaere, prova ad andare via ma perde il pallone. Ora il Cagliari con la palla sui piedi di Maldini che serve Romano centrale, va Romano, prende spazio libero sull'altra fascia dopo
1: davanti al proprio allenatore Pisacane, tocca il pallone all'indietro per Winx, da questi per Fazzini per Deiola. 40 minuti di gioco in questo primo tempo, il Cagliari sempre in vantaggio a Bergamo 1-0 con il gol di Mendy. Ora Rodriguez che apre sulla fascia laterale per Obert, all'indietro per De Jola.
0: De Jola che controlla il pallone, non so se hai visto prima su quella fondo con Pizzecani che aveva fatto cenno ai propri giocatori di dare palla indietro, strano, sì, perché insomma avevano spazio per andare avanti, invece Popò si è sbracciato, sì, nei confronti di Adopo dicendogli indietro, indietro, indietro, quindi insomma ha rallentato l'azione. Ora il Cagliari con Winks nella propria tre quarti, sulla destra per Fazzini, bello il passaggio per Adopo che ha spazio, prova ad accentrarsi, restituisce il pallone a Fazzini, un po' corto, Fazzini riesce in qualche modo a controllarlo, ma lo perde con Ederson, che però perde anche egli il pallone, subisce poi fallo, sarà quindi calcio di punizione all'Atalanta, già battuto veloce per De Ketelaere, all'altezza del centro di centrocampo.
1: Mentre Scamacca sbraccia, mentre avanza De Ketelaere che viene spinto in qualche modo, Scamacca prova il tiro,
0: il pareggio!
1: Il gol di Scamacca, il pareggio dell'Atalanta con Scamacca, mentre il Cagliari protesta per una carica di Scamacca nel corso dell'azione. Ma ho visto cariche un po' da tutte le parti, alla fine Scamacca con rabbia scaricato il pallone in diagonale nell'angolino, c'è il pareggio dell'Atalanta al 41esimo, l'assist di De Ketelaere per Scamacca che con il destro in diagonale sul palo più lontano dove non è potuto arrivare Caprile, 1-1.
0: Meno male, perché sembra una gran bella azione con De Ketelaere che stava rischiando di farla sfumare perché è andato via, partito dal centrocampo, Dritto non ha affrontato molto bene, poi è arrivato al limite del rigore, quasi perde il pallone in qualche modo, poi la sfera finisce.
1: Non so nemmeno se è stato lui a fare l'assist o il difensore del Cagliari retrocedendo.
0: Può essere.
1: Alla fine l'assist non è pulitissimo, infatti
0: no,
1: la chiusura
0: passaggio
1: è
0: di De Jola, De Jola che...
1: e poi la conclusione di Scamacca forse
0: deviata,
1: con una piccola deviazione che inganna Caprile. Tra l'altro devo dire che l'Atalanta è stata furba perché ha battuto quel calcio di punizione
0: subito,
1: immediatamente,
0: subito, esatto,
1: sorprendendo il Cagliari fuori posizione.
0: Se vogliamo due gol simili per lo svolgimento dell'azione, sì, Matteo, il secondo del Cagliari, sì, un contropiede più veloce, quello forse esteticamente più bello,
1: esatto,
0: nell'esecuzione, questo comunque molto bello anche questo, poi nato insomma da due rimpalli con De Jola che volontariamente serve,
1: questo è un po' più sporco,
0: un po' più
1: diciamo,
0: sporco, esatto, però insomma De Ketelaere ci è andato bene, un po' peccato di egoismo all'ultimo perché insomma c'era, sì, Scamacca che reclamava palla a gran voce, ha rischiato di perderli, fa sfumare l'azione, fortunatamente il pallone è finito poi sui piedi delle nove dell'Atalanta che rimette il match in parità 1-1 a Bergamo, il minuto del 42esimo, 3 più recupero alla fine del primo tempo.
1: Intanto in tribuna il presidente Antonio Percassi si abbracciava su un gol insieme all'amministratore delegato Luca Percassi per quelli che riguarda i dirigenti neroazzurri presenti allo stadio. Ora vediamo Cossunu per Bellanova, da questi per Samardzic, si alzano anche i decibel della curva nord neroazzurra per sostenere l'Atalanta che è pervenuta al pareggio. Ora manovra il pallone con De Ketelaere che cerca un po' di spazio appoggiando per Bellanova.
0: E ancora Bellanova al cerchio di centrocampo per De Ketelaere, dietro per Cossonou, sulla sinistra ora per Scalvini, lo stop, gli restituisce il pallone, Cossonou avanza affrontato da Mendy, sulla destra c'è sempre libero Bellanova, Raul riceve il pallone, aspetta che si iscrivano i compagni, serve Samardzic, rallenta un po' l'Atalanta ora, ancora per vie centrali per Scalvini, perché sì, indietro per Cossonou.
1: Da questi per Scalvini, due centrali dell'Atalanta, quindi Ederson all'indietro per Kolasinac che muove subito il pallone di nuovo per Cossonou, 43-20 sul cronometro questo primo tempo, un minuto e mezzo al termine più recupero, Bellanova per Samardzic che si avvicina alla tre quarti avversaria, poggia per De Ketelaere che si accentra, palla al piede, De Ketelaere, il movimento di Rowe, il taglio, ma il pallone forse un po' corto, un po' facilmente leggibile, però poi si lotta ancora in mezzo al campo con Ederson che perde palla a Cialdini.
0: Lancio subito per Mendy, troppo lungo, desiste Mendy, invece non desiste Bellanova che va anche ad evitare il fallo laterale, fa subito provare a ripartire l'Atalanta, io credo che l'Atalanta dovrebbe approfittare, spingere in questi momenti perché Cagliari insomma sembra avere subito un po' psicologicamente, sì, il gol, è dato un po' più in confusione anche con passaggi sbagliati,
1: diciamo che sembrava in gestione quando ha preso il pareggio,
0: esatto, esatto. Diciamo pareggio l'Atalanta, forse uno dei momenti migliori del, sì, Cagliari, ancora l'Atalanta che ne spinge con Rowe, avanza verso l'area di rigore, poi rallenta
1: Samardzic che dà l'indietro a Scalvini, tutti i giocatori in campo nella metà campo del Cagliari in questo momento che si difende, Scalvini per Rowe, mezzo al traffico, difende il pallone dalle cariche di De Jola, guadagna il calcio di punizione
0: generoso, calcio di punizione generale.
1: Io devo capire comunque come
0: sta regola, non si capisce,
1: certo,
0: esatto.
1: Mi sembrava di aver visto falli più gravi,
0: sì,
1: prima.
0: Questo non era neanche
1: questo
0: fallo,
1: sembrava...
0: nel giudizio, gli ha pizzicato la maglietta nel tentativo di fermarlo, ma niente di così grave, poco importa. Quello
1: faccio
0: che conta.
1: Fatica. Faccio fatica sulle spinte, sulle trattenute a capire qual è
0: la direttiva
1: sì, esatto,
0: presa.
1: Però, vabbè, vediamo. Calcio di punizione col passare delle giornate, come si mantiene questo metro arbitrale. Intanto Samardžić al 45esimo esatto di questo primo tempo, battere la punizione, la metterà in area di rigore, chiama lo schema.
0: Cross.
1: La palla dentro, troppo sul portiere, allontana Mendy sul primo palo, quindi Bellanova, un minuto di recupero, si gioca fino al 46, Bellanova che continua a tenere viva l'azione d'attacco dell'Atalanta.
0: Con Kessié che riceve il pallone, Samardžić dall'altro lato sulla sinistra, incespica un po' sul pallone, perde il tempo, lo dà indietro per Colasina che gli restituisce subito il pallone, c'è De Ketelaere qua sotto libero, servito De Ketelaere, affrontato da Fazzini, gli va via De Ketelaere, trattenuto anche, riesce a mettere il pallone in mezzo, libera poi in qualche modo Rodriguez, palla che va a sbattere su Maldini che cadendo poi la restituisce involontariamente il giocatore dell'Atalanta, ancora con Bellanova indietro per Scaldini, libero Colasina che c'è libero Rowi, qui sotto viene servito ora, affrontato ancora da Pedro, Rowi sul fondo e guadagna un calcio d'angolo.
1: Pizzica il pallone con la punta del piede Se Pedro, glielo tocca in calcio d'angolo, gli applausi del pubblico di incoraggiamento a Jonathan Rowe, l'inglese del Bologna, attesissimo questa sua prima con la maglia dell'Atalanta. Va a sistemare il pallone dalla lunetta a battere il calcio d'angolo con cui presumibilmente si chiuderà questo primo tempo. L'arbitro Arena di Torre del Greco dà un'occhiata a possibili trattenute, richiama tutti e poi da via libera per la battuta del corner, parte Rowe dalla bandierina sul secondo palo, lunghissima però questa palla irraggiungibile, ci prova Cossonu a tenerla in gioco,
0: ma tiene,
1: ci riesce
0: però fischia l'arbitro, no. Secondo l'arbitro è fuori, il guardalinea aveva fatto cenno di continuare e poi l'arbitro invece è fuori, probabilmente via radio gli hanno comunicato, credo che su questa azione finisca il primo tempo,
1: anche che esatto, così poteva fischiare la fine del primo tempo, esatto, per evitare guai peggiori. Dunque si va negli spogliatoi sul risultato di 1-1, il gol di Mendy del Cagliari al 19esimo, ha risposto Scamacca al 42esimo per l'Atalanta. Andrea Salvati, giudizio flash di questo primo tempo?
0: Beh, direi un bel primo tempo giocato a tratti molto bene dall'Atalanta, ancora qualche amnesia difensiva va detto, perché insomma sul gol del Cagliari un contropiede in velocità in cui insomma se lo sono perso in almeno tre difensori dell'Atalanta si sono persi l'affondo delle Cagliari, poi una bella reazione dell'Atalanta che comunque ha continuato a costruire gioco con un gran possesso palla, poi un bel gol è nato anche in questo caso da un contropiede. Secondo me dovrebbe provare a tirare un po' di più l'Atalanta perché costruisce tanto ma poi le conclusioni nello sì, specchio della porta finora si contano sulle dita di una mano.
1: Sì, Atalanta in crescita, non ancora una bella Atalanta costante ma sicuramente meglio rispetto a quello che abbiamo visto nelle prime giornate di campionato, vediamo se si vede che c'è qualità, vedremo se saprà metterla in campo nel secondo tempo per vincere la partita. Per il momento è tutto, ci risentiamo tra una decina di minuti circa per la radiocronaca del secondo tempo, ancora qui dalla New Balance Arena di Bergamo, lì nello studio.
6: Atalanta diretta stadio. La radio cronaca. Spot, spot.
7: Da oltre 50 anni, Bonfanti produce gru industriali e impianti di movimentazione di materiali per la logistica di produzione. Scegli Bonfanti Service per l'assistenza, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le modernizzazioni ed i ricambi. Scopri Bonfanti CSS, l'applicazione che ottimizza i processi e gestione dei tuoi impianti. Per maggiori informazioni visita bonfanti.it.

0: primo tempo, 46 minuti sostanzialmente equilibrati, con l'Atalanta che ancora deve trovare delle precise e veloci dinamiche di gioco. Cagliari in vantaggio con un'azione in contropiede di Mendy al 19esimo, ma in precedenza già si era reso protagonista il nostro numero uno in tutti i sensi, Marco Carnesecchi, a deviare in calcio d'angolo, una rasoiata dal limite dell'area, e poi è arrivato alla 43esimo minuto di gioco, praticamente con un contropiede innescato da Scalvini per CDK, conclusione di Scamacca deviata, imparabile per Caprile. Qual è la tua valutazione, direttore Xavier Iacobelli?
1: Positiva, molto positiva, sia per quanto concerne la capacità dell'Atalanta di rimontare quel gol in contropiede segnato da Mendy, che è un autentico incubo per l'Atalanta. 3 gol in 2 partite ha segnato il giovanissimo attaccante rossoblù, considerando ovviamente anche quelli che realizzò nella passata stagione. E invece un'Atalanta che mi è piaciuta molto soprattutto nel primo quarto d'ora, perché se questa squadra riesce a trovare la velocità di esecuzione degli schemi, si diverte. Tant'è vero che il Cagliari ha risposto con una difesa molto ordinata, cercando ovviamente di tamponare le iniziative dell'Atalanta. Molto bello il gol di Mendy, altrettanto bello quello di Scamacca, grande merito a Scalvini che ha avuto l'intuizione di far ripartire subito l'azione dopo l'assegnazione del calcio di punizione, e buono lo spunto di De Ketelaere che è in crescendo di condizione.
0: Una bella galoppata la tua, è stato poi lui a dare l'assist a Scamacca, che quando vede il Cagliari è praticamente è come per il toro vedere rosso, cioè segna sempre.
1: Beh, questa è una conferma del valore assoluto dell'attaccante dell'Atalanta, una partita molto aperta a qualunque risultato. Nella ripresa vedremo quali saranno le mosse a partire dall'ora di gioco in poi di Maurizio Sarri, però

0: questa posizione sta dimostrando quanto possa essere utile e importante per il centrocampo dell'Atalanta. Roma è piaciuto molto per la volontà, per, hai visto quel recupero che ha fatto in difesa, per la dedizione totale alla squadra che ha mostrato, è appena arrivato, ovviamente non è che possiamo pretendere che schioccando le dita al primo incontro da titolare faccia sfracelli, però un innesto sicuramente molto positivo.
1: Ecco, l'ultima considerazione, poi ti ringrazio, Javier, riguarda la prestazione complessiva della squadra. Che voto gli dai? Perché poi, sai, i nostri ascoltatori si aspettano da noi, anche da te, quasi delle conferme matematiche, se vogliamo. Una sufficienza, un 6,5-7?
0: Io direi anche un 7, perché ripeto, il primo quarto d'ora mi è piaciuto molto, perché nel momento in cui la squadra è scesa in campo aumentando la velocità di esecuzione degli schemi, la differenza rispetto alle prestazioni di Roma a primo tempo e del Bologna si è vista.
1: Indubbiamente, io ti ringrazio come sempre, ci sentiamo poi per il commento finale. Grazie mille Javier Iacobelli, vi diamo anche il supporto delle statistiche che sono importanti un po' per leggere come si è poi svolta la gara. C'è un leggero possesso di palla superiore per l'Atalanta, 57 contro naturalmente 43, tiri totali 8-3, 8 per l'Atalanta, tiri in porta però 3 per il Cagliari e 2 per l'Atalanta, grandi occasioni, 1 per il Cagliari, 0 per l'Atalanta, calci d'angoli 2-1. Passaggi sono stati la bellezza di 298 per l'Atalanta contro i 221 per la formazione isolana, che mi è piaciuta però perché ha giocato con coraggio, messa bene in campo con Maldini praticamente nel ruolo di rifinitore per questo giovane Castigamatti, così lo posso definire, che è Mendy, lo ricordiamo, il giocatore classe 2007, pagato, anzi ha un valore di mercato di 6,5 milioni, classe 2007, 19 anni, che ci ha fatto già 2 gol nella gara d'andata ed è veramente qualcosa di abbastanza singolare, se vogliamo. Possiamo sentire anche eventualmente cosa ne pensano dallo stadio. Chiamami gentilmente Antonio Cavazzeni, perché lui è in tribuna, può aver captato anche quelli che sono gli umori di Sarri in panchina, Maurizio Sarri, che all'inizio se n'è stato veramente molto molto tranquillo, soddisfatto forse dell'inizio della gara. Poi è arrivata una conclusione su cui, come sempre, Carnesecchi si è superato, si è disteso sulla sua sinistra e ha mandato il pallone in calcio d'angolo. È arrivato il gol in contropiede di Mendy, per cui gara in salita per la squadra di Sarri. Per fortuna è arrivato l'ennesimo gol di Scamacca nelle battute conclusive. Ora vediamo cosa succederà nel corso del secondo tempo, ricordando che il primo è terminato sul risultato di 1-1. Antonio Cavazzeni, lo disturbiamo perché sei in tribuna. Antonio, qual è la tua sensazione?
2: Buonasera. No, è un pareggio sostanzialmente giusto, Atalanta in leggerissimo miglioramento rispetto alle partite scorse. Sono convinto che alla fine sarà 2-1 come vi ho anticipato in precedenza.
1: Anticipi il finale, ma hai strappato un sorriso, caro amico.
2: Poi non è una bella partita, però vabbè, ci può stare. Bisogna avere pazienza quest'anno.
1: Ecco, come hai visto i due debuttanti? Perché poi sono due debuttanti.
2: Allora, ne parlavo adesso con l'amico comune Piero Serina.
1: Salutamelo tanto.
2: Adesso è di là, sono andato a salutarlo prima. Che sì, non male, sta facendo benino, si intravedono degli strati positivi. L'altro, l'inglese, bisogna aspettare, però ricordiamoci quando è arrivato Lukman, che di fatto giocava come l'inglese stasera, quindi bisogna solo avere pazienza e fiducia. È bravo Rowe.
1: Ecco, a me è piaciuto molto, mi sembra rigenerato Samardžić in un ruolo che forse non è quello del rifinitore, però ci sono dei dati statistici.

0: importanti, perché Samardžić, ecco, cosa succede? Cosa sta accadendo? C'è un'interferenza internazionale. Antonio, con chi stai parlando? Con...
1: No, è l'altoparlante che sta facendo una pubblicità.
0: Ah, mi sembrava la BBC addirittura che era intervenuta.
1: No, sta dicendo le solite cose che non si possono usare.
0: Ah, va bene, allora non si può usare tutto quello che poi sì, certo, poi succede come contro una squadra recentemente che ha praticamente colorato di rosso il suo settore. Allora Samardžić, Antonio, ha toccato la bellezza di 70 palloni ed è il giocatore che ha toccato di più la palla in tutto il primo tempo. Mi sembra un segnale importante, rincuorante.
1: No, beh, sicuramente, adesso non sapevo che avesse questo record riguardo al primo tempo, però Samardžić è un giocatore di qualità, deve acquisire un po' più di continuità, però cerchiamo di essere ottimisti anche con lui.
0: Ecco, chi ti è piaciuto di più oltre all'autore del gol, Scamacca?
1: Scarne Secchi, come sempre, ha fatto una grande parata. Scamacca ha fatto il suo, devo dire, no, Ederson in centrocampo sta tenendo abbastanza bene. Hanno dormito un po' i difensori sul gol del Cagliari, però vabbè, succede.
0: Beh, è stato un contropiede lì, ci siamo un po' addormentati, è stato bravo Mendy a recuperare, ad anticipare Cossonou e a battere imparabilmente Carne Secchi. Antonio, grazie di tutto, ci sentiamo alla fine della partita.
1: Ciao, ciao.
0: Grazie mille ad Antonio Gavazzeni per il prezioso contributo dallo stadio. Massimo, mi sembra interessante questo dato di Samardžić che ha toccato la bellezza di 70 palloni. Poi chi ne ha toccati di più è Kessié con 49, per quanto riguarda l'Atalanta, CDK a 36, questi sono i giocatori più impegnati, anzi chiedo scusa, anche Bellanova 52 tocchi della palla nel corso del primo tempo. L'anomalia riguarda un po' Carne Secchi che ha toccato 13 palloni, però come sempre l'intervento più importante della partita è il suo, perché il primo tiro in porta lui diventa determinante. E ho rivisto adesso l'intervento, mi puoi aiutare? Chi ha calciato il pallone? Perché era proprio destinato, era destinato nell'angolo, era un pallone, dobbiamo dire, quasi imparabile. Lui si è buttato con un'agilità veramente incredibile, deviando il pallone in calcio d'angolo. In precedenza c'era stata una bella occasione per Scamacca, è stato Alessandro Deiola a calciare il pallone che sembrava destinato nel 7, ma come sempre la reattività di Marco Carnesecchi ha dell'incredibile. Si è tuffato verso l'angolino basso e con la punta del guantone sinistro ha deviato il pallone in calcio d'angolo. Quella è stata sicuramente l'occasione. No, qui mi dicono Alessandro Deiola al 16° minuto di gioco. Allora, a te danno Romano, non lo so, io ho recuperato il sito diretta.it, allora facciamo così, vado a scoprire cosa ha scritto il sito dell'Eco di Bergamo, che a questo punto diventerà l'ufficialità. Vediamo che c'è in redazione Massimiliano Bogni, a cui auguriamo buon lavoro. Vediamo, ci sono delle foto anche bellissime, grazie ragazzi per la primavera durante il prepartita, e ci sono delle foto veramente spettacolari, il mancino rasoterra di Romano, per cui mi inchino. La pizza è per te, hai vinto la pizza, perché allora tu mi dici Romano, il sito dell'Eco di Bergamo dice Romano, diretta dice Deiola, io ho 2-1, è stato sicuramente Romano al 16° ad impegnare severamente il nostro portiere Marco Carnesecchi. Poi nel finale è arrivato il gol di Scamacca, però mi è sembrata determinante la deviazione di un difensore che ha praticamente colpito con la gamba il pallone, che poi si è collocato alle spalle dell'ottimo portiere. Carlo Canavesi, vai in studio a commentare. Ciao Carlo, buon lavoro. Sta commentando naturalmente la partita sul canale 15 di Bergamo OTV. Se non state ascoltando la radio e siete in macchina, potete naturalmente ascoltare anche il suo prezioso contributo. Le squadre stanno rientrando in campo. Massimo, possiamo chiudere e cedere la linea alla New Balance Arena.
2: Atalanta diretta stadio. Spot, spot. Pasticceria Roncalli. Dal 1999, laboratorio di pasticceria e forno per il pane, con prodotti naturali, di alta qualità, per sfornare pasticcini, torte, pane, pizze calde e molto appetitose.
3: Moderna ed elegante caffetteria per gustare tutti i prodotti appena sfornati, di giorno e di notte.
2: Pasticceria Roncalli, a Ponte San Pietro, nella zona industriale, nel complesso Marconi, sopra le poste centrali.
3: A Mapello, in via Bravi 6.
2: www.pasticceriaroncalli.it. Radio Alta Sport. Atalanta diretta stadio. La radio cronaca.
4: La sfida tra Atalanta e Cagliari, 1-1 il risultato della prima, del primo tempo, con i gol di Mendy per il Cagliari, il pareggio di Scamacca per l'Atalanta, squadre che sono in campo con gli stessi 11 del primo tempo, quindi l'Atalanta con Karanesecchi tra i pali, con Sonus, Calvini, coppia centrale, destra Bellanova, sinistra Colasina, che in mezzo al campo che sì, con Samardzic ed Ederson, in avanti Rode, Ketelare e Scamacca. Ben trovati da Matteo De Sanctis.
5: Ben ritrovati anche da Andrea Salvati, anche Cagliari quindi senza nessun cambio, Caprile fra i pali, Ober, Rodriguez, De Jola, Pedro in difesa, dopo Romano, Wings, Fazzini a centrocampo con Maldini dietro la punta centrale. Mendy autore del gol del vantaggio dei sardi.
4: Atalanta in possesso di palla, a partire il secondo tempo iniziato adesso, Cossonou per Scalvini nel cerchio di centrocampo, il pallone in avanti per Ederson che allarga a sinistra per Rowe che va a puntare, salta l'uomo Rowe, la tocco all'indietro per Ederson, finta il tiro, finta, alla fine sbaglia il passaggio per Samardzic con il disappunto del pubblico.
5: Con il Cagliari che riparte, con Maldini che serve, bello l'1-2 con Mendy, poi affrontato da Cossonou. Maldini perde palla, può quindi ripartire l'Atalanta con che sia a centrocampo, affrontato da Mendy, frena, palla indietro per Scalvini
4: che va a impostare l'azione d'attacco nero-azzurra per Ederson all'indietro per Cossonou, quindi Scalvini che allarga a sinistra per Kolasinac che spinge sulla sinistra fino in fondo, appoggia per Ruo accanto a lui, poi va in sovrapposizione, il passaggio per Scamacca, spalla alla porta perché sia spazio per il tiro, preferisce andare da Samardzic, prova col destro, palla dentro, non ci arriva, in scivolata Ruo per una questione di centimetri, sarà calcio d'angolo.
5: Sì, palla deviata, è proprio forse la deviazione determinante, decisiva, credo.
4: Sì.
5: E ha tolto quei 20 centimetri che insomma non hanno consentito a Roe di arrivare sul pallone. Sarà quindi calcio d'angolo per l'Atalanta.
4: Dalla bandierina va proprio Jonathan Roe che è appena arrivato, si è preso il carico dei calci d'angolo nero-azzurri, chiama lo schema al secondo minuto del secondo tempo, il cross, il colpo di testa da allontanare da parte di un giocatore del Cagliari, poi Cossonuoli dietro perché sì, che si può andare il controcross, lo effetto in questo istante, palla dentro, l'anticipo su Scamacca, poi il pallone dalle parti di Rowe dentro l'area di rigore, grappolo di uomini, serie di finte dell'inglese, il tiro ribattuto, poi ancora Rowe che prova a passare, la conclusione di Rowe col sinistro un po' schiacciato, palla lontana dai pali della porta di Caprile, assomiglia un po' in certe movenze in effetti ad Ademola Lukman,
5: anche fisicamente da lontano insomma lo ricorda. Io posso dire una cosa, aspettatelo perché l'ho visto l'anno scorso al Bologna, sì, in più di un'occasione, è veramente un giocatore che può dare grandi soddisfazioni, di grande tecnica, di grande coraggio, deve ancora forse trovare bene le misure con i nuovi compagni, con i nuovi schemi di gioco, ma una volta che entrerà poi nei meccanismi corretti sarà un giocatore determinante per questa squadra. Intanto rimessa dal fondo per il Cagliari con il solito schema con il difensore che batte per passare a Caprile. Parte ora il Cagliari sulla fascia destra col colpo di tacco davanti a cercare a Dopò. Dopò scambia col compagno che va a terra, tenuto in piedi per l'arbitro, è tutto buono. Può ripartire quindi l'Atalanta con Cossonou libero. Bellanova sulla destra, non viene servito, preferisce Cossonou appoggiare per Scalvini, dentro per Ederson, in dietro per Colasina.
4: Sì, il pallone adesso per Kessie che lo gira all'indietro per Scalvini. Da questo percorso non problemi per Scalvini, che zoppica mi sembra lì nella sua posizione, sta provando a rimanere sul terreno di gioco, speriamo che non sia nulla di grave o di muscolare per lui. De Ketelaere per Samardžić, l'intervento è scivolata sul pallone di Obert e quindi palla riconquistata al Cagliari con De Jola che fa fatica a uscire dall'area di rigore. C'è Colasina, lo scambio con Scamacca, da questi per Rowe
5: che prova ad andare sul fondo con una finta, il cross verso terra deviato, attraversato l'area di rigore ma non c'è nessun giocatore d'Atalanta, palla fuori quindi per il Cagliari con Daniele Maldini affrontato da Bellanova. Bellanova riesce a strappare il pallone all'ex compagno, gli si fa contro anche Fazzini, riesce ad andare via anche in questo caso. De Ketelaere salta poi De Jola e palla che però finisce sul fondo. Devo dire che l'abbiamo raccontato che nel primo tempo Bellanova sicuramente fra i migliori dell'Atalanta, anche forse sì, con la miglior condizione fisica, perché sta continuando a correre,
4: sì,
5: non sembra avere al momento accusato alcun tipo di calo fisico.
4: Diciamo che non è difficile leggere nella partita dell'Atalanta che c'è un esterno che attacca, che è Bellanova, e uno molto più difensivo come caratteristiche che Kolasinac. Ora il Cagliari ad impostare l'azione con il pallone in direzione di Winks, da questi per Mendy, tocco per Fazzini, poi viene in avanti Maldini, sì, per Winks.
5: Ora va il Cagliari con il pallone che però viene dato nuovamente indietro per Rodriguez, Romano al centro del campo, serve un compagno, 1-2 indietro ancora per Daniel Maldini qui sulla fascia sinistra, non vuole rischiare un passaggio in avanti, la dà quindi indietro. Se ne è manovrata del Cagliari che però continua con fitti passaggi a rimanere negli stessi 5 metri quadrati del terreno. Ora il lancio lungo dentro, attenzione per Mendy e c'è il gol, incredibile,
4: ancora una volta con la difesa nerazzurra presa in velocità con posizione di fuorigioco di Mendy che vede il suo gol annullato, speriamo che ci sia perché sì, la coppia Scalvini con Asina che era stata presa in velocità, due giocatori ancora del Cagliari, sia Dopò che Mendy. Rivediamo qui, sembrerebbe onestamente un fuorigioco, però per essere sicuri bisogna aspettare la linea tracciata dal VAR.
5: Ancora una volta però palla dentro, dritta per dritta, se lo perdono tutti, confermato fuorigioco,
4: quindi gol annullato, meno male il Cagliari era passato in vantaggio con Mendy.
5: Si resta quindi sull'1-1, l'Atalanta che però deve fare attenzione a queste amnesie difensive, l'ha pagata a caro prezzo nel primo tempo, stava rischiando di pagarla a caro prezzo anche in questa ripresa.
4: Ora Scalvini per Colasina, che adesso ovviamente credo che quella zona lì di Colasina che Scalvini sarà molto più tranquilla col passare dei minuti, molto meno allegra, diciamo. Anche il Cossonou non ho visto in fase difensiva in questo caso sul gol annullato a Mendy. Ora vediamo il Cagliari che imposta dentro la propria area di rigore al settimo minuto del secondo tempo con pallone gestito adesso in direzione di Maldini, ma impossibile da raggiungere, fallo laterale, rimessa a Cossonou
5: con le mani per Kessié, poco dopo il centrocampo dentro per Ederson, si gira, cerca un compagno libero, non lo trova, quindi palla indietro per Scalvini, ancora per Cossonou, appoggia per Kessié, libero sulla destra, Bellanova servito, restituisce il pallone a Cossonou, ha spazio per avanzare, palla al piede, preferisce con un taglio in diagonale dentro per Ederson che serve Scamacca che poi va a terra, forse subisce un fallo, per l'arbitro è tutto regolare, può ripartire il Cagliari con Adopò lancia veloce sulla destra per un compagno, credo
4: con
5: sia
4: Colasinac che viene spolverato, palla dentro, ancora il salvataggio di Bellanova su Fazzini.
5: Ovunque Bellanova stasera,
4: sì, sia in fase difensiva che offensiva, nettamente migliore in campo, ma mamma mia che sverniciata aveva preso Colasinac sulla fascia laterale dal difensore del Cagliari, credo fosse Obert se non ho visto male, lo aveva girato in fascia laterale. Ora il contrasto tra Bellanova e Maldini, vinto da Bellanova che secondo me è il migliore in campo di questa partita, oltre a Scamacca che parlavamo prima della partita, sia Mendy che Scamacca hanno fatto gol alle loro squadre preferite,
5: evidentemente tutto dovrebbero confermato. Giocare sempre Atalanta contro Cagliari
4: per la loro carriera
5: due.
4: Sarebbe
5: esatto, dovrebbe giocare top. Sempre Atalanta Cagliari.
4: Ora questo è il possesso di palla per l'Atalanta all'ottavo minuto del secondo tempo con Che sì per Ederson, a sinistra da Kolasinac, Kolasinac all'indietro per Ederson, Ederson per Samardžić, da questi per Kosunu che avanza superando la linea della metà campo, De Ketelaere di prima verso Scamacca che viene anticipato, c'è però sulla seconda palla Samardžić che allarga a sinistra per Kolasinac, palla impossibile però da tenere in gioco, rimessa la canale Cagliari,
5: col Cagliari che ora prova a venire fuori, siamo una decina di metri dietro la linea del centrocampo, palla rimessa in gioco subito da Romano, dentro per De Jola, per Pedro che restituisce il pallone a Caprile, affrontato da De Ketelaere, costretto a rilanciare lungo subito a cercare Mendy, Scalvini anticipa tutti e l'Atalanta riparte con Kolasinac.
4: Tanto rivediamo sul monitor di servizio una spalla, differenza è una questione di spalle, verrebbe da dire, per come titolo domani, per il gol annullato a Mendy dalla linea tracciata dal computer per la sua posizione di fuorigioco, con l'Atalanta che imposta l'azione quando siamo arrivati al decimo minuto del secondo tempo, New Balance Arena di Bergamo, risultato ancora fermo sul parità, Atalanta 1, Cagliari 1.
2: Spot, spot. Perché scegliere auto antincendio? Per l'antincendio, l'antinfortunistica, la segnaletica ed i servizi. Per l'assistenza tecnica immediata, per corsi di formazione antincendio professionali, per il giusto rapporto tra qualità e prezzo. Le aziende che puntano al futuro hanno scelto auto antincendio. Antincendio, antinfortunistica, segnaletica, servizi. A Mozzo in via dell'Industria 3. Visita il sito internet autantincendio.it per ottenere maggiori informazioni. Auto antincendio, dal 1980. Al servizio della vostra sicurezza. Atalanta diretta stadio, la radio cronaca
5: delle Cagliari che sta letteralmente difendendo in nove, c'è solo Mendy leggermente staccato dalla doppia linea difensiva. Bella palla dentro per Samardžić.
4: Palla di Scamacca per Samardžić, chiuso dal suo marcatore che ha letto bene il passaggio del centravanti nerazzurro per il serbo. Ora Maldini per il disimpegno difensivo del Cagliari che esce bene per andare a costruire la sua azione con De Jola per Maldini, su di lui c'è Kessi che lo mette giù, sarà
5: no come prima dal fallo all'Atalanta perché Maldini cadendo colpisce il pallone, prende il pallone con le mani.
4: C'è anche da dire che se uno cade sul pallone è anche un po' difficile che non finisca per quelle mani,
5: infatti credo
4: però
5: che sia quello che sta dicendo Maldini all'arbitro, però insomma il metro almeno è stato lo stesso del primo tempo. Intanto c'è un cambio, fuori nel Cagliari Fazzini ed entra con
4: Fadera al posto di Fazzini. Le iniziali sono le stesse almeno del cognome. Quindi, Fadera per Fazzini,
5: primo cambio dopo 10 minuti della ripresa nel Cagliari.
4: Con la punizione battuta adesso dall'Atalanta, mentre nell'Atalanta si riscaldano Kostovic, Pasalic, Elmas, Raspadori e Bernasconi. Ora Kosunu per Scalvini, vedremo quali saranno le prime mosse di Maurizio Sarri per vincere la partita. Kolasinac, Rusba per Kolasinac, anticipato il triangolo non si chiude, ora il tentativo di lancio proprio per la velocità di Fadera, ma il pallone è direttamente tra le braccia di Carnesecchi.
5: Riparte quindi l'Atalanta con Samardžić a spazio, si fa vedere il taglio di Scamacca, non lo serve, apre dall'altro lato, controllo forse con un braccio di Adopo, no niente, per l'arbitro è tutto regolare, riparte quindi il Cagliari affrontato a centrocampo, si provano a portare via il pallone con scarsi risultati, ora il primo pallone toccato da Fadera indietro per il compagno costretto a convergere, si riparte dall'altro lato.
4: È Capitan De Jola che porta il pallone per il Cagliari fino quasi alla linea della metà campo, poi si ferma, serve per Winks, a dopo all'indietro per l'apertura di Rodriguez, quindi il pallone arriva adesso a Obert sulla fascia di sinistra di fronte a Sebel Nova. Attacca il Cagliari nella metà campo nero-azzurra, quindi il tentativo di Maldini con Fadera
5: che gli va in sovraimposizione, crea spazio a Maldini che preferisce invece andare indietro per Oberto e indietro per Romano, che sta bene l'Atalanta. Wings affrontato da De Ketelaere che lo strottona un po', e cosa dice l'arbitro? Calcio di punizione per il Cagliari, va a richiamare poi Samardžić che aveva calciato via il pallone,
4: ci stava il cartellino giallo,
5: poteva starci graziato. Io direi Samardžić,
4: sì, direi di sì, perché proprio l'arbitro aveva già fischiato, De Ketelaere si era autoaccusato del fallo in pratica, e Summers dice con un po', diciamo così, di frustrazione per il pallone che secondo me aveva perso prima sull'azione d'attacco, è andato a calciare la palla lontana, punizione per il Cagliari che metterà la palla in area di rigore. Siamo lontani dalla porta di Carnesecchi, ma vediamo che quale sarà lo schema. Il pallone verrà messo in mezzo
5: con Romano che si incarica della battuta, altissima la linea difensiva dell'Atalanta, il lancio lungo dentro, aia, forse c'è un colpo di
4: tocco
5: mano,
4: con il braccio da parte di Kolasinac,
5: sì, evidente, e infatti è calcio di rigore per Viola,
4: arriva il fischio dell'arbitro, errore di Colasina che è saltato,
5: era evidentissimo, si è visto qui in tribuna direttamente in presa diretta e se ne sono accorti tutti
4: non
5: i giocatori.
4: Non è serata per Colasina, no, che mi verrebbe da dire, dal gol, sì, dal gol di Mendy palla è andato poi non in maniera volontaria, forse un leggermente spinto, no, però senza guardare il pallone, sì, nulla, comunque al di là di tutto il fatto che non è volontario, sì, però non si può saltare così, no.
5: E poi comunque il pallone è stato proprio stoppato dal braccio di Colasina che altrimenti sarebbe tornato, sì, sì, qua al centro del rigore creando un'opportunità per il Cagliari. Non so se l'avesse visto l'arbitro, però immediatamente
4: credo che avessi ragione tu nel dire che era la serata di Bernasconi.
5: Mi era venuto un lapsus. Sai perché? Perché io Bernasconi l'ho visto l'anno scorso in Champions League. Se non ricordo male, è esordito a Parigi.
4: Sì, esatto.
5: Però, Parigi. E fece una grande partita in quella serata, esatto, insomma, storta, difficile per l'Atalanta contro il campione d'Europa. Ma fece una grande partita e mi impressionò, sì, questo giovane ragazzo. E da lì in poi, insomma, l'ho sempre visto giocare molto, molto bene. Guarda chi va dal dischetto.
4: Il grande ex Daniel Maldini. Sì. Ricordiamo che il primo gol, il primo rigore di Serie A dato quest'anno al Genoa è stato calciato da Colombo e fallito.
5: Questo è il secondo.
4: Maldini dal dischetto contro Carnesecchi.
5: Si conoscono bene poi, chissà quanti in allenamento ne ha tirati.
4: Maldini dal dischetto, la conclusione, mette a terra Carnesecchi, lo spiazza, non esulta. Non esulta Maldini, fresco ex.
5: Sì. C'è da dire che ha cambiato talmente tante squadre in talmente pochi anni che sono... Comunque il vantaggio delle Cagliari, ancora una volta arriva il vantaggio del Cagliari, forse nel miglior momento dell'Atalanta che stava giocando bene questo inizio di ripresa.
4: Gol di Maldini che quindi porta in vantaggio il Cagliari proprio all'ora di gioco.
5: Atalanta 1, Cagliari 2, nuovo vantaggio degli ospiti su calcio di rigore con Daniel Maldini, rigore ricordiamo assegnato per un fallo di mano
4: netto, senza nessuna discussione.
5: L'avevamo visto subito, tante
4: l'unico che non l'ha visto fosse l'arbitro.
5: Forse l'arbitro dovuto... era più basso da dietro, secondo me via radio gli hanno subito detto rigore, rigore, fischia, fischia, fischia.
4: Anche perché se non finisce la nostra carriera, visto quanto era evidente.
5: Ma però vedi io e te subito, aia, sì, l'abbiamo visto subito.
4: Ma mi è sembrato che anche i compagni di squadra non abbiano fatto grandi proteste.
5: Tutto da rifare quindi per l'Atalanta.
4: Si riparte allora con il vantaggio del Cagliari su rigore firmato dal grande ex Daniel Maldini. E dunque 2-1 per il Cagliari con anche qui un gol arrivato su un momento in cui l'Atalanta, almeno in questo secondo tempo, sembrava abbastanza in gestione, anche se poi c'era stata l'avvisaglia del gol annullato a Mendy comunque, quindi è vero che l'Atalanta fa possesso palla, che gioca, ma poi in fase difensiva stasera è stata tutt'altro che ermetica. Rowe per Scamacca.
5: Riparte l'Atalanta, apre sulla destra per Bellanova, attenzione, quasi anticipato da Fadera, adesso non deve distrarsi troppo l'Atalanta, allora si va dall'altro lato con Colasinac dentro per Kessié che col corpo protegge il pallone, apre sulla sinistra per Ederson, va Ederson, ampie falcate, entra in area di rigore dal vertice sinistro, perde però poi il pallone che Wings recupera bene, prova a ripartire l'Atalanta con Maldini sulla sinistra per Fadera affrontato da Bellanova, Bellanova lo costringe ad arretrare, non perde però il pallone, poi alla fine Bellanova riesce a strappargli la sfera.
4: Ora De Ketelaere per l'Atalanta, quindi Kessié per Ederson, metà campo del Cagliari con l'Atalanta a spingere adesso alla caccia del pareggio. Rowe che subisce una carica irregolare, calcio di punizione in favore dei nerazzurri da praticamente a due passi dalla linea laterale, quindi lontanissimi dalla porta di Caprile. Avevo detto la stessa cosa anche sul calcio di punizione prima da cui è nato il rigore, quindi non è detto che però qualcosa non possa succedere. Ora però Scamacca viene anticipato, palla allontanata con la Zinac che va alla rimessa laterale.
5: Atalanta che prova a riindirizzare il match, palla indietro per Scaldini, costruito all'interno del cerchio di centrocampo, dentro per Samardžić, gli va incontro De Ketelaere, non lo serve, converge, palla dentro invece per Scamacca che spalla alla porta, serve Kessié, apre sulla sinistra, molto defilato lato Rui, dall'altro lato le finte di gamba dell'11, il destro ribattuto però da De Jong. Ancora palla subita dall'Atalanta con Colasinac che restituisce il pallone a Rui.
4: Ancora Rowe con finte, sposta il pallone con la suola, cerca di andare via al suo marcatore, si infilano in un butto di tre uomini, alla fine è De Ketelaer che va a recuperare il pallone, cross dentro teso, palla bloccata però a terra da Caprile, mentre il Cagliari protestava per un intervento di Rowe su un avversario che gli aveva portato via palla. L'arbitro non ha concesso la punizione, ma ha concesso all'Atalanta di proseguire. Il cross però di De Ketelaer è stato bloccato a terra dal portiere Caprile. Allora, visto che il gioco è fermo, ne approfitto per ricordare minuto e punteggio alla New Balance Arena di Bergamo, perché il risultato è cambiato. 64 minuti di partita, Atalanta 1 Cagliari 2.
2: Spot. Da oltre 50 anni Bonfanti produce gru industriali e impianti di movimentazione di materiali per la logistica di produzione. Scegli Bonfanti Service per l'assistenza, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le modernizzazioni ed i ricambi. Scopri Bonfanti CSS, l'applicazione che ottimizza i processi e gestione dei tuoi impianti. Per maggiori informazioni visita bonfanti.it. Atalanta diretta stadio, la radio cronaca.
5: Giocatore del Cagliari un po' zoppicante viene accompagnato fuori dallo staff medico. Vediamo.
4: È pronto Krstovic per l'Atalanta a entrare in campo, probabilmente al posto di Scamacca.
5: E credo che anche nel Cagliari ci sarà il cambio. Ho visto Pisacane a gran voce rivolgersi alla panchina. Evidentemente il giocatore non ce la fa a riprendere il gioco. Si è alzato.
4: È romano? Non lo so. Non riusciamo a vederlo perché siamo a distanza, anche dalle immagini di servizio non riesco a vederlo, ma mi interessa che sta per entrare il numero 29.
5: Sugawara.
4: Si tratta di o 28?
5: Sugawara.
4: Ecco. Esattamente, Sugawara è pronto a entrare in campo, quindi il gioco riprende col Cagliari momentaneamente in 10 uomini. Bellanova appoggia per Scalvini che deve rincorrere il pallone, perde il duello in velocità con Fadera, poi è Kolasinac che con il fisico si fa valere su Fadera. Allora, la velocità di Fadera aveva avuto la meglio su Scalvini, il fisico di Kolasinac ha fatto giustizia.
5: Meglio,
4: su favore.
5: Due falli c'erano secondo me, prima di Fadera su Scalvini, poi di Kolasinac su Fadera, l'arbitro ha deciso di lasciar correre.
4: Entra anche Bernasconi nell'Atalanta.
5: Vediamo almeno.
4: Con Krstovic sarà un doppio cambio oltre a Sugawara nel Cagliari. Intanto Rowe per che si ha spazio per il tiro, prova rimbucata
5: dentro,
4: la rifinitura di De Ketelaer a metà tra Scamacca e Rowe.
5: Sì, bel passaggio al volo, forse con la suola dentro per Scamacca, non ci è arrivato. Intanto vediamo se è pronto il cambio. No, si continua a giocare. Cagliari sempre in 10 uomini, che però manovra qui con Romano, che invece è in campo, quindi probabilmente non era lui, sicuramente non era lui il giocatore infortunato. Sì, con Fadera affrontato da due giocatori, costretto a dare il pallone in dietro per Rodriguez, appoggia per De Jong.
4: Ancora il pallone all'indietro con Rodriguez che sta per arrivare, potrebbe essere Zepedro, credo, se ho fatto giusto i calcoli è Zepedro, il giocatore che ha a bordo, che purtroppo dovrà lasciare la partita per infortunio. È pronto a entrare Sugawara al suo posto, quindi un altro difensore perso dal Cagliari per strada. Ora mentre c'è la sostituzione, c'è anche uno striscione polemico da parte della curva nord nei confronti di Martin Deron. Hai scelto di passare nella nostra storia ma non di appartenerle, addio bandierina Martin Deron. Da bandiera a bandierina il passo è breve.
5: Fuori Scamacca, come avevi detto, dentro Krstovic.
4: E allora fuori Kolasinac, dentro Bernasconi, non cambia nulla. Dentro Krstovic, fuori Scamacca, non cambia nulla. A livello tattico è tutto esattamente come prima, quindi ruolo per ruolo. Mentre e lo stesso vale per il Cagliari, perché Sugawara si va a mettere nella posizione di esterno difensivo destro dove giocava Sepedro. Per quel che riguarda gli isolani, ora in avanti Ederson al 68esimo, 1-2 il risultato con Scalvini per Kossounou.
5: Prova l'Atalanta a riaprire il match, dentro per Samardžić, fuori per Kessié, c'è sempre libero sulla destra Bellanova, preferisce invece servire De Ketelaer che controlla il pallone molto bene con una finta, va sul fondo, viene poi va a terra non c'è niente.
4: No, Sara, direi quindi... che non c'era niente. Passa in mezzo a due, ma esatto. Si scontra a palla al piede, quindi non credo che... Insomma, l'Atalanta comunque con De Ketelaere, con Samardzic, con Rowe cerca di saltare l'uomo, non sempre in maniera lucidissima, devo dire, non sempre la giocata personale ha portato a qualcosa di concreto per la squadra, tanto è vero che insomma questo secondo tempo Caprile di grandi parate in questo secondo tempo non ha fatto.
5: Ma sai, si difende molto bene il Cagliari, sì. Bisogna dire questo, che insomma adesso Rowe dentro. Niente, per Caprile che senza problemi controlla il pallone, rilancia subito qui sulla fascia sinistra per Daniel Maldini, appoggia lo scambio 1-2 col compagno, perde poi il pallone Daniel Maldini, un contrasto semplice 1-2 con Romano, rimessa laterale con le mani per l'Atalanta che riparte subito.
4: Ora Scalvini in possesso di palla, il pallone per Krstović che prova a restituirgliela, ma il passaggio di ritorno non è preciso, dunque il Cagliari riconquista palle, prova in ripartenza a spingere con Fadera, ma la chiusura ancora di Bellanova, sì. Infaticabile
5: al 70esimo, veramente ha recuperato anche in questo caso parecchi metri su Fadera che gli era davanti, poi è scivolata, appoggia il pallone a Camanzè che riparta l'Atalanta.
4: Ederson, il capitano dell'Atalanta, a difendere il pallone, non una grande partita secondo me, nemmeno quella di Ederson questa sera, nel senso che non mi è sembrato molto, tra lui e Kessié insomma non molto brillanti, ecco, diciamo così, non hanno giocato un sacco di palloni ma non benissimo. Ora vediamo Samardzic che tocca per Bellanova in avanti per De Ketelaere anticipato.
5: E quindi il Cagliari si impossessa del pallone con Fadera, indietro per Romano, lancio subito in avanti, intercetta Wicks indietro ancora per Romano, lancio subito in avanti a cercare Fadera, contrastato da Cossonou, poi è Scalvini che appoggia indietro per Carnesecchi, riparte quindi l'Atalanta.
4: Bernasconi per Cossonou, viene in avanti Cossonou, Samardzic di nuovo per Kessié che va a sinistra da Bernasconi, a piccoli passi l'Atalanta avanza nella metà campo del Cagliari adesso con Rowe che sfrutta la sovrapposizione di Bernasconi per accentrarsi, si porta a spasso un uomo però deve scaricare per Samardzic che va dalle parti di Ederson che è quasi al limite dell'area, allo spazio per il tiro, non ci prova nessuno, proviamo a entrare palla al piede con Rowe che prova la conclusione col mancino ma spedisce palla tra i pali per la trasformazione rugbistica.
5: Sì, questa è meta, varrebbe 7 punti nel caso. L'ha detto che era stato molto molto bello il pallonetto di Krstović a cercare, sì, a Rowe, poi Rowe ha provato l'impossibile, la cosa più difficile, un colpo al volo da posizione molto defilata e quindi insomma niente, palla che finisce in tribuna, sarà quindi rimessa dal fondo per il Cagliari, anzi forse c'era addirittura fuori gioco perché ho visto Caprile battere dal limite dell'area di rigore, lancio lungo che però finisce nei piedi dei giocatori dell'Atalanta con Bernasconi che appoggia Cossonou, sempre libero qui sulla destra Bellanova.
4: Cossonou per Scalvini per Ederson che sì, intanto sta per entrare anche Raspadori nell'Atalanta a cercare energie fresche, qualche idea nuova per cercare di far breccia nella difesa del Cagliari che per il momento si difende benissimo e difende il suo 2-1 guadagnato grazie al secondo gol consecutivo di Daniel Maldini, c'è un giocatore dell'Atalanta a terra che è Ederson,
5: si rialza
4: il Cagliari con De Jola, ha abbassato i ritmi apposta per attendere che il giocatore si rialzasse, pronti quasi ad allontanare la palla, adesso ancora il Cagliari con Winks, non sprecano un pallone che sia uno comunque,
5: no, gioca molto bene in difesa, attenzione davanti con Mendy, lo scambio sulla destra, questo è Sugawara, il nuovo entrato affrontato da Bernasconi, il cross a uscire, bello lo stop di Fadera al limite dell'area di rigore, Fadera serve Romano, appoggia Romano affrontato da Bellanova, palla fuori per Daniel Maldini che scivola un attimo, poi serve Obert, spostato sulla fascia va sul fondo Obert, prova un cross, intercetta Bellanova che poi però sbaglia il passaggio d'uscita, palla ancora nei piedi dei giocatori del Cagliari, 1-2, attenzione che lì stava andando dentro, poi libera la difesa dell'Atalanta, palla che però resta ancora sui piedi dei giocatori del Cagliari con Adopò.
4: Speriamo che l'Atalanta trovi un po' di energia fresca in panchina perché adesso avanti così, sembra andare a schiantarsi regolarmente contro un muro, il muro del Cagliari che spinge con Fadera, anzi il Cagliari sembra più brillante adesso. Il pallone dentro per il tentativo di conclusione di Obert, respinto con i pugni da Carnesecchi in calcio d'angolo. Se poi fai la somma complessiva delle occasioni della partita, questo è un vantaggio tutt'altro che demeritato.
5: No, il Cagliari sta giocando veramente bene, l'ho detto. Poi è vero anche che i gol, i due gol sono nate, uno su distrazione della difesa e uno su un fallo di mano, però insomma forse se fosse ai punti sta costruendo di più. Calcio d'angolo quindi per il Cagliari, qui sotto la nostra postazione con Obert, il sinistro un po' corto, libera di testa Krstović, palla che però resta lì con Fadera che riesce a intercettare il pallone, indietro per Wiggs che appoggia direttamente al proprio portiere Caprile, si rischierano le squadre, Caprile prende tempo, aspetta e poi serve sulla destra De Jong.
4: Ora il Cagliari con capitan De Jola che allarga in direzione di Winks, non è ancora entrato Giacomo Raspadori che attende lì a bordo del campo, mentre arriva in ritardo l'intervento di Cossonou su Fadera, secondo me era fallo tutta la
5: anche
4: vita,
5: secondo me viene, anche da giallo poteva starci,
4: l'avevamo proprio sotto la nostra postazione, sì. L'arbitro ha fatto giocare, a me sembra un po' troppo rugby e poco calcio, sì. Molte volte però capisco che per cercare a tutti i costi il gioco effettivo e il record allora bisogna consentire qualsiasi cosa, ora basta non fischiare, non
5: sì, però c'è Fadera a terra che si sta lamentando molto, che abbia preso un colpo sulla caviglia destra, a terra molto molto dolorante, non...
4: si gioca con De Ketelaere che quasi al limite dell'area di rigore per Rowe che tocca per Ederson mentre si rialza Fadera da solo, ora vediamo Ederson per Kessi per Samardzic, il pallone a sinistra per Bernasconi, ho soliti 8000 passaggi e quindi Cagliari tutto coperto, l'Atalanta non trova spazi, Cossonou 75esimo, il pallone per Krstović verso Samardzic nel traffico, l'Atalanta non tira mai in porta dalla distanza e alla fine finisce sempre per perdere palle.
5: Il problema è questo, vedi, gran possesso palla, tanti passaggi, ma poi se non tiri è difficile fare gol,
4: ma neanche provarci, vedi, poi dalla distanza c'è la pretesa di entrare in porta col pallone, ora che sì per De Ketelaere, scambia con Samardzic va in porta e poi non trova la cosa più semplice, con l'esterno destro solo davanti al portiere, ma non riesce a superarlo, ha fatto una cosa bellissima in dribbling in mezzo a tre, li ha passati tutti come birilli davanti al portiere, e esterno invece destro e palla che esce di pochissimo al lato del palo, ma era quasi più facile far gol che metterla fuori, è passato in mezzo a tre e poi con la punta del piede l'ha toccata su, proprio a due passi dalla porta. Peccato.
5: Palla fuori e fuori anche Samardzic
4: chiude così la sua partita, anche questa è una scelta un po' così, perché visto l'ultimo
5: stava giocando bene, però evidentemente l'aveva già programmato dentro Raspadori,
4: vediamo chi va a fare quel ruolo di terzo a metà campo, si cambia il modulo 4-2-3-1, quindi giochiamo come giustamente da caratteristiche di Kessi ed Ederson, quindi due mediani in mezzo, linea 3 con Raspadori finalmente a fare la sottopunta, largo a destra De Ketelaere, largo a sinistra Rowe, centravanti Krstović. Siamo alla mezz'ora, anzi al 31esimo del secondo tempo, amiche e amici all'ascolto, alla Nubella Arena di Bergamo, Atalanta 1, Cagliari 2.
6: Spot. Tutti ci conoscono per questo. Massetti e sottofondi, pavimentazioni industriali e civili, pavimentazioni in resina e rampe in cemento. Ma noi di MCS siamo anche tecnologie innovative realizzate con oltre il 25% di materie riciclate. I massetti Green Mix e Green Light rispettano l'ambiente. MCSedilizia.it. Pavimentazioni per un futuro sostenibile. Treviolo.
7: Atalanta diretta stadio. La radio cronaca.
5: Molto molto bene il Cagliari, quasi spesso al raddoppio sul portatore di palla.
4: Palla dentro per Krstović che va sull'esterno, poi il raddoppio, gli portano via il pallone. Alla meglio il Cagliari con rilancio per Mendy che prova ad aggirare Scalvini, fa un'ottima giocata Mendy, Scalvini è costretto ad abbatterlo e dunque calcio di punizione per il Cagliari. L'arbitro Arena continua a non sanzionare col cartellino giallo, anche in questo caso poteva starci, ma calcio di punizione semplice per il Cagliari al 77esimo, vedremo se col nuovo modulo l'Atalanta troverà nuove energie, a questo punto magari in mezzo al campo potrebbe esserci spazio anche per uno tra Elmas e Pasalic, potrebbero essere gli ultimi cambi dell'Atalanta, si stanno riscaldando e secondo me sono i due cambi che utilizzerà Maurizio Sarri per cercare di pervenire al pareggio, mentre c'è una rimessa per il Cagliari.
8: Sì, si sta preparando
4: il numero 22, se non ho visto male, Kofler, e si sta preparando. E anche, bella domanda,
5: dovrebbe essere Kevin Carlos.
4: Sì.
5: Vediamo se arrivano i cambi. Sì, arrivano i cambi.
4: Quindi fuori Mendy, credo che il centravanti, sì, con l'ingresso di Carlos, centravanti per centravanti.
5: Sì. E fuori anche Daniel Maldini.
4: I due giocatori che hanno segnato in un colpo solo al 78esimo, fuori i due autori del gol del Cagliari, Mendy e Daniel Maldini. E allora dentro per il Cagliari Kevin Carlos, e poi per quella che riguarda Kofler, chi è andato a prendere posizione in difesa, se non vado male, errato. Vediamo un po' come, forse sono due sostituzioni dettate anche dalla nuova,
5: anche in questo caso,
4: assetto,
5: guarda,
4: tecnico dell'Atalanta. Ora un intervento su Fadera, secondo me, che era, poteva essere pericoloso. L'arbitro ha deciso di giocare difesa 5 del Cagliari, se non vedo male. Sì, adesso a 5 dietro.
5: Sì, al momento sì, 5
4: 5-3-2 potrebbe essere, o 5-3-1-1,
5: vedremo.
4: Per quel che riguarda Pisacane, che si copre dopo l'assetto 4-2-3-1 scelto da Maurizio Sarri, c'è una trattenuta su Raspadori che mi sembrava
5: non sta fischiando
4: evidente. No, non si fischia più, è abbastanza
5: niente.
4: Ora bella nuova in possesso di palla per l'Atalanta, 10-11 minuti più recupero, ma è un'Atalanta che evanescente in fase offensiva, non impegna mai Caprile, ci prova Raspadori.
5: Raspadori affrontato da due giocatori, converge, palla al piede, apre sulla destra per Bellanova che ha spazio, appoggio dentro per Kessi, l'anticipo però ottimo di Rodriguez, che poi subisce anche fallo, credo.
4: Sì, da Kessi che sì, lo spinge regolarmente alle spalle.
5: Arbitro però, insomma, avevano già segnato la rimessa dal fondo per il Cagliari. Passa il tempo, intanto 10 al 90esimo, più recupero qui a Bergamo, Atalanta 1, Cagliari 2. Riparte il Cagliari sulla destra.
4: Ti dico che io non avrei mai tolto Samardzic, avrei scelto uno tra Rowe e De Ketelaere. Però questa è la scelta di Maurizio Sarri, che ha inserito Raspadori per cambiare modulo.
5: Anche qui guarda Atalanta, che scelta strana, contrasto tra Raspadori e Adopò, sembrava fallo di Adopò e
4: invece c'è l'arbitro, fischia il fallo di Raspadori.
5: C'è la calcio di punizione quindi per il Cagliari all'interno della propria metà campo.
4: 10 minuti al termine, scandalo, con la punizione battuta in questo istante con il pallone indietro per Kofler appena entrato in campo.
5: Ora il Cagliari, il lancio lungo davanti proprio a cercare Carlos, il primo pallone toccato di testa però finisce sui piedi dei giocatori dell'Atalanta che non hanno spazio prestati dallo stesso Carlos, e si riparte quindi da Carnesecchi per Kossounou, dentro per Ederson, indietro ancora per Kossounou. Rumoreggia il pubblico
4: perché voleva l'apertura immediata per Bellanova. L'Atalanta insomma ogni tanto cede
5: anche
4: nei passaggi all'indietro. Ora
5: non c'è
4: Bellanova
5: fallo
4: a terra
5: non
4: senza
5: c'è
4: fallo. Diciamo che adesso sappiamo che non fischia mai, insomma.
5: Sì, però questo era fallo evidente, infatti Bellanova va a lamentarsi col proprio staff anche con Sarri, gli ha detto m'ha spinto.
4: Rimessa laterale battuta dal Cagliari, Fadera prolunga per Carlos che non riesce a tenerla in gioco, sarà rimessa laterale per l'Atalanta con Bellanova sulla linea della metà campo, all'indietro per Kossounou, in piedi Sarri fuori dalla propria area tecnica, preoccupato per questo finale di partita dell'Atalanta che è sotto 2-1 e manovra con lo stesso Bellanova.
5: Va Bellanova, spazio ad ampie falcate, dentro per Krstović si deve girare, palla fuori per Kessi, in diagonale per Ederson, si va dall'altro lato con Bernasconi, a spazio per il cross anticipato Raspadori da un difensore del Cagliari, palla fuori però ancora sui piedi dell'Atalanta, ancora con Bellanova, subito al cross, dentro prova la rovesciata Krstović,
4: ma non trova
5: liscia
4: la palla
5: il pallone e va.
4: Non trova la palla il Cagliari che allontana, poi Scalvini che ripropone, però voleva riproporre per Bernasconi ma ha regalato palla al Cagliari, fortunatamente guadagna almeno la rimessa laterale, 82esimo, rimessa per Ederson.
5: Va ancora l'Atalanta, Raspadori
4: a testa bassa ma senza trovare lo spazio per il tiro, mai.
5: Palla fuori per De Ketelaere, potrebbe andare sul fondo, affrontato però da un difensore, trova poi il cross morbido, il colpo di testa di De Jong, palla che resta lì con Romano, che sì, sulle mani del portiere Caprile.
4: Un pallonetto che non è nelle sue caratteristiche, poi vediamo De Ketelaere. De Ketelaere la mette giù, il cross in aria prolungata sul secondo palo, carica Bernasconi, il tiro con la palla
5: altra
4: che
5: meta.
4: Termina direttamente in curva sud.
5: Altra meta, Bernasconi insomma
4: fa felici i suoi tifosi.
5: Fa felici i suoi tifosi che si rubano il pallone.
4: Ma diciamo che però da lì doveva provarci.
5: Sì, no, almeno
4: che...
5: ci ha provato, esatto, almeno ci ha provato, forse era col peso indietro, era tutto scordinato, ci ha provato. E credo che anche se fosse riuscito a calciare basso non era un tiro molto potente.
4: No, era un tiro che però in Israele contro la Quelle era servito a trovare il gol di Scamacca e forse con una deviazione poteva diventare pericoloso. L'Atalanta, ripeto, attacca testa bassa ma non riesce nei 30 metri finali a rendersi pericolosa dalle parti Caprile. C'è riuscita stavolta con il tentativo di pallonetto di Kessié, anche lì mi aspettavo il tiro, invece ha tentato
5: morbido,
4: di superare
5: consegnando il pallone
4: forse
5: nelle mani di Caprile.
4: È proprio il sintomo che non siamo ancora al Kessié del 100% della forza. Ora Rowe per Raspadori dal fondo, il cross in aria, il tentativo di Krstovic che non riesce a arrivare sul pallone, alle sue spalle di testa appoggia indietro al portiere il giocatore del Cagliari, credo Berta, mentre è pronto Pasalic a entrare in campo per l'Atalanta.
5: Un po' tardivo forse, siamo all'84esimo, insomma 6 minuti più il 90esimo, più il recupero. Lancio lungo di Caprile per nessuno, perché Bernasconi intercetta il pallone, lo serve indietro per Carnesecchi, affrontato da Carlos ma non ha problemi a liberare. Riparte l'Atalanta ancora con Bellanova, ampi spazi per il 16 che parte in scatto, palla al piede,
4: mamma
5: passa
4: mia.
5: La linea di metà campo, va Bellanova, palla dentro per Krstović che però viene affrontato da due difensori e perde il pallone. Prova a ripartire il Cagliari che invece perde il pallone con Ederson subito sulla sinistra per Roma, cespica un po' nel controllo, perde forse l'attimo.
4: Quindi il Raspadori, Cagliari che giustamente difende il vantaggio quando mancano quasi 5 minuti al termine della partita. Raspadori prova a girare la linea difensiva, attenzione la girata di Kessié, il tiro, palla sull'esterno della rete, dentro l'area di rigore, quasi da centravanti, spalle alla porta, Kessié ha difeso il pallone, poi se l'è spostato sul sinistro, tiro immediato, palla sull'esterno della rete, ecco il cambio, esce proprio Kessié e al suo posto entra Mario Pasalic. Applausi comunque del pubblico per la prestazione di Frank Kessié. Siamo all'85esimo allo stadio di Bergamo, Atalanta 1 Cagliari 2.
7: Spot, spot. Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo. Più di 40 anni di esperienza nella manutenzione di interruttori BT-MT. Affidati alla nuova CMME Bergamo. Manutenzioni qualificate, ricondizionamento interruttori, pronto intervento e verifiche termografiche. Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo. Ad Osio Sopra, in via Termini 7C, 035 50 28 18. Nuova CMME Bergamo. Energia sotto controllo. Atalanta diretta stadio, la radio cronaca.
5: Ora con Rowe, limite l'area di rigore, gli va incontro Raspadori, ora servito, serve Cossonou centrale, palla dentro in verticale, rimpallo per Raspadori che poi scivola e perde il pallone, prova quindi a ripartire subito il Cagliari con Adopò.
4: Sì, Adopò che difende il pallone da Bernasconi che gliene combina un po' di tutti i colori, poi la palla resta lì, non è calcio ma il pallone esce, ce l'ha Raspadori. Raspadori al limite, la conclusione è ribattuta, forse era l'unica volta che era meglio metterla dentro, quindi Pasalic che lotta sulla sfera per Bellanova, l'Atalanta spinge alla caccia del pareggio, Bellanova fa tutto da solo, apre al limite per Raspadori che cerca di spostarsela in avanti ma non ci riesce, da questi per Scalvini. Ho sempre la sensazione che possa succedere qualcosa di importante dagli stessi piedi dei giocatori, ma non succede mai.
5: Non succede, no, però almeno insomma
4: ho la sensazione che
5: l'inizio c'è, l'inizio dell'azione c'è, poi si perde un po'. Pasalic dentro
4: Raspadori, che spazio per il tiro, provaci, no, appoggia per Rowe, ancora per Raspadori, muro davanti a lui, conclusione ribattuta, allontana il Cagliari, però con un Cagliari così schiacciato bisognerebbe provarci un po' più dalla distanza, dal limite dell'area. Cossonou, tutta l'Atalanta a mettere il Cagliari negli ultimi 30 metri in questa fase, all'87esimo, il pallone a sinistra per Bernasconi.
5: Il cross di Bernasconi deviato da Adopò, resta fuori il pallone sui piedi di Cossonou. Prova dentro per Krstovic, bello il passaggio, no, per Pasalic, pardon, sì, che prova subito di prima a servire Krstovic, anticipato però da un difensore del Cagliari che la mette in fallo laterale, già battuta da Bellanova per Cossonou. Lo scambio con Pasalic, fuori per De Ketelaere, tutto dentro il Cagliari. Ancora De Ketelaere prova ad accentrarsi, serve dall'altro lato Ederson, fuori per Bernasconi, sulla sinistra per Rowe. affrontato da Sugawara e dopo prova ad andare sul fondo Rowe, riesce ad andare via, serve il pallone per De Ketelaere all'interno della rigore, incespica sul pallone che resta lì, Ederson prova un tiro ribattuto e poi Sugawara spazza via, il pallone arriva a centrocampo dove c'è Cossonou solo.
4: L'apertura di Cossonou per Mario Pasalic, l'ultimo entrato in campo per l'Atalanta. Pasalic che allarga per Bernasconi, Bernasconi per Cossonou, Cossonou che allarga in direzione di Bellanova, Bellanova di nuovo per Cossonou, sempre lì siamo, Bern con Raspadori che va a sinistra da Rowe che può andare a puntare, il cross in area di rigore, densità del Cagliari che allontana con i suoi difensori, poi Bellanova la caccia del pallone, finisce per travolgere Fadera, il fallo c'è assolutamente sì.
5: Ottima la prestazione di Bellanova, va detto, siamo all'88esimo, sta correndo come un forsonato dalle prime minuti
4: in campo, l'abbiamo detto, io confermo.
5: Meriterebbe il gol, guarda, continua a sbattersi a destra, a sinistra, in avanti e indietro per i compagni, dovrebbe secondo me arrivato in finale a provare un'iniziativa personale, provare ad andare al tiro.
4: Si manca solo quello
5: manca
4: stasera.
5: Solo il gol stasera a Bellanova. Calcio di punizione quindi per il Cagliari con Caprile, lancio lungo lungo lungo davanti per Carlos che colpisce di testa giusto per mettere il pallone in fondo dove Carnesecchi va a recuperarlo, fa ripartire subito l'Atalanta, un minuto al 90esimo più recupero.
4: L'apertura per Bernasconi, Bernasconi che appoggia per Rowe, da questi per Raspadori, Raspadori che tocca per Pasalic nella linea della metà campo dentro il cerchio, poi Cossonou per De Ketelaere, ma il passaggio di Cossonou è corto, De Ketelaere è abbastanza cotto per quelle che riguarda l'Atalanta, allarga le braccia Raspadori, Sarri con i suoi collaboratori, poi Bernasconi in anticipo su Kevin Carlos, all'indietro per Carnesecchi, 30 secondi al termine più recupero, Ederson
5: prova a ripartire l'Atalanta, già pronta la lavagnetta con il recupero, se non ho visto male dovrebbe esserci 6 minuti di recupero adesso, se non mi sono, se ho visto bene
4: Atalanta. Ora Ederson che va a terra in uno scontro con Winks, con l'arbitro che va ad ammonire, vediamo con chi ce l'ha, rosso per chi? Per un collaboratore, no, per qualcuno che era in panchina, vediamo un po' adesso di riconoscere, c'è un rosso per un collaboratore di Maurizio Sarri, cinque credo minuti. Che sia il preparatore dei portieri, sì, preparatore dei portieri dell'Atalanta.
5: Che avrà probabilmente detto qualcosa che non doveva dire. 5 minuti di recupero intanto.
4: Sì.
5: Con l'Atalanta che batte corto questo calcio di punizione, Raspadori sulla destra ancora per Bellanova.
4: Bellanova per Cossonou, iniziano i 5 minuti di recupero, 90esimo esatto con Bernasconi quasi in surplus, tutto il Cagliari che ha messo le due linee giustamente davanti alla propria area di rigore, l'Atalanta che continua a sbattere sul muro del Cagliari, Bernasconi per Cossonou, Pasalic, vediamo se riesce l'Atalanta a organizzare qualcosa di pericoloso, Kurstovic per Raspadori, Raspadori prova la conclusione, gira la palla lontanissima dai pali,
5: non hanno mai preso lo specchio della porta in questi tentativi, incredibile, no. Veramente tre tentativi che potevano essere importanti in tutte e tre le occasioni, palla ampiamente alta sopra la traversa,
4: sì, con il rinvio di Caprile direttamente in fallo laterale con la rimessa da parte di Bellanova con le mani per Cossonou.
5: Riparte l'Atalanta, ci prova Bernasconi dentro per Ederson.
4: Ederson per Pasalic che arriva quasi al limite dell'area di rigore nella tre quarti avversaria, da questi per De Ketelaere, De Ketelaere che allarga per Bellanova, Bellanova che rischia di perdere palla ma c'è Pasalic a recupero, ecco il croato che viene trattenuto ripetutamente, riesce a scaricare per Bernasconi,
5: ancora l'Atalanta, Bernasconi sulla sinistra per Rowe, largo
4: l'Atalanta che ha messo dentro anche Scalvini a fare l'attaccante mettendo Bernasconi a fare il secondo centrale, il cross di Rowe ribattuto, sarà rimessa laterale per l'Atalanta, Scalvini ormai stabilmente a fare il centravanti aggiunto in questo finale,
5: tutti dentro anche Cossonou, 3 minuti alla fine dei 5 di recupero, palla dentro, De Jola libera, pallone a campanile, resta lì, va a prenderlo Bellanova, Bellanova rischia anche di perderla ma la trattiene,
4: poi Kevin Carlos la recupera per il Cagliari che può provare il contropiede, c'è l'intervento di Pasalic, non c'è fallo e dunque l'Atalanta che recupera palla con Ederson per Bellanova,
5: va da solo, Bellanova non ha spazio, il taglio lunghissimo per Rowe, ma Sugawara anticipa e rinconquista il pallone con Adopò. Tra tre va via, bello il passaggio davanti per Carlos, 1-2 con Adopò, Adopò affrontato da Bernasconi, attenzione, raddoppiato anche da Pasalic, non ha spazio, deve andare indietro per Sugawara che poi perde il pallone, sarà rimessa laterale per l'Atalanta.
9: Se ne sono andati tre dei cinque minuti di recupero, due al termine, con l'Atalanta che prova a spingere con Pasalic per Krstović che si scontra con un avversario ma mantiene possesso del pallone, poi c'è Ederson per Krstović, la sensazione è che anche stando qua due giorni non riusciremo a fare un tiro in porta.
5: Se non tirano è difficile.
9: No, ma proprio non c'è troppa fatica nel riuscire a...
5: Troppo macchinosa, tanti passaggi, ottimo possesso palla, ma purtroppo se non tiri. Cagliari alla fine ha tirato in porta tre volte.
9: Ora De Ketelaere, prova lui.
5: Sul fondo.
9: Va sul fondo, il cross morbido, il colpo di testa ad allontanare. Con Ederson che prova a difendere la rimessa laterale, ma poi è De Ketelaere che subentra a riconquistarla per Raspadori. Raspadori per Bernasconi. 1:20 al termine. Con l'Atalanta sotto 2-1. Raspadori per De Ketelaere. De Ketelaere prova a metterla dentro. Morbida, batti e ribatti. Arriva Rowe. Viene anticipato, no, c'è lui. Poi dal fondo prova il cross, batti e ribatti, alla fine allontana il Cagliari in fallo laterale.
5: Si copre molto bene il Cagliari, va riconosciuto.

0: Il problema principale dell'Atalanta è stato avvicinarsi pericolosamente alla porta avversaria, ora di Kevin Carlos chiuso da Bernasconi che tocca l'indietro per Carnesecchi alla caccia dell'ultima azione d'attacco pericolosa della partita. Mancano 15 secondi, anche meno, vediamo se l'arbitro concede qualcosina in più. Il lancio di Ederson è una telefonata a Caprile che infatti blocca il pallone, la fa sua.
1: Un quarto d'ora adesso si prenderà tutti, finisce qua.
0: Devo dire che finisce, eccolo qua. Il fischio finale, il Cagliari espugna Bergamo 2-1 con i gol di Mendy nel primo tempo, il pareggio di Scamacca prima dell'intervallo, poi la rete di Daniel Maldini su calcio di rigore dopo un quarto d'ora della ripresa, ma Cagliari che nel secondo tempo si è difeso benissimo, ha sofferto sì, ma non ha concesso conclusioni pericolose all'Atalanta.
1: Avevamo detto, Matteo, prima all'inizio della partita che doveva essere la partita.
2: Insomma, un ottimo possesso palla, un bel fraseggio, però alla fine nel calcio contano i gol, devi fare un gol in più dell'avversario, oggi ne hai fatto uno in meno e hai perso, secondo me, anche spiace dirlo, ma forse anche meritatamente,
3: sì, perché
2: il Cagliari
3: ha fatto di più a creare in fase offensiva, perché con tutto quell'arsenale in attacco ci si aspettava insomma un Atalanta che riuscisse a creare qualcosa in più. Diversi giocatori sottotono, credo anche da un punto di vista di condizione, perché se il primo tempo, i primi 45, ha fatto vedere secondo me una discreta Atalanta, la prestazione invece nella ripresa di alcuni protagonisti è venuta meno quando ce l'aspettavamo, dice. Quindi...
2: Sì, c'è qualche contestazione anche sento qua dal pubblico nei confronti di Sarri, che viene applaudito dalla curva, però insomma qualche tifoso non della curva, insomma qualche parola per Sarri educata, educata. Sì, sì. Possiamo anche riferirlo a svegliati mister, niente di
3: clamoroso, niente ma di clamoroso, insomma, ci si però, aspetta sì. Qualcosina in più, anzi ci si deve aspettare qualcosa in più da questa Atalanta, che è ancora un cantiere in corso, diciamo che ho visto miglioramenti nei primi 45 minuti al netto del aver preso gol, però siamo ancora lontani da quello che potrebbe essere un livello europeo di prestazione. Adesso la prossima partita invece chiederà un qualcosa in più, perché sarà Torino contro la Juventus e dunque servirà ben altra Atalanta per uscire indenni da Torino. Non che in questo momento la Juventus voli, però insomma è troppo poco quello che abbiamo visto stasera per poter sperare di uscire da trasferte come Roma e Torino con punti, quindi servirà qualcosa in più. Molto in più, direi.
2: Complimenti invece ancora una volta
3: Cagliari, che conferma quanto di buono aveva già fatto vedere.
2: Un ottimo inizio di campionato,
3: schierati bene, Mendy attaccante che fa sempre gol all'Atalanta, bene anche la fase difensiva, insomma, che hanno fatto, non hanno concesso tiri in porta, pochissimo, quindi anzi forse ha fatto più interventi Carnesecchi di Caprile.
2: Parate sicuramente, parate decisive, sicuramente tre punti d'oro per il Cagliari in trasferta, insomma, un campo comunque difficile come quello di Bergamo, ottimo lavoro di Pisacane, insomma, che conferma i miglioramenti di quanto già di buono fatto nella passata stagione.
3: E dunque l'Atalanta a testa bassa lascia il campo comunque applaudita dai tifosi della curva che incitano i giocatori nonostante la sconfitta. Qualche scelta di Sarri che un pochino qualche dubbio l'ha lasciato, ma ovviamente vedremo cosa succederà a Torino contro la Juventus. Grazie a tutti gli ascoltatori, da Matteo De Sanctis
2: ed Andrea Salvati, alla prossima.
3: Alla prossima, buona serata.
4: Atalanta diretta stadio. La radio cronaca. Spot, spot. Da oltre 50 anni, Bonfanti produce gru industriali e impianti di movimentazione di materiali per la logistica di produzione. Scegli Bonfanti Service per l'assistenza, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le modernizzazioni ed i ricambi. Scopri Bonfanti CSS, l'applicazione che ottimizza i processi e gestione dei tuoi impianti. Per maggiori informazioni visita bonfanti.it. Quando lavori in cantiere, ogni scelta conta. Per questo CSM affianca imprese, posatori e professionisti con materiali specifici, cartongesso di ogni tipologia, profili metallici, sistemi di fissaggio, vernici e soluzioni complete per facciate e cappotti. CSM è consulenza tecnica sulla scelta dei sistemi costruttivi e preventivi chiari e consegna diretta in cantiere. Lavora meglio e senza sorprese. CSM, Treviolo, via Dalla Chiesa 19C. Da più di 20 anni, soluzioni che durano.
5: Perché scegliere auto antincendio? Per l'antincendio, l'antinfortunistica, la segnaletica ed i servizi. Per l'assistenza tecnica immediata, per corsi di formazione antincendio professionali, per il giusto

0: qualità e prezzo. Le aziende che puntano al futuro hanno scelto Aut Antincendio. Antincendio, antinfortunistica, segnaletica, servizi. A Mozzo in via dell'Industria 3. Visita il sito internet autantincendio.it per ottenere maggiori informazioni. Aut Antincendio, dal 1980, al servizio della vostra sicurezza.
1: Radio Alta Sport.
2: Atalanta sconfitta dalla Cagliari per 2-1 al gol di Mendy, ha risposto a Scamacca alla fine del primo tempo al 41esimo, e poi è arrivato il calcio di rigore trasformato impeccabilmente da Daniel Maldini, che non ha esultato dopo un tocco con il braccio da parte di Kolasinac. Nel finale un assalto non molto lucido, da a segnalare un'esibizione veramente circense da parte di Samardžić, che è uscito non particolarmente soddisfatto del cambio, ha dribblato quattro difensori solo davanti a Caprile, con la punta dello scarpine ha calciato fuori. Il direttore Xavier Iacobelli ci deve aiutare a spiegare questa sconfitta, anche a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta, che molto amareggiati stanno rientrando a casa. Caro direttore, buonasera e ben ritrovato.
3: Di nuovo buonasera a te, Fabrizio, buonasera agli ascoltatori. Sai, il calcio sa essere beffardo, perché proprio in concomitanza con quella che certamente è stata la prova più positiva dell'Atalanta dall'inizio della stagione, il Cagliari ha vinto disputando una gran bella partita, perché per prima cosa bisogna fare i complimenti a Pisacane e alla sua squadra. E implacabile è la legge dell'ex. Maldini ha realizzato il secondo gol consecutivo con la maglia a rosso-blu su quel rigore che era netto. Purtroppo il braccio di Kolasinac non poteva che essere punito con il penalty. E devo dirti che l'Atalanta ha provato e ha riprovato. Tu hai descritto poc'anzi la bellissima azione personale di Samardžić, che ha sferrato il gol, però è andata a cottare contro un Cagliari che si è difeso con grande ordine e non ha esitato a ripartire. Quindi, per ciò che concerne questa sconfitta, in calcio bisogna dire che da un lato ci sono evidenti progressi, ma che non sono bastati per pareggiare l'incontro che il Cagliari ha vinto con merito.
2: Devo dire che il Cagliari mi è piaciuto moltissimo per l'esultanza dei quasi 1000 tifosi che hanno occupato la curva, dell'amico Davide Favara, tifoso del Cagliari, che mi ha scritto entusiasta. Io credo che vada rilanciato, proprio in merito a quanto tu hai detto in apertura, Xavier, il post di 6 minuti fa del vice caporedattore dell'Eco di Bergamo, Roberto Belingheri, che con la massima onestà intellettuale ha scritto: per me è stata la miglior partita stagionale. Dopodiché l'invito: state calmi, altrimenti finisce come dopo la Roma, dove ha dovuto bloccare i commenti, anche perché, questo lo devo dire a malincuore, sembra che ci sia una fazione che gioisca, non dico perché cosa, perché mi viene l'ulcera, però è un dato di fatto.
3: Ma sai, non so quale consistenza abbia questa fazione, so invece che, con l'onestà intellettuale che lo contraddistingue, Sarri all'inizio della stagione aveva avvertito che il cammino, soprattutto nella prima fase della stessa, sarebbe stato accidentato. E così è. D'altra parte non è un caso che la sconfitta con la Roma e la sconfitta con il Cagliari di questa sera siano state rimediate contro due squadre che hanno lo stesso allenatore e che da un anno a questa parte ne hanno assimilato i dettami, e quindi la differenza si vede. Però questa è stata veramente una prestazione molto incoraggiante, soprattutto dal punto di vista della condizione atletica. D'altra parte Sarri aveva avuto la possibilità di allenare per tutta la settimana la squadra, cosa che gli era stata negata da quelle 5 partite nell'arco di 15 giorni. Quindi è evidente che si tratta di insistere lungo la strada che è stata imboccata questa sera, sebbene sia comprensibile la delusione per la sconfitta, ma ripeto, bisogna fare e riconoscere i meriti del Cagliari, che deve essere applaudito perché ha disputato una signora partita e ha meritato di vincere.
2: Pienamente d'accordo, direttore, aspetto poi il tuo commento da inoltrare sì. Sui vari social. Grazie mille, Xavier Iacobelli, buon lavoro.
3: Buonasera a te.
2: Grazie mille. Intanto il dibattito si sta surriscaldando, c'è chi scrive sconfitta meritata, Giovanni Guizzetti risponde meritata dove, poi intervengono tanti tifosi all'interno ovviamente della community di Corner. Intanto ti prego di contattarmi anche Cesare Zapperi del Corriere della Sera, che ha già pubblicato il suo post. Intanto veramente leggo un po' questo dibattito molto civile sinora che si sta così creando con le varie posizioni che ci sono, ovviamente, come sempre dopo una sconfitta come questa. Però parto, prima di introdurre Cesare, di sentire la sua voce. Atalanta lenta e senza idee, maiuscolo, virgola, giusto, K.O. Cesare Zapperi, pensieroso, benvenuto.
3: Eccoci qua, buonasera a tutti.
2: Atalanta lenta e senza idee, giusto, K.O. Conviene farsi venire qualche serio dubbio. Questo è il concetto finale. Cesare, spiega tutto, come hai visto la partita e come poi l'hai commentata. Comunque se andate sulla sua pagina di Facebook, leggete tutto il commento. Prego.
3: Insomma, credo come l'avete vista anche voi, cioè una squadra che fatica a fare gioco, che non sembra avere una grande idea di gioco, insomma, quindi ha subito una sconfitta assolutamente meritata e non aveva davanti Real Madrid, aveva davanti una squadra ordinata come il Cagliari, che aveva la sua manovra bella precisa e con due o tre contropiede si è aggiudicato la partita. Poi dopo c'è stato il rigore in maniera un po' casuale per il 2-1, per carità, però l'Atalanta nel secondo tempo ha fatto due tiri in porta, Samardzic ha fatto un bellissimo dribbling e poi è arrivato davanti alla porta vuota e la palla l'ha buttata fuori. È stata veramente una prestazione deludente. Mi pare di aver sentito dei bei fischi alla fine della partita e dei bei mugugni in tribuna, insomma, quindi hai voglia di dire che bisogna avere pazienza.
2: Forse per la prima volta, Cesare, noi chiaramente seguivamo la partita qui dallo studio, però questo è un elemento importante.
3: Ma guarda, anche la precedente partita con il Bologna fino al 94, 95 era di mugugni e così via, dopodiché, come ricordiamo, Samardzic ha segnato all'ultimo minuto ed è diventata una vittoria straordinaria. Ma se abbiamo un po' di onestà intellettuale, non fu una bella partita quella, non è stata una bella partita quella di Roma, non è stata una bella partita di questa. Come si diceva una volta quando si parlava di delitti, tre indizi fanno una prova, cioè che questa squadra ha dei problemi grossi, e appunto il dubbio che io metto lì, no, è solo un dubbio per ora, non è una certezza, ma siamo sicuri che è solo un problema di assimilare gli schemi di Sarri o è qualcosa di più serio, di più profondo? Perché io qualche dubbio ce l'avrei da questo punto di vista, perché se tu vuoi cambiare modo di giocare con 7 undicesimi, 8 undicesimi della squadra precedente che giocava in maniera diversa, secondo me vengono fuori delle contraddizioni, dei dubbi che si stanno vedendo. Cioè, ci sono giocatori che noi abbiamo visto ormai quanto rendono, uno come Samardzic, è vero che fa anche dei gol straordinari, ma nella normalità è un giocatore inutile, è un giocatore che fa solletico agli avversari, perde palloni, sbaglia occasioni e non serve, così come altri giocatori.
2: Cioè, anche quindi, se devo dire l'unico sprazzo della serata è stato il suo.
3: Perché? Sì, è stato il suo, però è arrivato fino a 9, non ha fatto il 10, perché la cosa più facile che doveva fare, cioè accompagnare la palla in porta,
2: è arrivato a Roma e non ha visto il Papa per ritornare alla serata.
3: No, ma il problema non è Samardzic, il problema è di una manovra che fatta di 82.000 tocchettini prima di arrivare nell'area avversaria e poi anche nell'area avversaria, è un tiktoker cercando la giocata, cercando la finalizzazione. Ci vuole più semplicità, ci vuole più linearità, cioè non mi sembra
2: Ecco, Sarri lo ascolteremo, per cui portate pazienza. E Sarri in conferenza stampa, Cesare è sempre molto lesto intellettualmente, mentre tu scrivevi, ha scritto la nostra fedelissima Ingrid, che ha detto però i tuoi ospiti sono troppo positivi. Cara Ingrid, non mi sembra che Cesare sia in questo caso particolarmente positivo.
3: Non so cosa possono aver detto gli altri e comunque io mi sono fatto la mia idea. Secondo me la prestazione è stata largamente insufficiente, non penso che si possa dire, come si è detto, poi qualcuno ha detto, scritto anche della partita di Roma, che l'Atalanta aveva giocato 20 minuti buoni e poi dopo però ha preso il gol nel recupero, e quindi che peccato, per me è un bel niente, perché anche quella partita era stata largamente insufficiente. Bisogna guardare le cose in faccia senza farsi tanti giri di parole. Con queste prestazioni un anno fa Juric era seppellito dalle critiche. Allora, Sarri evidentemente ha un credito, perché è un allenatore vincente, è un allenatore che ha una storia diversa da quella di Juric, e quindi il credito gli va dato. Ma penso che anche per lui prima o poi il credito finisca, quindi o fa fare un salto di qualità a questi giocatori, gli dà una svegliata, gli dà un'identità, o altrimenti anche per lui, a dispetto del nome, potrebbero esserci seri problemi. Io spero di no, naturalmente, però siccome non faccio il tifoso con le difetti di salame sugli occhi, ma faccio il giornalista, dico, metto lì un pericolo. Speriamo che questo pericolo non ci sia. Teniamo conto che sabato l'Atalanta va a Torino con la Juventus e non credo che possa fare sfracelli giocando come ha giocato stasera.
2: Sei più realista del re in questa circostanza, caro Cesare. Tra l'altro il mantra che abbiamo lanciato all'inizio della fosa estate bergamasca, l'hai lanciato tu a tutto Atalanta News, lo ricordiamo a beneficio di coloro che amareggiati stanno rientrando a casa. Mi raccomando, calma, ecco, non arrabbiatevi troppo, che domani è domenica. Era pazienza, però sì, mi sembra che ti stia finendo anche a te la pazienza.
3: Vabbè, se tu leggi le prime righe del mio post, vedrai che dico, va bene avere pazienza, però qui fra un po' bisogna chiamare in causa Giobbe, il famoso, no? Ci vuole la pazienza di Giobbe, perché siamo alla quarta giornata, finora non abbiamo visto giocare una partita degna dell'Atalanta. Non so se dobbiamo aspettarne 8, 10, 15 di partite. La pazienza è giusta, è sacrosanta, però la pazienza deve essere, come dire, assistita da miglioramenti che vanno crescendo nel tempo, e mi spiace dirlo, io questi miglioramenti dopo 4 partite non ne ho visti.
2: Caro Cesare Zapperi, se hai ancora un attimo di tempo, vorrei riprendere il concetto con cui poi sono partito dall'intervista con Xavier Iacobelli, che sta creando giustamente un forte dibattito.
3: Ma Iacobelli, per esempio, l'ha vista bene o l'ha vista male?
2: Anche lui sinceramente non era particolarmente soddisfatto, però ti interrogo, ti rimando a scuola in merito a quanto ha scritto Roberto Belingheri all'interno di Corner. Per me è stata la miglior partita stagionale. Cioè, questo è un concetto che va letto veramente in due modi, credo. Se la miglior partita stagionale termina con una sconfitta...
3: Guarda, ognuno vede le partite a modo suo, e credo che, come dire, Roberto abbia voluto cercare di salvare il salvabile, ma come hai detto giustamente tu, se questa è la migliore prestazione stagionale e perdi con il Cagliari, ripeto, che non è il Real Madrid, che non è l'Inter,
2: ovvio,
3: che non è il Como, devi fare delle belle domande. Quindi, per carità, a me, secondo me, non è la migliore prestazione stagionale, ma detto questo, ognuno ha la sua legittima opinione e va rispettata, e non ho motivo di provare a contraddire quella di Roberto. Io ho un'opinione molto diversa, l'ho detta, l'ho spiegata in maniera anche molto franca, molto netta, che magari a qualcuno farà alzare il sopracciglio, però io sono abituato a dire quello che penso, e questa Atalanta sinceramente non mi piace. Spero di cambiare opinione, al momento non mi piace. Se non sono stato chiaro, te lo ripeto, non mi piace.
2: Ecco, Giorgio Solidea Solidea ha scritto: quasi rimpiango Juric. Cioè,
3: ecco, no. Io fin lì non mi spingo.
2: Cerchiamo anche un po' di risollevare il morale rilanciando dei messaggi quasi masochistici, però. Allora,
3: se vogliamo trovare delle cose positive, una cosa positiva, per esempio l'impiego di Kessié al posto di Gaetano sicuramente ha migliorato il rendimento del centrocampo, perché chiaramente Kessié è di un altro pianeta rispetto a Gaetano.
2: Ecco, però ho visto un regista che mi era sconosciuto, del Cagliari, giovanissimo, 20 anni, scuola Roma, che mi è piaciuto tantissimo. Cioè...
3: Romero.
2: C'è autore anche della conclusione che nel primo tempo ha permesso a Carnesecchi di meritarsi forse più di un 6.
3: Il Cagliari ovviamente aveva il compito più facile perché doveva giocare di rimessa, quindi per carità, però aveva una manovra molto chiara, molto limpida, molto veloce, pochi tocchi e subito nell'area avversaria. L'Atalanta partiva dal basso e ora che arrivava davanti faceva 25 passaggi. Così gli avversari si piazzano, se si devono difendere si difendono benissimo. Ripeto, sarà che bisogna imparare di mettere i sacchi, sarà che la tattica viene prima dell'individualità dei giocatori, tutti i concetti che a me fanno venire il mal di pancia, però me li sento dire, li ripeto e vediamo se si traducono in pratica. Io penso che serva una marcia in più, un modo di giocare diverso, però l'Atalanta ha deciso di affidarsi a Sarri e questo è quello che Sarri ci può dare. Chiaramente non è tutto quello che ci può dare, perché speriamo che ci dia molto di più, però finora abbiamo visto.
2: Ho capito la tua perplessità, che parzialmente condivido. Cesare, grazie, poi ci vediamo in settimana a tutto Atalanta News. Scrivimi il giorno che preferisci, tra le lunedì che c'è Piero Vailati, va bene, ci portiamo avanti. Seguo le tue indicazioni, grazie Cesare, grazie. Grazie mille a Cesare Zapperi del Corriere della Sera. La Grecia è stata sconfitta 3-0 nel volley dall'Italia, grazie a Massimo Effendi. Io adesso vi rilancio delle pagelle, intanto vedo Matteo De Santis commenterà la partita dall'esterno dello stadio, in attesa sempre di proporvi naturalmente i protagonisti, però queste sono pagelle che la regia mi sta proponendo. Carnesecchi 6, Bellanova 5,5, come pure Cossonou e Scalvini. Cola 5, Bernasconi 6, Samardžić 6, Raspadori senza voto, Kessié 6, Pašalić senza voto, Ederson 5,5, CDK 6, Scamacca 6,5, Kristović 5,5 e viene bocciato anche Roe 5,5. Questi sono i voti. Chiaramente quando si perde c'è sempre qualche mezzo voto in meno, non so cosa ne pensate voi, però credo che siano pagelle anche abbastanza condivisibili. Durante la gara Marilena Galli mi ha scritto e la saluto, gli do nuovamente il benvenuto, perché mi avevi scritto che avevi bisogno di cosa?
4: Un antiacido.
2: Perché? Eri proprio così?
4: Perché mi è venuta l'ulcera.
2: Come ti è venuta l'ulcera? Chiamiamo il farmacista? Dobbiamo chiamare?
4: Sarà meglio, guarda.
2: Allora, Cesare mi ha detto una cosa che sinceramente sono anni che non sento. Mi sembra quasi una blasfemia. Mugugni, fischi alla fine della partita, non lo so.
4: Sì, anche fischi, sì. Se tu escludi la curva, che comunque applaudono sempre perché sono veri tifosi, dalle tribune sono arrivati i fischi, e anche durante la partita ogni volta che passavano indietro un pallone c'erano i fischi.
2: Nando, hai qualche antidoto? Perché ciao. L'abbiamo subito contattato il nostro farmacista.
5: Ci sono, ciao Marilena. Sì, ciao. Anch'io ho notato una cosa, perché i fischi eccetera non si sono mai sentiti.
2: Esatto, mi ha colpito quanto ha detto Cesare Zapperi, francamente era da tempi non sospetti, lo dico anche a Maurizio Corriga che è stato in Inghilterra, ha visto decine di gare del calcio inglese dove i fischi sono proibiti a prescindere proprio dalle sconfitte della loro squadra.
6: Adesso non esageriamo con il pervenismo, dai, se qualche fischio ci sta.
2: No, su questo sono d'accordo, però sai, non avevo più in testa questo concetto, questo argomento. Me lo permetti, ecco, voglio salutare anche gli amici che stanno rientrando a Ponte San Pietro, il mitico Savi, tutta la big band, Gigione, gli amici del club di Mappello, questa sera c'era una grande festa a Mappello, i tuoi colleghi di Mozzo, caro farmacista.
5: C'erano tutti stasera.
2: C'erano tutti.
5: Purtroppo è andata così. Io do tempo a, come si chiama, Sarri, alla nostra squadra. Speriamo di riuscire a sistemarla.
2: La regina delle provinciali presente in massa questa sera alla New Balance Arena, però ragazzi, ormai dobbiamo farcene un po' una ragione. Questa pazienza, abbiamo perso qualcuno, forse Massimo.
5: No, io ci sono.
2: Ecco, tu ci sei, forse abbiamo perso Marilena, ricontattala. Allora, qualche antidoto ce l'abbiamo oppure no? Perché voglio dire, leggendo poi i social, sai, i social riportano un po' il cuore, dei tifosi, nel bene e nel male, grande entusiasmo, grande amarezza. Ho letto anche Massimo Tengattini, che saluto, però qui dobbiamo farcene una ragione di questa evoluzione negativa.
6: Non pronunciare quella frase.
2: Mi sto trattenendo, preside.
6: Ce ne faremo una ragione. Beh, perché ragazzi,
2: no, ma non è, voglio dire, adesso, prima della gara, leggendo con tutti, dico tutti, la formazione che poi è scesa in campo, avevamo detto con una formazione del genere non possiamo che vincere, addirittura quasi mandando in campo i panchinari, che sono un giocatore che si chiama Raspadori, uno Mario Pasalic, uno Bernasconi, uno Kristovic, cioè hai capito? Sì. Avete capito bene?
5: Però posso dirti una cosa, Fabrizio? Cioè, io ricordo l'anno scorso la Lazio di Sarri, che ovviamente non aveva disponibilità una rosa come la nostra, perché come valori erano 1 a 100. Secondo me è arrivato a novembre e era riuscito a dargli un gioco, e effettivamente poi nel proseguo del campionato e addirittura la Coppa Italia si è vista la differenza. Quindi io sono fiducioso.
2: Beh, lo speriamo. Allora, certo, io vi do un altro concetto. Marilena, scusami, mi piace anche leggere cosa scrivono poi all'interno di Corner. Beniamino Sana: sarà, ma che brutta, lenta, prevedibile. Male. Questi tre concetti, ne parlavo anche con Renato Pedretti prima in redazione. Brutta, lenta e prevedibile è stata l'Atalanta, secondo voi? Cioè,
5: condivido.
2: Questa macchinosità nel costruire gioco, cioè, poi sentiremo Sarri, che è sempre molto onesto intellettualmente, quando vi ricordate che aveva detto: siamo lenti, ragioniamo troppo, non abbiamo rapidità di pensiero, per cui nelle gambe, cioè Belingheri che dice: abbiamo perso, ma è stata la più bella Atalanta della stagione. Quasi una provocazione, se vogliamo.
6: La prima mezz'ora ti dirò che secondo me hanno giocato bene, mi piaceva.
5: Infatti, il gioco si vede. Il problema, secondo me, è che la macchinosità è dovuta al fatto che loro sanno che devono seguire degli schemi, delle direttive da Sarri, e diventa tutto per loro così macchinoso da rallentare completamente il gioco.
2: Ho visto anche l'imbucata clamorosa sul primo gol, ecco, cioè il primo gol ed è una situazione imbarazzante, che non è la prima volta che si ripete quest'anno. Sembra quasi un meccanismo che anche le squadre avversarie hanno capito: pallone in profondità, palla al centro, e c'è la grande difficoltà. Poi non c'è sempre San Marco, cioè c'è già stato questa sera, perché
5: ne ha fatti due anche stasera.
2: Il primo tiro in porta, adesso vi invito tutti a rivederlo, perché io l'ho guardato 10 volte. È una parata pazzesca sul tiro di Romano.
5: Sì, sì.
2: cioè sul tiro di Romano, cioè l'ha vista all'ultimo minuto. Io credo che non so quanti portieri avevano quell'istinto, hanno quell'istinto di tuffarsi e di buttare poi il pallone in calcio d'angolo, per cui
5: soprattutto perché è più di 1,90 palla bassa, ora che va giù se ne vuole, ma lui è un
2: hai detto tutto. Cioè, non lo so, forza e coraggio, salutiamo Demetrio Tasca.
4: Hai sentito cosa cantava la Nord?
2: No, Marilena, io ti ringrazio per lo striscione.
4: Resteremo in Serie A, cantava la Nord.
2: Ma non ci credo.
4: Credici, cantavano.
2: Cioè, ritorniamo ad Antonio Percassi, facciamo i 40 punti, fate i bravi. Non ci posso credere.
4: Torniamo.
2: Cioè, con l'organico che abbiamo, cioè, signori miei, allora ci dobbiamo mettere d'accordo, perché o sono diventati tutti scarsi.
4: Ascolta,
2: me lo sottolinea anche Massimo Effendi.
4: Le ballerine della Scala, che sono i nostri giocatori, hanno giocato contro una squadra di manovali, operai. Gente che guadagna un terzo, un quarto, un quinto di quello che guadagnano loro, si sono fatti buggerare, punto. Bisogna farsi un bel bagno di umiltà, ricominciare a pedalare, sudare e andare. C'era gente stasera in campo, ragazzi, che non sapeva cosa fare, Cioè, se tu mi dici di scegliere, parlavo anche con i miei amici in macchina con me in questo momento, di scegliere il peggiore, non sappiamo chi scegliere.
2: E difatti le pagelle che abbiamo letto vedono veramente poche sufficienze, Carnesecchi, Bernasconi, sì. Samardžić, che sì.
5: Samardžić per me non esiste,
4: No, Samardžić no, assolutamente.
2: Allora Nando, scusa, vai a rivedere cosa ha fatto. Poi ci siamo messi, io ho pochi capelli ormai, me li sono strappati perché ha fatto un'azione, non lo so, da Gianni Rivera, cioè è sbucato col pallone. Ma con lo scarpino ha tirato fuori, non lo so, poi la Deu
5: palla. Durante la partita... Cioè tu Fabrizio non puoi considerare, cioè tutta partita ha fatto più il difensore che la propositività dell'azione, cioè non è un giocatore di quel tipo lui. Preferisco mettere dentro qualcun altro, capito?
2: Va bene ragazzi, io vi ringrazio, vi auguro buon viaggio.
5: Ciao. Grazie
2: su con la vita, su con la vita, su con la vita. Veramente su con la vita, lo dico in generale perché vedo che l'umore è particolarmente basso in questa serata e credo che ne abbiate perfettamente ragione, però domenica sera saremo qui a commentare una trasferta sicuramente non facile, quella contro la Vecchia Signora, che giocherà domani sera una trasferta con una rosa particolarmente decimata in quel di Sassuolo, ed è un altro argomento che mi sembra interessante, perché poi all'Atalanta tutto sommato l'organico, non dico che non vede delle assenze fondamentali, però credo che Sarri abbia anche a disposizione l'organico migliore. Quando arrivate a casa accendete il televisore, c'è sempre Carlo Canavesi che sta commentando sul canale 15 di Bergamo TV la partita, e vi invito come sempre a portare pazienza perché stiamo aspettando i protagonisti, Pisacane, ma soprattutto Maurizio Sarri e due calciatori. Intanto ne approfittiamo, andiamo in pubblicità.
1: Radio Alta Sport. Spot, spot.
7: Tutti ci conoscono per questo. Massetti e Sottofondi, pavimentazioni industriali e civili, pavimentazioni in resina e rampe in cemento. Ma noi di MCS siamo anche tecnologie innovative realizzate con oltre il 25% di materie riciclate. I massetti Green Mix e Green Light rispettano l'ambiente. MCSedilizia.it. Pavimentazioni per un futuro sostenibile. Treviolo. Quando lavori in cantiere, ogni scelta conta. Per questo CSM affianca imprese, posatori e professionisti con materiali specifici, cartongesso di ogni tipologia, profili metallici, sistemi di fissaggio, vernici e soluzioni complete per facciate e cappotti. CSM è consulenza tecnica sulla scelta dei sistemi costruttivi e preventivi chiari. È consegna diretta in cantiere. Lavora meglio e senza sorprese. CSM, Treviolo, via Dalla Chiesa 19C. Da più di 20 anni, soluzioni che durano.
1: Radio Alta Sport.
2: Atalanta sconfitta dal Cagliari, sempre in attesa di proporvi quelli che sono i protagonisti. Vedo Matteo De Santis con Elisa Cucchi commentare la partita sul canale 15 di Bergamo TV, partita che commenteremo poi lunedì a tutto Atalanta News con Piero Vailati. Sto guardando tanti commenti perché veramente, giustamente, ognuno dice la sua. C'è chi parla di miglior partita dell'Atalanta, chi come Cesare Zapperi è particolarmente provato proprio da un punto di vista emotivo per questa sconfitta, chi fa delle battute anche particolarmente simpatiche ricordando Juric. E poi Cristiano Gatti, giornalista e scrittore tra i più conosciuti a livello nazionale, ha appena postato 21 minuti fa il suo diario atalantino, che parte provocatoriamente dicendo, invidiando il Cagliari. E questo, non lo so, è un concetto che voglio allungare dicendo, lo confesso, due punti. Per un attimo ho persino pensato che avesse rallentato la mia linea internet, e credo che sia veramente un po' una provocazione, se vogliamo, però chiaramente fa parte del dibattito che si sta svolgendo in questo momento. Sto cercando anche di rintracciarla sul cellulare per vedere se vuole partecipare a questo nostro appuntamento, in attesa sempre di proporvi quelli che sono poi i protagonisti. Sentiamo anche Paolo Tintori, che rappresenta il centro coordinamento Club Amici dell'Atalanta, per cui è una voce autorevole, se vogliamo, nel mondo o della nostra tifoseria. Sentiremo poi anche Alessandro Lissa Pezzotta, ma soprattutto contiamo di proporvi, speriamo di riuscire a farcela, soprattutto Maurizio Sarri, che credo avrà molte cose da spiegare ai giornalisti in sala stampa in merito a questa, lo dobbiamo dire, in attesa a sconfitta. Paolo Tintori, buonasera. Non hai già fatto il post? Perché non l'ho letto?
8: No, non l'ho ancora fatto, anche perché, sono sincero, non so neanche cosa scrivere, perché stasera sono un po' in difficoltà, sono sincero. L'unica cosa che ho capito di stasera è che purtroppo questa dea è un po' in difficoltà là davanti e non sa più come cavolo deve segnare, e soprattutto deve imparare a tirare e a centrare la porta. Ecco, questo è l'unica cosa.
2: Beh, che abbiamo tirato meno del Cagliari, perché ho letto le statistiche. Sì. 5 tiri per la formazione isolana, 4 per l'Atalanta, ed è abbastanza un dato sconcertante, se vogliamo. Giovanni Fidanza, grande ciclista, mi scrive: che tristezza. Sergio Sonzogni, costò allenatore l'unico obiettivo, la salvezza. Adesso poi, sai, il pessimismo diventa cosmico dopo sconfitte in attesa del genere. Chiaramente l'ambiente è molto molto demoralizzato.
8: Allora, io penso che quando è arrivato qui Gasperini, dopo 6 partite, che di che cosa dovevamo così preoccuparci, cosa dovevamo fare? Ucciderci? Buttarci dalle mura? Ci siamo detti diverse volte che bisogna dare tempo a un allenatore per cambiare modulo, per fare... Ok, e su questo siamo d'accordo tutti, no? Il problema è quanto tempo vogliamo dargli, nel senso che stasera abbiamo visto un'Atalanta che ha giocato bene. Io ho visto un'Atalanta che ha comunque preso il pallino. Il pallino l'ha tenuto l'Atalanta. E dall'altra parte abbiamo avuto una squadra che ha sfruttato le uniche 2-3 occasioni che ha avuto, su 3 occasioni, 2 le ha fatte, cioè, abbiamo regalato un rigore, ragazzi. Io non ho visto l'immagine, ma se prendo Kolasinac gli mangio le unghie.
2: Beh, un intervento scomposto, diciamo,
8: è
2: così.
8: Scomposto, ma lo scomposto, se trova qualcuno che lo scomposta lui, ma non si può fare una roba del genere. Cioè, sinceramente, è un difensore, basta adesso queste cose. E però, detto questo, e mi taccio, e la reazione? Cioè, quando tu poi prendi il 2-1, io vorrei vedere una squadra che tecnicamente era il doppio del Cagliari, sinceramente, singolarmente parlando, ma non ho visto nessuna reazione. Ho visto Ederson fare il brasiliano che tira qui, tira là. Ho visto Samardzic, o come cavolo si chiama, che ha sbagliato un gol davanti alla porta, forse perché vogliono fare un po' troppo i fighi, non lo so, non lo so, non lo so. Decatellere o Carletto, io lo
2: chiamo. CDK, per semplificare, CDK. Paolo.
8: Ecco, CDK, boh, naviga nel deserto.
2: Allora, c'è un concetto poco che voglio condividere con te, proprio a seguire il post di Cesare Zapperi, di Carlo Dignola, perché mi sembra molto interessante e lo voglio condividere con te e con i nostri ascoltatori. C'è quasi una lentezza cronica nella squadra. Questo è un argomento che va analizzato, cioè perché siamo così laboriosi, macchinosi. Cioè, in certi momenti i calciatori del Cagliari mi sembravano proprio più freschi atleticamente. Questo dipende dallo schema cambiato, dalla preparazione fisica.
8: A Bergamo spesso si dice in un altro modo: hanno più fame. Loro sapevano che qui rischiavano, era dura, e ci hanno aspettato e hanno approfittato dei nostri errori, punto. Hanno fatto solo quello, tant'è vero che avevano segnato anche, che per fortuna erano in fuorigioco, se no avevano segnato. Attenzione, noi abbiamo avuto 2-3 occasioni, abbiamo sbagliato sempre la porta. Ragazzi miei,
2: sì, però il portiere Caprile di interventi clamorosi non ne ha fatti.
8: Non ne ha fatti.
2: Cioè, dobbiamo anche essere onesto, perché per giocare a calcio bisogna inquadrare la porta.
8: Perché
2: l'intervento qualità, più importante l'ha fatto Marco Carnesecchi. Scusate.
8: Esatto, perché la qualità di un giocatore sta nel fatto, secondo me, che se uno come ruolo è un attaccante, quando devi tirare tu tiri, e quando tiri la porta la devi centrare. È impossibile ogni volta vedere delle palle che arrivano alla Maresana piuttosto che
2: Carlo Dignola scrive: ma sembra che ancora non si intendono. L'attacco sembrava il ballo delle debuttanti. Ivan Boschini ha scritto: la pazienza è agli sgoccioli. E quello che mi ha riferito Cesare, la nostra cara preside Marilena, il farmacista Nando, vorrei che me lo confermassi tu, che sei un autorevole esponente del club amici dell'Atalanta, perché questo mi ha fatto male veramente moralmente. Fischi alla fine, Mugugni li accetto, ma i fischi, ma è un brutto segnale.
8: Io per fortuna, da dove ero io in curva, solo li ho sentiti i fischi, ci sono stati dei fischi, ma io credo che davvero negli ultimi anni ci siamo ritrovati tante persone che vengono a vedere l'Atalanta e che si sono, diciamo, chiamati da solo tifosi. Il tifoso tifa, punto. Io è chiaro che vado a casa arrabbiato, sono arrivato a casa, sono arrabbiato tra me e medico, deluso, no? Dopodiché è finita la partita e si aspetta la prossima. Io però dico questo, sabato scorso, io ho visto dei giocatori che hanno giocato forte comunque, di fronte a una squadra molto più forte, e ci hanno ucciso negli ultimi 5 minuti. Ma noi vincevamo fino all'86.
2: Sì, una partita che non aveva storia, se non per 20 minuti, se vogliamo, perché bisogna riconoscere.
8: Non c'era storia, erano molto più forti.
2: La superiorità romanista. Ecco.
8: E allora io mi domando: ma perché i nostri giocatori, ogni volta che c'è una squadra forte, noi giochiamo forte, al di là di vincere o perdere, certo, quando incontriamo squadre bassa, media classifica, noi passeggiamo, galloppiamo, sbagliamo, facciamo i fighi. E l'ultima cosa, Scamacca per me non è mai da togliere, mai.
2: Anche perché lui sul gol lo trova, questa grande capacità di concretizzare i pochi palloni che purtroppo tocca. Però bisogna anche capire la condizione atletica. Questa sera Krstović purtroppo non ha inciso come in altre circostanze. Senti Paolo, adesso arriva una rammendata vecchia signora, uso un termine adesso quasi da cucina.
8: E sai che cosa ti dico? Che domenica l'Atalanta vincerà. Sì, te lo dico io. Domenica vincerà.
2: Allora, Paolo Tintori lo conoscete tutti, gli amici dei club lo conoscono, club amici dell'Atalanta, sapete dove abita. Ecco, se succede qualcosa domenica sera a quest'ora ci risentiamo e chiaramente non andrai a Torino, da quanto ho letto hai organizzato un rendezvous in zona, come sempre,
8: siamo con
2: il club di Boccaleone che salutiamo.
8: E mi permetti di dire una cosa, sabato scorso mi avevi chiamato e avevamo parlato di vari club,
2: certo.
8: E ho mancato naturalmente su uno in particolare che è forse il più importante di tutto il panorama dei club amici d'Atalanta, che è quello di Bolgare con Don Cristoforo.
2: Oh, certo.
8: Amici diversamente abili.
2: Mitici.
8: Sono arrivati qualche anno fa e sono molto, molto.
2: Ho partecipato alla loro festa, è stata veramente una serata bravissimo. Meravigliosa con i diversamente abili, che saluto veramente con il cuore in mano. Grazie,
8: così
2: Paolo.
8: Don Cristoforo mi manda la benedizione.
2: La benedizione. A tutti i nostri ascoltatori, grazie Paolo, riposati, buon weekend, buona domenica anche a Paolo Tintori. Siamo arrivati addirittura alle 23:22 e ancora nessuno si è presentato in sala stampa. Tra poco sentiremo anche Lissa Pezzotta se si è liberato dal suo lavoro come steward allo stadio. Intanto c'è sempre questo dibattito sul canale 15 di Bergamo TV, ma soprattutto c'è questo dibattito social che si sta incredibilmente surriscaldando, perché questo, se vogliamo, anche il bello del calcio, scatenare così una dialettica particolarmente interessante, soprattutto all'interno di Corner. Voglio leggere se Roberto Filetti ha scritto qualcosa. No, ha messo uno scontrino. Roberto, che fine hai fatto? Ah, però c'è una bella foto della vecchia guardia di 40 anni e non sentirli, con la vecchia guardia di una volta. Questa foto la proporrò poi durante tutta Atalanta News. Lissa, tu andrai.
9: Eccoci.
2: Tu andrai a Torino, mola mia, proprio di nome, di fatto. Andrai a Torino con Che della Corriera.
9: Assolutamente sì.
2: Salutiamo Demetrio Trussardi ancora, che purtroppo in queste ultime serate, ultimi appuntamenti, non è presente allo stadio, addirittura non sente, non segue la partita. Perché? Non la regge fisicamente, di cuore, hai capito? Non è anche un unico.
9: Probabilmente l'attitudine alla sofferenza che dobbiamo ancora allenare per un po', mi sa, non è esattamente nelle sue corde al momento, diciamo.
2: Allora, sentimi anche Antonio Gavazzini, se è possibile, grazie mille. Allora, Lissa, tu sei incrollabile nella fede, perché sei ovunque, sei stato in Ungheria, sei stato a Roma, questa sera eri allo stadio, domenica sera. In quanti sarete sinora a Torino?
9: Ma allora il bus è da 82, siamo pieni, poi vediamo se si aggrega ancora qualcuno come vi proprio con altri bus, insomma.
2: Accompagnate anche dei tifosi juventini?
9: Perché no, se... per l'amor di Dio, sono banditi assolutamente. No.
2: Quelli vanno col club di Curno.
9: Quelli devo incontrarli già al mare abbastanza. Quelli da quando sono dappertutto si insinuano ovunque, noi riusciamo a dispartene.
2: Allora, Lissa, sì. Qui c'è questo dibattito che parte da chi dice è stata la migliore Atalanta, Roberto Belingheri, della stagione, chi dice che la pazienza sta quasi finendo, Cesare Zapperi, insomma, due pensieri autorevoli, il vice caporedattore dell'Eco di Bergamo e uno dei giornalisti più importanti a livello nazionale del Corriere della Sera. Tu invece
9: da tifoso posso dire che per come la percepisco io, che siamo ancora in cantiere aperto e pacifico e dovremmo avere ancora tanta pazienza perché c'è da lavorare. Oggi onestamente per me è mancato forse quel passo in più che ti possono dare gli uomini di maggior qualità, per me.
2: Ecco, ma questi uomini di maggiore qualità, intanto abbiamo rintracciato anche un mitico componente della curva come Antonio Gavazzini, che ci può illustrare anche il pensiero della tribuna. Questi, come ha detto giustamente Lissa, mi sembra interessante. Buonasera innanzitutto, Antonio, ben ritrovato.
10: Buonasera.
2: Allora, questi che dovrebbero dare quel qualcosa in più, non lo stanno dando? Non lo so, cito uno a caso, CDK.
10: Beh, dopo la Coppa del Mondo fa fatica, cioè, abbiamo visto, abbiamo ammirato comunque anche delle belle cose. E
2: come centravanti addirittura, ecco, in un ruolo.
10: Adesso mi sembra che faccia un po' fatica a fare la differenza, perché voglio dire.
2: Allora, portate un attimo di pazienza, sentiamo Pisacane.
11: Tu ti vestirai, immagino, da pompiere in questo momento, però ti chiedo quanta soddisfazione c'è nel vedere la squadra rispondere così in una partita che poteva essere una buccia di banana, e poi sui, nel senso che poteva essere pericolosa dopo l'esaltazione di queste prime tre giornate. E poi ti chiedo, sui singoli generalmente non ti soffermi, però abbiamo parlato in conferenza stampa ieri sul centrocampo, forse oggi si è visto perché la scelta di Winks. Grazie.
12: Buonasera a tutti. Ma io non è che faccio il pompiere, io cerco sempre di essere più lucido possibile. Noi lottiamo per un obiettivo che conoscete. Sicuramente questo inizio ci dà entusiasmo, ci fa capire che questa vittoria non è un traguardo ma è la conferma della strada. Sappiamo che con umiltà, fame e anche richieste che stiamo mettendo all'interno delle gare ci possiamo togliere delle soddisfazioni. Diversamente diventiamo fragili, diventiamo vulnerabili, escono fuori i limiti di una squadra che si deve salvare, e questo è giusto che io lo sottolinei, proprio perché è la verità e succede come è successo con il Verona. Detto questo, mi fa piacere che le statistiche raccontano di una squadra che nelle prime quattro giornate ha fatto tre vittorie, e la nostra soddisfazione è solo quella di, è quella di sperare che tra quei 682 che ci hanno raggiunto qui a Bergamo ci sia qualcuno che ha potuto vivere anche quell'emozione. Su Winks, Harry è un ragazzo, l'ho detto a più riprese, un ragazzo che sa giocare a calcio, ha il calcio dentro, va supportato sicuramente da calciatori che hanno caratteristiche diverse, però venire qua e fare una prestazione come l'ha fatta lui, sia in fase di possesso che in non possesso, rende giustizia al ragazzo e ci proietta sicuramente nel futuro, sapendo che a centrocampo abbiamo dei calciatori anche di qualità.
2: Allora, abbiamo sentito anche un attimo l'allenatore Vincente Pisacane, abbiamo Antonio Gavazzini e Alessandro Lissa Pezzotta sempre con noi in attesa di Maurizio Sarri, che però ha già parlato, per cui ringrazio tutti coloro che mi hanno scritto e che mi hanno riportato un pensiero che voglio condividere con voi. Sarri ha detto: spiace per i ragazzi e il pubblico, ma io ho visto una squadra in crescita. Antonio Gavazzini, tu sei in tribuna, senti l'umore di un settore dello stadio importante, cosa ci racconti e cosa hai visto, Antonio?
10: No, beh, a parte la tribuna, penso che quello che abbiamo visto l'abbiamo visto da tutte le parti. Anch'io, io sono onestamente, rispetto alle altre partite, anche io ho visto un Atalanta in leggera crescita. Questo non vuol dire che sono ottimista, tutt'altro, perché rispetto alle altre partite abbiamo giocato un pochino meglio, ma questo significa che le altre partite sono state veramente tristi, per non dire qualcosa d'altro. Bisogna solamente avere pazienza, come ha detto il signore che ha parlato prima di me, avere pazienza e sperare nella condizione di tutti e il mister Sarri e il suo staff. Bisogna avere pazienza, solo questo dico.
2: Ecco, è un mantra che ripetiamo con Cesare Zapperi praticamente dall'inizio dell'estate. Alessandro, fino a che punto però il pubblico è disposto ad aver pazienza? Perché poi tu vivi l'umore dei tifosi H24. Quanto è disposto il pubblico ad aspettare ancora con calma? Arriviamo quando? Ottobre? Arriviamo a Natale? Qual è il tempo massimo, Alessandro?
10: Io, mamma,
13: parte mia, ho avuto pazienza 26 anni per aspettare l'Atalanta in Europa. Non dico che devo aspettare 26 anni per vedere l'Atalanta giocare un buon calcio e ottenere dei buoni risultati, però forse avere il palato troppo fine non aiuta di sicuro.
2: Avere il palato troppo fine, questo mi sembra un argomento molto...
13: Non aiuta.
2: Non aiuta. Allora, poi tra parentesi, tu sei molto più giovane rispetto a me, che con Elio Corbani commentavamo le partite negli anni 80, la Serie C, gli spareggi, quello mitico di Genova contro il Cagliari. Antonio, credo che te lo ricordi. Però questo palato fine lo vedo molto molto diffuso ultimamente. Non lo so, è solo un mio pensiero, una mia sensazione, Antonio?
14: No, purtroppo per fortuna è molto diffuso, in quanto negli ultimi 10 anni, soprattutto gli 8-9 con Gasperini, siamo stati abituati veramente bene. Personalmente io sono da una parte sempre ottimista e fiducioso, da una parte però credo di essere realista e non so se noi vedremo mai più quegli anni, perché quello che ha fatto il Gasper e il suo team qui da noi, temo purtroppo che sia irripetibile.
2: Ecco, ricordiamoci che in tutte le squadre, io sento i tifosi del Milan che si lamentano e ricordano Gullit, Van Basten, quelli della Juventus che ricordano Platini e Boniek. Chiaramente le squadre hanno dei cicli, i sampdoriani che ricordano la Champions, i veronesi che ricordano la vittoria del campionato con Bagnoli a Bergamo. Pertanto ragazzi, il calcio non è una scienza esatta dove poi alla fin fine bisogna assolutamente vincere. Quello che mi dispiace purtroppo è che Sarri, non lo so, non stia ancora arrivando. Però prima di salutarvi vi voglio leggere le pagelle di Sky che danno 6,5 a Samardžić, 4,5 a Kola e la difesa viene bocciata in toto, vale a dire 5,5 Kossounou e 5,5 Scalvini. Qual è il vostro pensiero? Qual è il vostro pensiero?
14: Secondo me hanno ragione. Hanno ragione. Perché per me il problema che io vedo soprattutto l'Atalanta quest'anno è la difesa, che nonostante il Cagliari sia una squadra normale, perché non mi ha impressionato il Cagliari stasera onestamente, quando veniva su andava sempre in porta. La difesa è il problema principale secondo me dell'Atalanta. Io parlo da tifoso ovviamente.
2: Beh, però devo dire che poi in attacco, se non inventava una genialata Samardžić che l'ha sprecata, Caprile poteva anche bere un caffè questa sera, potevo fare io il portiere del Cagliari, perché di parate, non lo so, ne avete viste forse una, Alessandro, io ne ho viste una nel primo tempo.
13: Diciamo che non è stato impegnato, per usare termini gentili.
2: Ecco, bisogna anche essere onesti intellettualmente. Io ragazzi vi ringrazio, prima saluto il nostro Antonio Gavazzeni. Il papà come sta? Grazie. L'hai sentito?
14: No, sì l'ho sentito, ma mi ha detto, visto, avevo ragione. Lui non ama Sarri particolarmente.
2: Va bene, l'abbiamo intuito. Ciao Antonio, buona serata.
14: Buona serata a tutti.
2: Grazie mille. Alessandro, senti un po', ti auguro buon viaggio. Sì. Allora, pullman esaurito, per cui non c'è più spazio? Sì. Basta, non ne fate un altro?
13: Ma allora, metterci in pista per fare un secondo pullman significherebbe cambiarne uno da 80 con due.
2: Sei premiato, Sarri, sei premiato, Lissa.
15: Sì,
2: ciao,
15: sì,
2: grazie.
15: Tenere l'intensità
2: Sarri
15: del primo tempo non era semplice, considerando anche il fatto che noi avevamo in campo qualcuno che è ancora un po' accorto. Rowe quest'anno ha fatto un paio di tempi in questi mesi, e Kessi era fermo dall'ultima partita che aveva fatto a Mondiale, quindi penso però che rispetto al primo tempo un po' siamo calati, però poi la squadra sta viva fino alla fine, ha fatto una partita di grande aggressività, di grande intensità, di grande predominio territoriale, che era la richiesta fatta. In questo momento a me la squadra sembrava una squadra che cercava di fare le cose nuove gli vengono chieste, non riusciva a farle e aveva perso anche le qualità che ci ha innate. Quindi oggi la richiesta era di sparare la partita senza retropensieri, sapendo che questo ci avrebbe portato anche in precisione, che poi abbiamo anche pagato, però è stata una partita da Sarri rispetto alle precedenti, che non sono state partite da squadre allenate a me. Oggi l'intensità, l'aggressività, la voglia di avere predominio sull'avversario c'era, e questa secondo me è una buona base da cui ripartire. Poi dispiace il risultato, dispiace per i ragazzi che hanno cercato di dare tutto in campo, dispiace per il pubblico, ma io sinceramente sono meno preoccupato stasera rispetto alle partite precedenti.
16: Buonasera mister, Patrick Chiandarelli, Corriere Sport. Volevo Ciao. Chiederle però qual è l'aspetto che la preoccupa in questo momento, perché comunque la squadra negli ultimi 20 metri sembra, cioè costruisce tanto, però manca sempre l'ultimo tassello. Grazie.
15: C'è mancato qualcosa rispetto alle 105?

0: essere fan visionari per vedere come tutto sport, ti chiedo di due scelte, perché non vedendo noi gli allenamenti ho bisogno di capire un po' queste scelte. Kolasinac dall'inizio e non Bernasconi, e poi il cambio di Samardžić, che mi sembrava quello più in palla in quel momento. È vero che è entrato Raspadori e magari cercato equilibrio in un'altra zona di campo lì dietro le punte, però ecco, se non poteva, non so, uscire Ederson ad esempio, che mi è sembrato un po' sottotono stasera. Grazie.
1: Il cambio di Samardžić non era scelto un cambio punitivo, abbiamo deciso di sparare quattro attaccanti nell'ultimo quarto d'ora e abbiamo fatto questo cambio. E chiaramente la coppia per giocare due soli in mezzo al campo, Kessié e Ederson, mi sembravano più adatti, ho lasciato loro due. E poi Kolasinac è un ragazzo di esperienza e anche di personalità, è uno dei pochi che si fa sentire all'interno di questa squadra quando è in campo, quindi in questo momento mi piaceva tenerlo molto coinvolto, ma come ho detto anche a Bernasconi, non è che mi sono scordato di lui.
2: Buonasera mister, Maier, Bergamo Sport. Volevo chiederle quanto manca ancora per vedere l'Atalanta di Sarri. Lo sappiamo che il percorso sarà lungo, però è anche vero che i tifosi dicono: ma quando arriva, quando arriva, quando arriva?
1: Questo è difficile dirlo, perché non è che tutti i gruppi ti rispondono allo stesso modo, come velocità di apprendimento di certe cose. E qui c'erano tante cose diverse da quelle che faccio io, erano molto radicate, quindi i tempi non li so, però stasera ho avuto l'impressione che devo limare ancora tante cose, mentre nelle partite precedenti avevo l'impressione che dovevo cominciare ancora.
3: Ciao. Cancano, giorno, volevo chiederti un commento sui due nuovi innesti, Kessié, che almeno a me personalmente è piaciuto, e Rowe, che invece l'ho visto un po' in confusione nel finale, sinceramente.
1: Sì, ora Rowe è un ragazzo che ha meno esperienza e quindi può darsi se trovi un attimino spaesato in un contesto così nuovo, però anche Rowe ha fatto una partita da giocatore vivo, poi può aver sbagliato tante cose. Kessié gioca dall'alto di un'esperienza diversa, con una personalità sicuramente in questo momento della sua carriera diversa, e si inserisce molto più facilmente.
4: Buonasera mister, Matteo Brega, Gazzetta dello Sport.
5: Ciao.
4: Buonasera, un giudizio suo su De Ketelaer, sembra un po' perso, non so come lo vede lei, grazie.
1: Allora, ha fatto una partita in cui non è riuscita a incidere, ma a me è piaciuto l'atteggiamento. Ha fatto una partita intensa, ha fatto una partita anche con grande partecipazione alla pressione offensiva della squadra, e visto le qualità tecniche e la classe che ha questo giocatore, se rimane acceso in quell'altro tipo di lavori, prima o poi ci fa la differenza.
6: Buonasera mister, Giorgio Dusi, Bergamo News. Non Ciao. Voglio fare un'altra domanda sulle preoccupazioni, però il direttore prima ha detto che sei più preoccupato e quindi mi permetto di fargliela. È più preoccupato del fatto che di fatto la prossima sarà l'unica settimana dell'anno in cui non avrete impegni infrasettimanali, quindi l'unica settimana di lavoro, oppure è più preoccupato del fatto di non avere avuto fino alla scorsa partita quei miglioramenti di cui parlava prima, che ha visto soltanto oggi? Grazie.
1: Io non sono una persona preoccupata, sono uno e magari gli girano spesso e ci sono dei giorni non mi sopporto neanche per me. Però non te l'ho detto, se ero preoccupato dopo Bologna, in parte dopo Roma, la partita che abbiamo rischiato di vincere, ma che non era una partita della squadra mia. E stasera sono meno preoccupato, stasera sono dispiaciuto, come ti ho detto, per i ragazzi, per i tifosi, per il risultato che è venuto fuori, però ho visto un po' di luce in fondo al tunnel stasera.
7: Libero. Salve, Filippo Maggi, Calcio Atalanta. Ha parlato prima della pressione e le chiedo se sia il primo gol, che poi quello annullato ancora Mendy, possono far parte di un processo di crescita in cui la squadra è andata a pressare soprattutto nel primo tempo anche 10-15 metri più in alto rispetto

0: al solito con Scamacca che chiamava anche i compagni ad attaccare, grazie.
1: Io penso che noi si possa pressare anche su una riga di fondo, ma rimanendo lucidi nelle letture. Lì sono state due fughe fatte in ritardo. E quindi l'errore è stato quello più che altro. Poi scusa, il difensore esterno che aveva rotto chiaramente in avanti per arrivare sull'esterno di loro, ma gli altri tre erano un po' in ritardo in da fu.
2: L'ultima, non qua una lì.
3: Buonasera, mister Eugenio Sorrentino, prima presso. Io vorrei restare al primo quarto d'ora di gioco. Il primo quarto d'ora di gioco io ho avuto l'impressione di vedere una Atalanta molto sarriana, gli scambi, i fraseggi, la ricerca della profondità. Quel primo quarto d'ora prima del gol del vantaggio del Cagliari, come lo giudica?
1: Ma io ho l'impressione che gran parte del primo tempo l'abbiamo fatto su buoni livelli, forse i 5-10 minuti dopo il gol abbiamo un po' accusato lo svantaggio. Però l'impressione durante il primo tempo, io avevo una buona impressione dalla panchina. Lo giudico la fase iniziale prima del gol molto molto bene. Si deve tradurre tutte quelle cose in più pericolosità offensiva.
2: Diciamo velocissima, lì e lì, gli ultimi due velocissimi.
4: Buonasera mister, Filippo Di Santo, Tutto Mercato Web. Parlando della catena di destra, vorrei chiederle di Bellanova, che nel secondo tempo ha provato tante azioni in fase di spinta. Secondo lei quanti margini di miglioramento ha questo ragazzo, visto anche il talento? Grazie.
1: Ma se Bellanova ha visto stasera ancora molti margini, è uno destinato a carriera straordinaria, perché io ho visto un giocatore che ha un livello di... Allora, la velocità di base è impressionante, però c'è anche spesso tempi di inserimento e secondo me è più adatto a giocare a 4 e a 5, ti dirò la verità, perché più arriva da dietro e più fa male. In fase difensiva si sta migliorando giorno dopo giorno, quindi io ho l'impressione che Bellanova sia un giocatore in rampa di lancio.
2: L'ultimissima veloce.
5: Buonasera mister, Alberto Profili di Robby Channel. Ecco, era successo anche a Roma che i cambi non sono riusciti a dare quel qualcosa in più che nelle prime partite avevate dato. Che cosa può essere mancato? Per esempio Scamacca aveva fatto oggi meglio di Krstović, per dire un esempio.
1: Sì, è vero, i cambi sono stati fatti anche in un momento in cui la partita era molto più difficile. Finale entrare là dentro era diventato più complicato, quindi spero sia quello, perché nel calcio moderno avere cinque diavoli scatenati pronti a entrare da un secondo all'altro e scatenarsi dentro al campo è fondamentale, quindi spero sia stata una difficoltà materiale e non mentale, perché quella mentale sarebbe più preoccupante.
2: Grazie a tutti.
6: Bene, abbiamo sentito Maurizio Sarri, squadra in crescita per lui, però arriva questa sconfitta. Alessandro, sei ancora con noi? Hai sentito le parole del nostro condottiero, insomma?
7: Beh, d'altronde lui, oltre a quello che vediamo noi, vede anche tante piccole grandi cose che noi non vediamo, pertanto fiducia alle sue parole, fiducia comunque al mister e nulla. Giochiamo a Torino una partita comunque difficile, penso che il dopo sosta ci dirà molto.
6: Sono d'accordo con te, anche perché poi ci sarà una lunga sosta, tra l'altro, di bene due settimane. Alessandro, allora buon viaggio, saluto Michele della Corriera.
7: Grazie. Assolutamente sarà fatto, grazie a voi sempre.
6: Grazie ad Alessandro Lissa Pezzotta. L'ultimo testo che vi leggo è l'editoriale di Roberto Belingheri: Atalanta ancora sconfitta ma in crescita. Ancora non basta, due punti, lentezza e fatica in attacco, ma che sì, sarà utilissimo. L'approfondimento lo trovate se vi abbonate a Corner. Grazie a Massimo Effendi in regia. Lunedì ci vediamo con Piero Vailati a commentare questa sconfitta dell'Atalanta. Ancora in onda Carlo Canavesi sul canale 15 di Bergamo TV, se volete continuare ad ascoltare i commenti di questa sconfitta. Buonanotte a tutti.
8: Radio Alta Sport. Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.

0: La febbre del sabato sera. Perché non vogliamo fare ballare tutti, vogliamo fare ballare te.
1: Sexy planet. Pretty star. Sexy.